0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Buona mattina a tutti e ben ritrovati sulle onde di CFMB 1280, la vostra radio, con un'altra puntata di Italianissimo. Spero che avete dormito bene, che state prendendo il vostro piccolo caffè. Qui è Roberto Rantucci che vi terrà compagnia fino alle ore 6 con la più bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo. Buon ascolto.

State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280, in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti tanti tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca. Oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280. No.

State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280 in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca. Oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.

Fra quei capelli corti alla garçon, poi vi condussi, non ricordo dove, e mi diceste non ricordo più, nel 1919 vi chiamavate.

Hoy vi conducino ricordo e mi diceste non ricordo più. Nel 1919 vi chiamavate.

E siamo arrivati ai saluti, non mi resta che ringraziarvi anche oggi di essere stati all'ascolto di Italianissimo sulle onde di CFMB 1280. A seguire sarà la nostra programmazione giornaliera, iniziando con il risveglio in compagnia di Silvio Orvieto e Ivan Restelli. Qui è Roberto Rantucci che vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo Italianissimo con un buon caffè. Ciao ciao a tutti!

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: In diretta dallo studio 2 di CFMB 1280, va ora in onda il risveglio. Signori e signori, è qui con noi Silvio Orvieto!
2: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno cari amici, ben ritrovati sulle onde di CFMB 1280 con la collaborazione tecnica di...
3: C'è Anne-Brice Babaudry.
2: Diamo il mio nostro risveglio in questo giorno di venerdì. Oggi è il 19 giugno 2026. Abbiamo ancora una giornata molto nuvolosa con precipitazioni previste al 60% e poi al 70%, poi all'80%. Insomma, diciamo francamente, dovrebbe piovere gran parte della giornata. Abbiamo 17 gradi all'esterno all'istante, percepiti a 16, massima prevista al termometro. Oggi non andrà oltre i 19, percepiti a 20, sì, lo so, non sono necessariamente temperature estive. Nella notte si va a 15, percepito a 14, fine settimana a così, come dicevo, se dovete scegliere una giornata, domenica forse maggiori schiarite, ma rimane comunque anche per domenica una percentuale del 60% appunto di possibilità di precipitazioni a carattere piovoso. Domenica tra l'altro è il solstizio, domenica sarà la giornata più lunga dell'anno, domenica, dimanche. Eh sì, è il solstizio, quindi 21 giugno, anche è la giornata ovviamente dei popoli autoctoni. Magari se avremo l'occasione ne parleremo nel corso del nostro programma. Molte attività tra l'altro sono previste in città e all'esterno della città per celebrare la giornata appunto dedicata ai popoli autoctoni. Io so che come ogni 21 giugno indosserò la mia magnifica maglietta arancione. Detto questo, iniziamo con un bel brano di Claudio Baglioni, uomo di varie età, e non di varietà, varie età separate.

Alle 6.20 tu te metti un minuto per minuto, alle 6.30 un primo rapido sguardo all'attualità, alle 6.45 la storia ci insegna, alle 7 il primo giornale radio della giornata, alle 7.20 l'oroscopo, alle 7.30 la rassegna stampa, alle 8 un altro giornale radio, 8.20 lo sport, ovviamente splendida vittoria del Canada, ricordo 6-0 ieri contro il Qatar, vittoria che però ahimè è costata cara poiché Coné si è infortunato, probabile frattura alla gamba, Ismael Coé con importante centravanti per la nostra nazionale canadese. Detto questo, comunque la vittoria porta il Canada adesso in prima posizione nel suo gruppo, anche per la differenza reti, poiché anche la Svizzera ha vinto ieri. Quindi dopo lo sport, 8.45, uno sguardo alle caricature, se ce la facciamo, se no sarà durante il mercatino in caso di poche telefonate. Cercheremo anche di parlare appunto dell'importante giornata del 21 giugno dedicata alle prime nazioni. Detto questo, ora si ritorna in musica.

Piace dover essere colui il quale vi dà queste informazioni meteorologiche, non delle migliori, ma come si suol dire, ambasciatore non porta pena. 17 gradi all'esterno percepiti a 16 con un cielo molto nuvoloso che darà anche delle precipitazioni al 70% a partire dalle 10 di questa mattina secondo il sito di Meteomedia, aumenteranno all'80% nel pomeriggio per rimanere tale fino al notte inclusa. La massima, iniziamo con il sole che è sorto alle 5.05, tramonterà alle 20.46, non lo vedremo oggi. I venti anche sono importanti, soffiano da 22 a 39 km orari dal versante occidentale, il tasso d'umidità ovviamente elevato 83%. Dopo le precipitazioni di oggi, una massima di 19 percepita a 20, una minima di 15 percepita a 14, avremo ancora della pioggia quasi certa domani, 80% le possibilità, 21 la massima, 15 la minima. Domenica la percentuale scende leggermente al 60%, quindi forse domenica qualche schiarita dovremmo vederla, 22 la massima, 16 la minima, ricordo domenica 21 giugno, oltre a essere solstizio, giornata degli autoctoni, ho dimenticato di dire che è anche la festa dei papà, qualora vogliate ricordarvi di questo evento. Lunedì giornata simile a quella di domenica, ma le possibilità di precipitazioni a partire da lunedì fino a mercoledì scendono al 40%, ciò che significa che dovremmo avere qualche schiarita. Via. 23 la massima lunedì, 16 la minima, 23 martedì, 15 la minima, 24 mercoledì, 17 la minima. Come dicevo, la percentuale di possibilità di precipitazioni rimane al 40% per tutte e tre le giornate dell'inizio della settimana seguente. E infine, per quanto concerne la nostra bella luna, siamo in fase crescente, il primo quarto di luna lo completiamo proprio domenica, quindi 21 giugno, oltre a essere solstizio avremo anche il primo quarto completato alle 17.55 se volete essere precisi, e avremo la luna piena il 29 giugno alle 19.56.

Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia. Ed ora la situazione del traffico.

0: Incidente subito dopo Sherbrooke che complica l'accesso, e c'è un incidente anche subito dopo all'interno del tunnel ponte Louis Hippolyte Lafontaine, questa volta invece per coloro i quali provengono da Boucherville, quindi il tunnel è difficile. La metropolitaine ovviamente meglio del solito come ogni venerdì, tratto intasato e Pinaf Papineau, poi nuovamente all'altezza dello snodo di Rockland. Per il resto è scorrevole, siate sempre comunque molto prudenti, mi raccomando.
1: CFMB.
0: Sul fronte dell'attualità, beh, domina ovviamente la notizia relativa alla fine della sessione parlamentare. I liberali di Marcani hanno sospeso i lavori per l'estate dopo aver approvato a ritmo serrato diverse leggi, alcune delle quali molto controverse nell'ultimo mese. Il leader del governo alla Camera, Stephen McKinnon, ha annunciato che giovedì sarebbe stato l'ultimo giorno dei lavori alla Camera dei Comuni. Potrebbero proseguire al più tardi fino a oggi, e la ripresa è prevista per il 21 settembre. Attraverso varie emozioni liberali hanno abbreviato i dibattiti su nove leggi nelle ultime settimane, suscitando ovviamente forti critiche da parte dei partiti di opposizione. In totale 21 leggi sono state approvate dalla fine della pausa natalizia. Bisogna dire che quella che fa discutere, una di quelle che fa discutere di più, è la legge omnibus per l'attuazione delle misure presentate nell'aggiornamento economico primaverile C30, che tra le altre cose consente a Ottawa di riautorizzare i pesticidi vietati per motivi di sicurezza economica o militare. Comunque maggiori dettagli ve li do nel corso del GR con tutte le leggi che sono state approvate. Blanc Sablon non sarà collegata al resto del Quebec dalla Route 138, la 138. Il governo Fréchette ha abbandonato questo progetto di punta che è stato ripreso proprio dallo stesso governo della CAQ nel 2021 per completare il tratto mancante tra Kegaska e Vieux-Fort, un investimento iniziale di $700 milioni. E infine l'inverno più costoso degli ultimi 10 anni, cifra record incassata con le multe e oltre $80 milioni pagati agli agenti di polizia per gli straordinari. Questo è l'ultimo bilancio del comune di Montreal pubblicato di recente, che contiene dati interessanti che vi menzionerò nel corso appunto del primo GR che leggo alle 7, quindi rimanete con noi.

0: ci insegna.
1: Quinto settantesimo giorno dell'anno, questo 19 giugno 2026, e in questo giorno nel 1902 viene emanata la legge 242 per la tutela del lavoro femminile e minorile. Il provvedimento del ministro Paolo Carcano fissa a 12 anni l'età minima di ammissione al lavoro per i fanciulli e per le donne un massimo di 12 ore lavorative giornaliere con una pausa di 2 ore, introducendo anche il congedo di maternità dopo il parto, 4 settimane obbligatorie e permessi per l'allattamento. 124 anni fa. Parlando di maternità, parliamo adesso di paternità, poiché nel 1910 nello stato americano di Washington si celebra per la prima volta al mondo la festa del papà. Su iniziativa di Sonora Smart Dodd, attenzione Dodd non Dad, si chiama Dodd, che ha preso dell'istituzione di una festa per le madri, ha proposto l'istituzione di un riconoscimento anche per la paternità. Brava Sonora, ti ringraziamo. 116 anni fa, sappiamo che però in Nord America si celebra appunto il 21 giugno e non in marzo come in Italia. Nel 1918, decollato da Quinto di Treviso per una seconda missione con la 91esima squadriglia, il trentenne asso dell'aviazione italiana Francesco Baracca, con 34 vittorie all'attivo, viene ahimè abbattuto a Nervesa dalla battaglia da truppe austro-ungariche. 108 anni fa, grande Baracca, una bella piazza a Milano, Baracca. Nel 1938, in questo giorno, l'Italia batte l'Ungheria 4-2 nella finale di Paris-Colombes, terza edizione del campionato mondiale di calcio. Diventa campione del mondo per la seconda volta in 3 edizioni, con le reti di Colaussi e Piola. 88 anni fa, bei tempi aggiungeremmo. Nel 1942, da pochi giorni sedicenne, Norma Jean, che sappiamo, Norma Jean Mortenson era il suo vero nome, è la futura Marilyn Monroe come attrice, sposa James Dufferty. Soli 16 anni, Nel 1946 il decreto numero 1 del Presidente del Consiglio dei Ministri dispone la modifica della bandiera italiana, conservando la composizione di verde, bianco e rosso a bande verticali di uguali dimensioni. Viene eliminato lo stemma sabaudo che il Regno d'Italia aveva ereditato da quello di Sardegna, e la bandiera, praticamente questa diventa la bandiera della neonata Repubblica Italiana. Oggi 80 anni celebra la nostra bandiera, via, il nostro tricolore, volevo dire. 1956, Jerry Lewis e Dean Martin, due tra le maggiori espressioni della commedia comica statunitense, annunciano l'interruzione del loro sodalizio artistico. Dopo aver interpretato insieme 16 film, si separeranno a conclusione del tour per il 10° anniversario. Nel 63 invece, dopo 3 giorni trascorsi nello spazio, rientra sulla Terra la cosmonauta sovietica Valentina Tereshkova, prima donna impegnata in una missione spaziale. Nel 1976, dopo un viaggio di 10 mesi nello spazio, arriva nell'orbita del pianeta Marte la sonda statunitense Viking prima. 50 anni fa arriva lì. 50 anni già, caspiterina. Adesso c'è un traffico su Marte che ce n'è di sonde in giro. Nel 1978, lo dico perché è uno dei miei preferiti, debutta su 41 differenti testate giornalistiche statunitensi il gatto Garfield. Nasce oggi. Nato dalla matita di Jim Davis, ovviamente. Mi è sempre piaciuto un sacco. 48 anni fa. Nel 1980 invece la neonata etichetta discografica dell'impresario statunitense David Geffen firma il contratto con il suo primo artista, e non è un artista da poco, è la cantante Donna Summer, stella mondiale della disco music 46 anni fa. Bel successo per la David Geffen Records. 1988, muore l'ex terrorista Marco Donat-Cattin, figlio dell'ex ministro Carlo Donat-Cattin. È stato trovato travolto piuttosto da una Lancia Tema nei pressi di Verona mentre sul bordo dell'autostrada si sbracciava per rallentare le auto in corsa dopo essere stato coinvolto in un incidente di lieve entità con un'altra vettura. Nel 1990 un gruppo di aziende tra cui figurano Olivetti, Lehman Brothers e Bell Atlantic insieme al consorzio Pronto Italia Spa, di cui fanno parte anche Banca di Roma e Zignago Vetro, fonda la Omnitel Sistemi Radiocellulari Italiani, che si prepara ad entrare nel mercato della telefonia cellulare in vista dell'introduzione di un nuovo gestore per la rete GSM. 36 anni fa, quest'oggi. Nel 1999 sarà la città di Torino, la sede dei giochi olimpici invernali del 2006, lo ha annunciato il CEO a Seul alle 7.30 del mattino, ora italiana, grande festa ovviamente per l'Italia. 1999 a Tellaro, nei pressi di Lerici in Liguria, si spegne invece il grande regista Mario Soldati, anche lui era nato a Torino nel 1906, manco a farla apposta. Siamo negli anni 2000. 2001 al Palamalaguti di Casalecchio di Reno, che io conosco molto bene, Casalecchio di Reno, non il Palamalaguti, la Virtus Bologna vince il campionato italiano di pallacanestro, batte la Fortitudo Bologna nella gara 3 della finale dei playoff giocata oggi, chiude l'incontro sul punteggio di 83-79, 3-0 vittoria finale. Nel 2005 nella Basilica di Santa Maria di Araceli a Roma, il calciatore 29enne Francesco Totti sposa la showgirl 24enne Hilary Blasi 21 anni fa. Nel 2014, in seguito all'abdicazione di Juan Carlos, che fu annunciata il 2 giugno scorso, sale al trono di Spagna in questo giorno il figlio Filippo VI. Felipe Juan Pablo Alfonso de Todos los Santos di Borbone e Grecia. Per gli amici Felipe, perché non ci stava sul bigliettino da visita, ha compiuto 46 anni lo scorso gennaio. E ahimè, nel 2020, disperate le condizioni di Alex Zanardi in questo giorno, l'ex pilota di Formula 1 che in handbike stava percorrendo una delle tappe della gara obiettivo 3 all'altezza di Pienza, in un tratto in discesa perde il controllo, si ribalta e finisce contro un camion che arrivava in direzione opposta, perde anche il casco nell'impatto. Ricordiamo che nel 2001 un incidente di Formula 1 lo aveva costretto all'amputazione delle gambe 6 anni fa, ed è deceduto proprio poco tempo fa. Ahimè, il grandissimo campione che è stato un esempio per tutti, non solo per gli sportivi. 1793, per la storia più vicina a noi invece, la legge contro l'importazione degli schiavi entra in vigore in Ontario. Complimenti, bravo Ontario. 1906 viene scoperta una prima miniera d'oro nel Temiscamingue a Rouyn-Noranda, che sappiamo è una zona molto importante per l'industria mineraria del Canada. 1940, la Gran Bretagna invia i bambini in Canada, questo lo ricordiamo anche, comincia praticamente in questo giorno l'invio dei bambini in Canada, sono 3.000 bambini inglesi che arriveranno tra il 1940 e il 1941, poi il progetto cesserà dopo che due battelli furono attaccati dagli U-boat tedeschi ovviamente. 1963 viene fondata la Moncton University o l'Université de Moncton, visto che è una provincia bilingue ed è un'università francofona, bisogna dirlo. 1971 Gabriel Loubier viene eletto capo dell'Union Nationale, partito che poi scomparirà proprio nello stesso giorno, ve lo dirò più tardi. 1981 Michel Jasmin, che è animatore di un'importante trasmissione televisiva, riceve per la prima volta una giovane ragazzina che canta e ha 13 anni e risponde al nome di Céline Dion, prima rappresentazione in televisione di Céline Dion, che appunto si fa una performance alla trasmissione di Céline, di Michel Jasmin. Tra l'altro canterà Ce n'était qu'un rêve, e manca farlo apposta, il suo rêve inizia proprio qui. 1983 viene inaugurato il BC Place Stadium, uno stadio coperto che è a Vancouver, ricordo, ed è il primo stadio coperto nel Canada. Nel 1989, lo abbiamo detto, finisce l'Union Nazionale, che ha gravi difficoltà finanziarie, il partito scompare. Ricordo che era il partito fondato da Maurice Duplessis, che è stato anche primo ministro a lungo della nostra Provence. Nel 1992 viene inaugurato il Biodome de Montréal. Nel 1996 viene adottata la legge che crea le régime d'assurance médicaments. Nel 2000 Montréal accoglie la famosa mostra di floricultura che si chiama le Mosaic Culture, che sono praticamente le sculture realizzate con delle piante pazzesche. Erano, tutto avviene nel vecchio porto di Montréal. Una prima esperienza che verrà poi ripetuta fino al 2003, poi smetterà di esistere. Nel 2001, importante classifica, la bandiera del Quebec diventa la terza bandiera più bella in America del Nord, secondo un sondaggio effettuato presso gli esperti di vessiologia, quella la scienza che studia appunto le bandiere. Nel 2009 Jean Pascal diventa campione del mondo pugilato ed è québécois, come ben sappiamo. 2013 Jean-Martin Hossan presenta le sue dimissioni, non sarà più il capo di Option Nationale, un altro partito che poi scomparirà. Nel 2015 le farmacie del Quebec concludono un accordo col governo della provincia, importante accordo. Nel 1920, una curiosità, viene creato il giornale Le Matin, che poi anch'esso scomparirà. E sempre per le curiosità, nel 2007, altra curiosità, il Vaticano pubblica i 10 comandamenti del buon automobilista. Interessante da notare, ovviamente tra questi non guidare sotto l'effetto dell'alcol, probabilmente oggi sarebbe aggiornato includendo anche gli stupefacenti, rispetterai i limiti di velocità, non considererai mai la tua auto come un oggetto di vanità personale, né come un luogo di peccato, attenzione per coloro che hanno avuto avventure in auto, eccetera eccetera. Molto interessante aggiungere l'automobilista ai peccatori, perché no? E infine il proverbio di oggi dice: esso due punti a capo, altro proverbio che conosciamo bene, lo sciocco ha mille certezze, il saggio non ne ha alcuna.

0: Ed ora la situazione del traffico.
1: Più scorrevole della media, come ogni venerdì, a tratto intasato è quello che vi conduce all'ingresso del tunnel Ponte Louis Polyte La Fontaine, soprattutto direzione Boucherville, leggermente intasata all'altezza di Papineau, poi Rockland, la metropolitana ovest. Per il resto è scorrevole, siate prudenti, mi raccomando.
0: Giornale radio, CFMB 1280.
1: I liberali di Mark Carney sospendono i lavori parlamentari per l'estate dopo aver approvato a ritmo serrato diverse leggi, alcune delle quali controverse, nell'ultimo mese. I lavori parlamentari potrebbero proseguire fino a oggi, ma la ripresa è comunque prevista per il 21 settembre. Attraverso mozioni, i liberali hanno abbreviato i dibattiti su 9 leggi nelle ultime settimane, suscitando forti critiche da parte dei partiti di opposizione. In totale 21 leggi sono state approvate dalla fine della pausa natalizia. Il governo Carney ha accelerato in particolare l'iter del disegno di legge Omnibus per l'attuazione delle misure presentate nell'aggiornamento economico primaverile C30. Questo disegno di legge, tra le altre cose, consentirà a Ottawa di riautorizzare i pesticidi vietati per motivi di sicurezza economica o alimentare. Potrebbe ricevere l'assenso reale prima dell'inizio dell'estate. La scorsa settimana Radio Canada ha riferito che i ricercatori di 13 università si sono fortemente opposti a questa sezione del disegno di legge C30, sostenendo che minerebbe l'integrità scientifica della regolamentazione dei pesticidi in Canada, potenzialmente ignorando queste prove anche quando gli effetti dannosi sono evidenti. In base a questa riforma il governo potrà ribaltare le decisioni di Santé Canada o Health Canada e riautorizzare i pesticidi che erano stati vietati a causa dei rischi che comportano per l'ambiente. Altro disegno di legge controverso approvato è il disegno di legge C22, che mira a consentire alle forze dell'ordine di accedere a determinati dati personali dalle piattaforme digitali. Anche il disegno di legge sulle case del Canada C20 ha ricevuto l'assenso della Camera. Le politiche non sono cambiate, lamentano i conservatori in una conferenza stampa. Stephen McKinnon ha giustificato queste manovre, comunemente paragonate a ordini di silenzio o a leggi passate con la famosa procedura del bavaglio, citando l'ipocrisia e l'ostruzionismo del Partito Conservatore, soprattutto durante l'esame del disegno di legge sull'accesso alla giustizia. I liberali hanno cambiato leader, hanno cambiato ministri, hanno cambiato slogan, hanno complottato per assicurarsi la maggioranza in Parlamento, ma le politiche non sono cambiate e certamente non i risultati, ha dichiarato un deputato dell'opposizione, citando diversi indicatori economici in calo negli ultimi trimestri, tra cui una recessione tecnica. Carney ha preso di fatto le redini del paese ad aprile, quando si è assicurata la maggioranza alla Camera dei Comuni grazie all'ingresso di 4 deputati transfughi, 3 conservatori e un neodemocratico, e alle vittorie in 3 elezioni suppletive. I liberali sono poi liberati delle conseguenze della loro

0: vittoria elettorale in minoranza, approvando una mozione che ha garantito loro la maggioranza dei seggi nella maggior parte delle commissioni parlamentari che studiavano i disegni di legge. Fondo sovrano, importanti strategie in materia di energia elettrica e intelligenza artificiale, riforme radicali per accelerare il completamento dei grandi progetti. Carney ha fatto una serie di importanti annunci nelle settimane successive. Il governo ha inoltre intensificato la sua lotta contro il movimento separatista dell'Alberta, che terrà un referendum ad ottobre. Carney ha firmato ufficialmente un accordo con la provincia, ponendo le basi per la costruzione di un nuovo gasdotto verso la costa occidentale entro il 2027. Gesto di buona volontà volto a preservare l'unità canadese, non è stato privo di conseguenze. Carney ha perso uno dei suoi parlamentari più in vista, l'ambientalista Stephen Guilbeault, che ha criticato apertamente i significativi tagli in materia ambientale intrapresi dal governo. Tra le leggi approvate dopo la pausa natalizia c'è anche la legge per rafforzare il sistema di immigrazione e la sicurezza delle frontiere canadesi. Questa nuova legge stabilisce, tra le altre cose, che la domanda d'asilo deve essere presentata entro un anno dall'arrivo del richiedente nel paese, misura retroattiva. Ciò che significa che 30.000 richiedenti asilo sono stati informati che potrebbero non aver diritto a un'udienza per la valutazione del loro status di rifugiato. I parlamentari hanno anche approvato un disegno di legge che introduce la sterilizzazione forzata nel codice penale, disegno di legge originariamente presentato al Senato. Ripercorrendo la primavera, la deputata del Bloc Québécois Christine Normandin ha evidenziato quelli che considera due tradimenti da parte del governo: le numerose battute d'arresto sulla questione ambientale e il dietro front sulla questione del contributo imposto alle emittenti digitali. Blanc-Sablon non sarà collegata al resto del Quebec dalla strada 138. Il governo Fréchet ha abbandonato questo progetto di punta, ripreso dallo stesso governo della CAQ nel 2021 per completare il tratto mancante tra Kegaska e Vieux-Fort, con un investimento iniziale di 700 milioni di dollari. Non sarà una strada di 400 chilometri, ha dichiarato il ministro dei trasporti e della mobilità sostenibile Benoît Charette durante la revisione del bilancio del suo ministero il 28 maggio. Il suo ministero ha rimosso dal sito web il documento di presentazione del progetto che illustrava in dettaglio le fasi di costruzione della strada su tre pagine. Il Quebec valuta ora un percorso multimodale con tratti su strada, trasferimenti via mare o aereo e, in inverno, l'utilizzo di motoslitte, come di fatto già avviene. Il viaggio, che attualmente dura 54 ore, dovrebbe essere ridotto a 16 ore, secondo il ministro Charette. Anziché adottare un approccio globale, il Quebec intende ora procedere con piani di intervento mirati, secondo quanto riportato dal sito web. In termini pratici, ciò significa che tutti i tratti di strada non ancora in costruzione vengono riprogettati, rappresentando quasi l'intero tracciato. Solo circa 30 chilometri sono stati completati o sono in fase di completamento tra il fiume Ouachicoutai e la Romaine e tra il fiume Gros-Mécatina e la Tabatière. Per i restanti 425 chilometri lavoreremo con le parti interessate locali per trovare altre soluzioni, ha spiegato Sarah Bensadoun, portavoce del ministero. Tuttavia, i progetti per i quali sono già stati assegnati gli appalti procedono regolarmente, come la costruzione di un ponte sul fiume Gros-Mécatina, che inizierà nelle prossime settimane, nonostante la strada a cui dovrebbe collegarsi sia ora in discussione. Anche un secondo ponte è ora di fatto bloccato, poiché il governo ha ordinato di rivedere il progetto, quello sul fiume Ouachicoutai, la cui costruzione era prevista per la fine del 2025. La strada tra Ouachicoutai e la Romaine è stata completata, ma quella che collega il fiume a Kegaska è ora in fase di revisione. Il governo Fréchet non ha informato le comunità interessate della sua decisione di abbandonare tale progetto. Il sindaco della municipalità regionale del Golfe du Saint-Laurent, Darren Jones, non è riuscito a trattenere una risata esasperata quando è stato informato. È da 40 anni che sentiamo dire da diversi governi che la strada non verrà costruita. Bisogna dire che non vengono offerte altre alternative, ha lamentato il sindaco, sottolineando che la regione fornisce il 40% dell'elettricità della provincia. E anche la prima nazione Inudi, Nutashquan, non è stata informata della cancellazione del progetto. Il Quebec aveva tuttavia firmato accordi con tre comunità Inu della regione per la costruzione di tale strada. l'inverno più costoso degli ultimi 10 anni, una cifra record incassata con le multe e oltre 40 milioni di dollari pagati agli agenti di polizia per ore straordinarie. Questo è l'ultimo bilancio del comune di Montreal pubblicato di recente, che contiene dati alquanto interessanti. L'inizio anticipato dell'inverno e la tempesta storica dello scorso anno hanno pesato sulle finanze del comune, che ha speso 264 milioni di dollari per la rimozione della neve nel 2025, cifra record degli ultimi 10 anni, aumento del 43% rispetto al 2024. Sebbene lo scorso anno nella città siano caduti oltre 240 centimetri di neve contro i soli 155 del 2024, secondo i dati raccolti dall'aeroporto di Trudeau, questa quantità di neve è di poco superiore alla media annuale dell'ultimo decennio, che è pari a 2,15 metri. Senza clamore, la città ha incassato la cifra record di 242 milioni di dollari in multe nel 2025, 26 milioni di dollari in più rispetto alle previsioni iniziali. Va notato che l'ammontare delle multe riscosse a Montreal è in costante aumento negli ultimi 5 anni. Nel 2021 era solo 160 milioni. Complessivamente il servizio di polizia di Montreal costerà 80 milioni di dollari in più nel 2025 rispetto a quanto inizialmente previsto dall'amministrazione comunale, in gran parte a causa degli straordinari svolti dagli agenti per le operazioni generali, tra cui la gestione delle manifestazioni, lo svolgimento delle indagini e la copertura di assenze e posti vacanti. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
1: Gelo sull'accordo tra USA e Iran firmato da Trump mercoledì scorso a Versailles. I negoziati diretti tra Washington e Teheran, che si sarebbero dovuti avviare oggi in un resort in Svizzera, sono stati rinviati. Lo ha annunciato il governo di Berna, che non ha indicato nuove date per i colloqui. Per il momento il vicepresidente USA non partirà, conferma la Casa Bianca. Dall'Iran arriva una sorta di avvertimento: restiamo fermi nel rispettare le condizioni e le linee rosse stabilite, nel difendere gli interessi della nazione iraniana, ha dichiarato Ghalibaf, presidente del Parlamento iraniano e capo negoziatore del regime islamico, mentre si fa sentire anche la guida suprema. Non ero d'accordo, ma ho dato l'ok. Trump era disperato e voleva l'intesa, ha detto Khamenei. Intanto riprende il traffico nello stretto di Hormuz. Dopo 100 giorni di attesa passa anche la nave Grande Torino di Grimaldi. Sale ad almeno 18 morti il bilancio dei raid notturni lanciati dalle forze di Israele nel sud del Libano. L'esercito di Tel Aviv conferma di aver colpito infrastrutture e terroristi di Hezbollah, spiegando che gli attacchi sono stati una risposta alle ripetute violazioni del cessate il fuoco da parte del gruppo sciita. Parole di fuoco arrivano dai ministri di estrema destra del governo israeliano. Ora tutto il Libano deve bruciare, scrive su X il titolare della sicurezza Ben-Gvir. Gli fa eco il ministro delle finanze Smotrich: è ora di aprire le porte dell'inferno. Scontro tra due auto sulla strada provinciale in provincia di Bari. Drammatico il bilancio: morta una bimba di 4 anni, grave la mamma di 38 anni che ha riportato traumi al bacino e al torace. La donna è ricoverata in coma al policlinico del capoluogo pugliese, ferito anche il passeggero dell'altra vettura. Altre giovani vittime anche in Sicilia: un 15enne morto nella notte in seguito ad uno scontro tra due motocicli a Siracusa, ricoverato in rianimazione un altro ragazzo di 18 anni. La polizia municipale sta effettuando i rilievi per accertare la dinamica dello scontro avvenuto in prossimità di una rotatoria. Il mondo del calcio piange Igor Protti, morto all'età di 58 anni dopo una lunga malattia. Ad annunciarlo la famiglia sui social con un messaggio voluto dall'ex attaccante di Livorno, Bari, Lazio e Messina. Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale. L'unica cosa che posso fare è ringraziare la mia grande e meravigliosa famiglia che ho adorato.
0: Quotazione indicativa del dollaro canadese: l'euro vale 1,62 dollari, la valuta statunitense è scambiata a 1,41 dollari.
2: Previsioni del tempo.
0: Cielo prevalentemente nuvoloso, 17 gradi percepiti a 16, venti importanti da 22 a 30 km orari dal verticale. Precipitazioni sparse ma quasi garantite più tardi. La massima prevista al termometro oggi non andrà oltre i 19, anche se saranno percepiti a 20. Nella notte si scende a 15, percepito a 14. Fine settimana a così. Se auspicate delle schiarite, dei passaggi soleggiati, puntate più sulla giornata di domenica che su quella di domani. Prossimo appuntamento con l'informazione qui a CFMB e alle ore 8. CFMB. La splendida Ocean Breeze Bobo Dreams alla regia, Silvio Vieta al microfono per il vostro risveglio targato 19-6-20-26. Benvenuti tutti voi, benvenuta, benvenida. Lui è Vincenzo Incenzo.

0: Seguici online su cfmb.ca. Adonis, dove la qualità è sempre garantita. Gustosa carne, frutta e verdura sempre fresca, tantissimi dolci e deliziosi piatti già pronti. Fare la spesa ad Adonis è bello. Trovate tanti prodotti importati da tutto il mondo. Da Adonis, pulizia, servizio e sempre ottimi prezzi.
1: Filet mignon di manzo, sottovuoto, a 17,99 la libra. Acqua frizzante San Pellegrino, 330 ml, 6 bottiglie per 4,99. Sovraccosce di pollo disossate, 6,99 la libra. Pasta Val di Grano, 500 grammi, 1,25. Olio extravergine d'oliva, Salud, 1 litro a 8,99. Formaggio grattugiato King C, 600 grammi a 9,99.
0: Speciali validi in tutti i supermercati Adonis. Vai a quello più vicino a casa tua. Adonis, un universo di freschezza.
2: Devi traslocare? Non hai più spazio nella tua casa o nel tuo negozio? I depositi Bluebird Storage sono la soluzione. Personale qualificato e cortese, ambiente nuovo, moderno, climatizzato e con sistema di sicurezza molto facile all'accesso. In grande promozione, 50% di sconto per i primi 3 mesi e poi nessun aumento per 365 giorni. Se cerchi un posto dove custodire le tue cose, mobili o elettrodomestici, Bluebird Storage ha molti depositi su Henri Bourassa, a Laval e a Saint-Léonard. Per informazioni chiamateli 438 804 57 85. Affidati all'esperienza di Bluebird Storage, perché non sono solo le tue cose, ma i ricordi e i momenti della tua vita. Bluebird Storage, 438 804 57 85.

il giorno più importante della vostra vita, scegliete un simbolo che duri per sempre. Da Gioielleria Création Polage trovate fedi nuziali in oro e gli anelli di fidanzamento con diamanti splendenti per celebrare il vostro amore eterno. Ogni creazione è pensata per rendere unico il vostro sì. E scoprite anche la selezione di gioielli, orologi delle migliori marche e idee regalo eleganti perfetti per ogni occasione speciale. Gioielleria Création Polage. Eleganza, qualità e emozione senza tempo. Vi aspettano al 6500 Boulevard Saint-Laurent.

I nostri più cari auguri di buon compleanno a tutti voi che siete nati il 19 di giugno da parte di tutti noi di CFMB 1280. Andiamo a vedere ciò che riserva la giornata di oggi invece per tutti i segni dello zodiaco. Ariete, venerdì energico e utile, luna favorevole, porta risposte, collaborazioni e segnali immediati. Sole favorevole, sostiene colloqui, contatti, spostamenti e trattative. Venere favorevole, scalda i rapporti e rimette movimento dove c'era distanza. Nel lavoro chiudete bene la settimana, purché non pretendiate applausi a ogni passaggio. Toro, ancora tensione nei rapporti, con Luna e Venere in quadratura a creare freddezze, puntigli, distanze e piccoli scontri sull'orgoglio. Mercurio favorevole però vi aiuta a rimettere ordine nelle parole, nei messaggi e negli accordi pratici. Nel lavoro conviene essere precisi, non permalosi. Gemelli, la luna amica rende la chiusura della settimana più fluida, notizie, collaborazioni e spostamenti funzionano meglio, sole nel segno vi dà presenza e prontezza, Venere sostiene fascino, incontri e intesa fisica, nel lavoro potete chiudere bene una trattativa o rimettere in moto un contatto, in amore meglio dire meno e fare di più. Cancro, la settimana si chiude con questioni da mettere in ordine. Mercurio e Giove nel segno vi aiutano a trattare, chiedere, recuperare una risposta utile. Nel lavoro conviene puntare su poche mosse senza portarvi dietro tutto il carico emotivo dell'ufficio. In amore servono segnali chiari, presenza, contatto e disponibilità. Leone, giornata forte da sfruttare senza sprecarla in capricci. Luna e Venere nel segno portano fascino, energia, voglia di piacervi. Nel lavoro potete chiudere la settimana con una buona risposta o un contatto utile. Il sole favorevole sostiene accordi e spostamenti. In amore la temperatura resta alta, bene coppie e incontri. Vergine, chiudete la settimana con ordine, non con nervosismo. Mercurio favorevole sostiene contatti, richieste, firme e messaggi importanti. Marte favorevole dà energia per finire ciò che avete iniziato. Il sole dissonante però può portare cali fisici o confusione nei programmi. Nel lavoro non fate i perfezionisti fino allo sfinimento. Bilancia, giornata brillante da sfruttare, la luna e il sole favorevoli spingono contatti, idee, richieste, collaborazioni e risultati rapidi. Venere favorevole alza fascino, intesa e capacità di piacere senza fare troppa fatica. Nel lavoro potete chiudere bene la settimana se non vi perdete nei dettagli estetici di ogni scelta. Scorpione, la luna resta in quadratura e vi mette addosso fretta, stanchezza e una certa insofferenza per chi gira intorno ai problemi. Mercurio favorevole vi salva nelle questioni pratiche, ma Venere contraria raffredda intesa e complicità. Se il partner provoca, non fate una scena madre, dura troppo e rovina pure il venerdì. Sagittario, la luna amica vi rende brillanti e più disponibili al contatto. Venere dalla vostra aiuta fascino, fisicità e programmi piacevoli. Saturno amico vi impedisce di esagerare.

compromesse e spese. Il Sole, in opposizione, porta ancora confronti diretti, ma oggi sapete tenerli in mano senza trasformare tutto in una gara di velocità. Capricorno, il cielo vi chiede precisione, non slanci. Saturno pesa su casa, famiglia e responsabilità, mentre Mercurio in opposizione rende le conversazioni più faticose del necessario. Marte, dalla vostra, aiuta il fisico e la produttività. Buona giornata per sistemare, allenarvi, chiudere arretrati, timore, meno gelo istituzionale. Acquario. La luna resta in opposizione e i rapporti diretti diventano un test di resistenza. Venere, in opposizione, porta freddezze, richieste e qualche puntura sull'intesa. Marte, in quadratura, aggiunge nervosismo fisico e tensioni in casa. Sul lavoro non fate i superiori con chi sbaglia. In amore servono fatti e presenza. Pesci, il cielo vi tiene operativi anche se non tutto scorre in modo elegante. Giove, amico, protegge contatti, soldi e soluzioni concrete. Marte, favorevole, vi dà forza per chiudere arretrati e muovervi meglio. Il Sole, in quadratura, segnala stanchezza e confusione domestica. In amore serve presenza vera e meno allusioni.

0: diverso dagli altri. Ma c'hai solo 20 anni.
1: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.
2: La residenza privata per anziani Giardini d'Italia vi offre l'opportunità di vivere a Montreal tra i colori, i sapori e i ritmi dell'Italia. Godetevi un'atmosfera accogliente, servizi di qualità e un personale attento in italiano, francese e inglese. Ai Giardini d'Italia non ci si annoia mai, tante attività per tutti. I Giardini d'Italia vi invitano domenica 21 giugno alle ore 14 al bellissimo spettacolo in omaggio ai favolosi Bee Gees. Lo spettacolo dei Bee Gees è gratuito, ma dovete prenotare il vostro posto chiamando al 514-253-5650. 253-5650. Giardini d'Italia, una residenza così. Da Lexus Gabriel Saint Laurent, grande promozione di giugno. La Lexus RZ 450e 2026, locazione del 1,90% per 48 mesi, pagamento mensile a partire da $827 con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria. Da Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 della Côte de Liès. Centro Alimentare Berchicci, tanti buoni prodotti italiani e dove tantissimi speciali vi aspettano.
3: Olio extravergine d'oliva con la vita, 1 litro 14,99. Pasta Rumo, 500 grammi, 2,99. Marmellata Chiaverini, varietà assortita, 240 ml, 5,99.
2: Centro Alimentare Berchicci, dove fare la spesa è un'allegria. 6205 Boulevard Couture a Saint-Léonard.

0: Rassegna stampa. Prime pagine.
1: Cielo brutalmente nuvoloso a quest'ora, 17 gradi percepiti a 16, venti molto importanti da 31 a 46 km orari, soffiano dal versante occidentale. Verso le 10 di questa mattina dovrebbe iniziare a piovere secondo il sito di Meteomedia e proseguire al 70% nel corso della mattinata, 80% pomeriggio, sera e notte. Andiamo a una massima prevista di 19, percepita 20, nella notte si torna a 15, sensazione di 14. Fine settimana a così, sabato piovoso all'80%, domenica 60%, domenica forse qualche schiarita, temperatura sulla ventina di gradi, 21 per sabato, 22 per domenica. Andiamo adesso a vedere il contenuto delle prime pagine. Apre su un caso di cronaca che è stato, bisogna dire, sollevato e ricordato dalla Press Plus stessa. La Justice guinéenne rattrape Rafiu So, proprio a seguito di un'inchiesta della Press Plus che ha avuto eco internazionale, soprattutto nell'Africa dell'Ovest. Il principale sospetto di un omicidio commesso a Sherbrooke nel 2007 si ritrova adesso come bersaglio delle autorità della Guinea, con un'inchiesta che è stata aperta per fare tutta la luce su questo caso. E si tratta di un omicidio di una donna, un femminicidio, Rachel Rathmall, avvenuto appunto 9 anni fa a Sherbrooke. Pare che questo sospetto sia partito qualche giorno dopo per ritornare nel suo paese d'origine, la Guinea, dove ha continuato a vivere tranquillamente dopo questo omicidio. Tra le altre cose aveva anche fondato un partito politico d'opposizione all'epoca, e adesso, come dicevamo, la giustizia lo avrebbe ritrovato proprio a seguito di un'inchiesta che era stata condotta dalla Press Plus in merito a questo femminicidio. Prima pagina della Press Plus, dove si ricorda anche la strepitosa vittoria del Canada che ha schiacciato gli opponenti del Qatar 6-0 ieri. La brutta notizia però, come dicevamo in apertura, Ismael Koné si è fratturato una gamba e ovviamente termina qui il suo mondiale. È un importante centravanti per la nostra nazionale canadese, bisogna dire però che ce ne sono altri e colui che l'ha sostituito ha segnato anche lì una rete ieri, subito dopo averlo sostituito, e tra l'altro gli ha dedicato la rete. Prima pagina della Press Plus di questa mattina. Nelle devoir di oggi si parla di Porco Mo, che bisogna dire è originale come soggetto, perché il porto di Baie-Comeau ha deciso di puntare tutto a un incremento per il 2035. Le porte de Baie-Comeau, Melata pour 2035, la sua presidentessa direttrice generale, pianifica un settore industriale che potrebbe accogliere le aziende Marinvest e Fuella, tra le altre, con ovviamente il settore energetico che saranno nel cuore piuttosto dell'avvenire di questo importante porto di Baie-Comeau, e quanto crede Karine Otis, che appunto intende sviluppare un nuovo settore consacrato a questa industria energetica in collaborazione con addirittura il porto di Rotterdam. Due aziende norvegesi sperano tra l'altro di potersi impiantare in un futuro settore che è chiamato la B des Energies. Una è Marinvest, che vuole esportare del gas fossile canadese verso l'Europa, e l'altra è Fuella, che appunto intende produrre idrogeno e ammoniaca, ma verdi, cioè ecologiche. Un articolo interessante sullo sviluppo industriale energetico che probabilmente farà discutere, perché tra l'altro è anche una non so se siete mai stati a Baie-Comeau, ma è una zona bellissima dove il fiume sembra veramente un mare. E poi intesa Washington-Teheran vista però da l'Iran, un altro articolo nella prima pagina dello Devoir di questa mattina che concerne il conflitto in Medio Oriente. Fine dei bombardamenti, ma i problemi economici rimangono per gli iraniani, e tra le altre cose abbiamo sentito stamattina che l'incontro che doveva aver luogo oggi in Svizzera è già stato annullato, quindi ahimè inizia male questo accordo, questa intesa Washington-Teheran. L'entente Washington-Teheran vu de l'Iran, l'altro articolo per importanza nella prima pagina delle Devoir di questa mattina. Anche il Journal de Montréal, enorme fotografia per ricordare la vittoria. Vittoria storica è quella della squadra canadese. Prima di tutto è la prima volta che il Canada vince una partita ai mondiali. Poi è diventata la squadra della CONCACAF che ha vinto col maggior scarto di reti, mai successo prima che vincesse una partita 6-0, e vittoria storica perché sono anche i primi tre punti dopo il primo punto conquistato con il pareggio con la Bosnia. Quindi anche qui ogni partita si scrive una pagina della storia del calcio canadese per questi mondiali 2026. Victoire historique, Canada 6, Qatar 0. Tra l'altro tripletta di Jonathan David, giocatore, sappiamo che gioca con la Juventus di solito, giocatore, dicevo, che è stato molto criticato dopo la prima partita dicendo che non trovava più la rete, che non riusciva più a segnare. E beh, ieri è stato autore di una tripletta, quindi ha fatto tacere i critici, ecco, via. Un altro articolo nella prima pagina che ho letto con interesse perché sono le cose che a me personalmente scandalizzano, poi ognuno ha la sua opinione in proposito. 10,6 milioni en boni de fidélité. Il governo del Quebec ha versato 10,6 milioni di dollari in bonus di fedeltà ad alcuni funzionari, ciò che corrisponde può raggiungere fino a $800 per dipendente. Perché? Perché sono rimasti a lungo nello stesso ministero, quindi una specie di premio di fedeltà. Sono 17.500 funzionari provinciali che hanno appunto ricevuto questo bonus che può raggiungere $800 semplicemente perché perché lavorano nello stesso ministero o nello stesso organismo da vari anni. Una fattura, come dicevo, di 10,6 milioni di dollari per il tesoro pubblico. Quando si parla di tesoro pubblico ricordo che sono i nostri soldi. Apro e chiudo la parentesi un po' critica, perché effettivamente a me queste cose danno leggermente fastidio, meno che si possa dire. La Gazzetta ancora una volta interamente coperta, la prima pagina da una pubblicità, ovviamente per la festa del papà si promuovono le mazze da golf, non so. Tirate voi le vostre conclusioni. Quindi passo direttamente ai giornali pan-canadesi, dove anche qui nel Globe and Mail ovviamente enorme spazio dedicato alla nazionale di calcio, con i giocatori estremamente felici. A new class of heroes arrive, addirittura si parla di eroi. Bisogna dire però ancora una volta che è costata un giocatore questa partita. Ismael Kone non potrà più giocare ai mondiali. Non è ancora confermata che si tratti di una frattura alla gamba, però è confermato che dovrà essere operato o sottoposto a un intervento chirurgico. Ricordiamo tra l'altro che il Qatar ha terminato la partita in 9 giocatori, perché questa è stata la seconda espulsione, quella dell'intervento sul falloso sul giocatore canadese. E poi si parla ancora di questa inchiesta relativa alla sanità dell'Alberta, e adesso è addirittura un investigatore dell'Ontario che si aggiunge al team degli avvocati dell'accusa per questo caso. Ontario-based prosecutor joins Alberta Health Contract Investigation. È un'inchiesta che fa discutere parecchio, in cui un altro scandalo, diciamo, ma che questa volta colpisce la sanità nella provincia dell'Alberta, soprattutto il rimborso di alcuni farmaci e di alcune procedure chirurgiche e mediche. Prima pagina quindi del Globe and Mail. Nel National Post di questa mattina si apre su una discussione relativa ai tribunali, ancora una volta, secondo un giudice in pensione della Corte Suprema del Canada, Jack Major, l'autorità o le autorità piuttosto avrebbero subito un cambio di direzione da quello che era una volta la legislazione a quello che adesso sono invece i tribunali, con il potere giuridico che avrà comunque bisogno di essere anche politically correct. Un articolo molto interessante che concerne appunto il livello giuridico rispetto al livello legale in un paese un po' allargato come discorso. Poi c'è un editoriale firmato da un giornalista che è presente ai mondiali di calcio, in particolare lui è assistito a delle partite a Toronto, e parla dei prezzi allucinanti degli articoli che si acquistano, come ad esempio pacchetto di patatine, quello piccolo, a $17.75, una bottiglietta d'acqua a $7 per quella piccola, una bottiglietta di Coca-Cola a $9, $16.75 per una birra. Insomma, si parla veramente di prezzi elevatissimi nel corso di queste partite di calcio, oltre ovviamente al prezzo del biglietto d'ingresso, che ha allucinato più di una persona. Passiamo adesso ai quotidiani italiani, dove apre sui conflitti il Corriere della Sera, in particolare quello dell'Ucraina. Kiev, l'attacco più duro su Mosca, droni sulla raffineria, abbiamo visto tutte le immagini ieri di questa colonna di fumo pazzesca, comunque droni sulla raffineria, Zelensky brucerà anche la capitale, Rutte svolta sul campo, missili sull'Ucraina. E poi riapre Hormuz, Khamenei aveva una visione diversa, Trump ha firmato per debolezza, e si mostra altre fotografie, l'Olimpia che vince in Laguna, il velocista cerca il riscatto, si parla Milano, regina del basket, scudetto numero 32, e atletica, un giorno in pista con Jacobs, voglio tornare a volare. E poi si ritorna sulla maturità, di cui abbiamo parlato ieri anche con Vittoria, da Pavese a Saragat i ragazzi scelgono il brano di Calabresi. Per quanto concerne la Repubblica, si apre anche lì sul conflitto, ma questa volta sul conflitto Iran-Stati Uniti, Khamenei contro Trump, messaggio del leader iraniano, non avrei firmato. Il presidente USA mosso dalla disperazione, revocato il blocco a Hormuz, riprende la navigazione, la Casa Bianca scarica Netanyahu. E poi si mostra questa colonna di fumo che menzionavo, pioggia di droni su Mosca, Zelensky brucerà con noi. E infine, per quanto concerne il mondo sportivo, la Gazzetta di oggi apre su l'Inter, colpo grosso, ecco Palestra, vertice con l'Atalanta, trovata l'intesa, è in chiusura un affare da 50 milioni e Chivu ci mette la firma fino al 2028. Ed è tutto.

0: Ah, tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
1: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento, magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
0: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile e anche un buon caffè.
1: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me. Vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
0: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso, vale la pena anche se venite da lontano.
1: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
0: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.
2: Buongiorno a tutti, sono Joe Magri della Remax Excellence. Se dovete affittare, comprare o vendere delle proprietà immobiliari, fate la buona scelta. Chiamatemi, Joe Magri, al 514-804-2505. La mia esperienza è al vostro servizio. Estimazione precisa e gratuita della vostra proprietà. Joe Magri, agente immobiliare della Remax Excellence, 514-804-2505. 804-2505.
3: Sogni un matrimonio perfetto? Scegli il gruppo PMG con ben 35 anni di esperienza, 15 sale da ricevimento e tutti i servizi pensati per rendere unico il giorno più bello della tua vita. Eleganza, atmosfera, cucina raffinata e uno staff dedicato cureranno ogni dettaglio trasformando il tuo sogno in realtà. Lasciati guidare in un'esperienza indimenticabile creata su misura per te dal gruppo PMG. Prenota una visita e trova la sala perfetta per il tuo matrimonio. Il gruppo PMG ha anche sale per le associazioni, riunioni d'affari e conferenze. Offre anche un buonissimo servizio di catering per tutte le occasioni. Gruppo PMG al tuo servizio. Su internet plazapmg.com.
4: Ici Joanne Verdon, naturopathe. Soyez à l'écoute de l'émission que j'anime tous les lundis de 14h à 15h sur les ondes de CFMB, Santé 360 degrés. Je suis active depuis 50 ans dans le domaine des soins de santé naturelle et je réponds à vos questions. Santé 360 degrés. C'est un rendez-vous.
3: Interquebec Porte e Finestre. Gianfranco Palmitano con i figli Joey e Franco e tutto il personale sono sempre al servizio della comunità italiana con serietà, impegno ed orgoglio. Interquebec, porte e finestre di qualità di ogni tipo e di tutte le grandezze, certificate Energy Star. Interquebec anche per porte di garage, balconi e rampe in alluminio. Telefonate al 514 353 66 77 per avere un buon prezzo e soprattutto per un lavoro ben fatto. Affidatevi a Interquebec Porte e Finestre. Chiamate per un preventivo rapido e gratuito al 514 353 66 77. Interquebec Porte e Finestre con grande showroom al 4465 Boulevard des Grands Prairies tra Viau e Pinneuf. Gianfranco Palmitano 514 353 6677.

0: Saint-Léonard è Toiture Unique. Da 40 anni Toiture Unique è la scelta di quartiere per rifare tetti bianchi di duplex e triplex, residenziali e commerciali. Lavoro professionale con garanzia scritta. Toiture Unique produce ed installa anche skylight di qualsiasi dimensione. A Saint-Léonard, Toiture Unique. Per un preventivo gratuito e prezzi onesti, chiamatelo al 514 952 86 48. Toiture Unique, la sola e unica maniera di fare.
1: Mercato United Seafood, speciali di questa settimana.
2: Code di aragoste 8 a 10 once, 19,99 l'una. Capesante, sacco di una libbra a $8,99. Cotolette di maiale con osso, $3,99 la libra. Sperlani selvatici congelati, sacco di una libra a $6,99.
1: Mercato United Seafood, 65,75 dei Grand Prairie. Scoprite la differenza.
3: Cercate un'aria condizionata? Energia Giuseppe Fazio, siamo la soluzione. Chiamatemi al 514-224-6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali di inizio stagione. Energia vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30, con una garanzia di 10 anni. Grandi sovvenzioni da parte di Iso Quebec. Energia, il conforto in casa tua in ogni stagione. 224-6230. 224-6230.
2: Da Lexus Gabriel Saint Laurent, grande promozione di giugno. La Lexus RZ 450e 2026, locazione del 1,90% per 48 mesi, pagamento mensile a partire da $827 con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria. Da Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 della Côte de Liesse.
4: Festa del papà, da Standa troverete il regalo ideale. Andate da Standa per scoprire l'abbigliamento estivo, come pantaloni, pantaloncini, costumi da bagno, camicie e maniche corte con tasca, magliette tipo polo, scelta di cravatte e cinture. Disponibile anche prodotti italiani per la barba, marca Pro Raso, Malizia e Felcia Azzurra. Tutto al miglior prezzo. Fino a domenica 21 giugno, sui vestiti o giacche sportive per uomo, tutto a prezzi speciali e tasse incluse. Scelta di pantaloncini a partire da $14,98. Troverete scarpe eleganti, casuale e sandali estivi. Maglietti tipo polo a solo $9,98. Troverete anche carte da gioco italiani e tazzine per espresso con disegno di scopa. Un regalo apprezzato. La vendita anniversario continua. Approfittate di tantissime offerte. Standa 3253 Fleury Est, Angolo Saint-Michel. La domenica aperto dalle 10 alle 17. Auguri a tutti i

0: Looking for some family fun? Puzzle Depot has been bringing families together since 1992 with fun for all ages. With three convenient locations in DDO, Dorval, and LaSalle, you can explore thousands of 2D, 3D, and even 4D puzzles, along with Lego, family games, brain teasers, and more. Visit a Puzzle Depot store today to find the perfect challenge or shop anytime at puzzledepot.ca. Bring in your used puzzles to support their Puzzles for Good program and local charities and receive a gift card. Puzzle Depot, where fun happens.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Ed ora la situazione del traffico.
3: Come ogni venerdì, più scorrevole del solito, la viabilità a Montreal. Il traffico lo troverete solo per accedere al tunnel ponte Louis-Polyte Lafontaine direzione Boucherville. La metropolitana ovest da Saint-Michel a Villeray, dopodiché zona Rockland. Decarinò, Decarì sud vicino alla metropolitana, un po' più lenta a quest'ora. E la 20 anche è un po' più lenta. Per il resto è scorrevole, prudenza e pazienza, mi raccomando.
2: Giornale radio CFMB 1280.
3: I liberali di Mark Carney sospendono i lavori parlamentari per l'estate dopo aver approvato a ritmo serrato diverse leggi, alcune delle quali controverse, nell'ultimo mese. La ripresa dei lavori al Parlamento è prevista per il 21 settembre. Attraverso mozioni, i liberali hanno abbreviato i dibattiti su nove leggi delle ultime settimane, suscitando forti critiche da parte dei partiti di opposizione. In totale 21 leggi sono state approvate dalla fine della pausa natalizia. Il governo Carney ha accelerato in particolare l'iter del disegno di legge Omnibus per l'attuazione delle misure presentate nell'aggiornamento economico primaverile C30. Questo disegno di legge, tra le altre cose, consentirà a Ottawa di riautorizzare i pesticidi vietati per motivi di sicurezza economica o alimentare. Potrebbe ricevere l'assenso reale prima dell'inizio dell'estate. I ricercatori di 13 università si erano già fortemente opposti a questa sezione del disegno di legge 30, sostenendo che minerebbe l'integrità scientifica della regolamentazione dei pesticidi in Canada, potenzialmente ignorando queste prove anche quando gli effetti dannosi sono evidenti. In base a questa riforma, il governo potrà ribaltare le decisioni di Santé Canada e riautorizzare i pesticidi che erano stati vietati a causa dei rischi che comportano per l'ambiente. Un altro disegno di legge controverso approvato è il disegno di legge C22, che mira a consentire alle forze dell'ordine di accedere a determinati dati personali dalle piattaforme digitali. Le politiche non sono cambiate, lamentano i conservatori in conferenza stampa. Stephen McKinnon ha però giustificato queste manovre, comunemente paragonate a ordini di silenzio o a leggi passate col bavaglio, citando l'ipocrisia e l'ostruzionismo del partito conservatore, soprattutto durante l'esame del disegno di legge sull'accesso alla giustizia. I liberali hanno cambiato leader, hanno cambiato ministri, hanno cambiato slogan, hanno complottato per assicurarsi la maggioranza in Parlamento, ma le politiche non sono cambiate, certamente non i risultati, ha dichiarato un deputato dell'opposizione, citando diversi indicatori economici in calo negli ultimi tre mesi, tra cui anche un'eventuale recessione tecnica. Carney, ricordo, ha preso di fatto le redini del paese ad aprile, quando si è assicurata la maggioranza alla Camera dei Comuni grazie all'ingresso di 4 deputati transfughi, 3 conservatori e un neodemocratico, e alle vittorie in 3 elezioni suppletive. I liberali sono poi liberati delle conseguenze della loro vittoria elettorale in minoranza, approvando una mozione che ha garantito loro la maggioranza dei 6 nella maggior parte delle commissioni parlamentari, che doveva appunto studiare i progetti di legge. Fondo sovrano, importanti strategie in materia di energia elettrica, intelligenza artificiale, riforme radicali per accelerare il completamento dei grandi progetti. Carney ha fatto una serie di importanti annunci nelle settimane successive. Il governo ha inoltre intensificato la lotta contro il movimento separatista dell'Alberta, che terrà un referendum a ottobre. Carney ha firmato ufficialmente un accordo con la provincia, ponendo le basi per la costruzione di un nuovo gasdotto verso la costa occidentale entro il 2027, un gesto di buona volontà volto a preservare l'unità canadese, che però non è stato privo di conseguenze. Carney ha perso uno dei suoi parlamentari più in vista, l'ambientalista Stephen Guilbeault, che ha criticato apertamente i significativi tagli in materia intrapresi dal governo. Tra le leggi approvate dopo la pausa natalizia c'è anche la legge per rafforzare il sistema di immigrazione e la sicurezza delle frontiere canadesi. Legge che stabilisce, tra le altre cose, che la domanda d'asilo deve essere presentata entro un anno.

0: dall'arrivo del richiedente in paese. Questa misura è retroattiva, ciò che significa che 30.000 richiedenti asilo sono stati informati che potrebbero non aver diritto a un'udienza per la valutazione del loro status di rifugiato. E infine i parlamentari hanno anche approvato un disegno di legge che introduce la sterilizzazione forzata nel codice penale, disegno di legge originariamente presentato in Senato. Ripercorrendo la sessione parlamentare, la deputata del Blocco Quebecois Christine Normandin ha evidenziato quelli che considera due tradimenti importanti da parte del governo: le numerose battute d'arresto sulle questioni ambientali e il dietro front sulla questione del contributo imposto alle emittenti digitali. Blanc Sablon non sarà collegata al resto del Quebec dalla Route 138, la 138. Il governo Fréchette ha abbandonato questo progetto di punta che aveva lui stesso ripreso, il governo della CAQ, nel 2021 per completare il tratto mancante tra Kegaskà e Vieux-Fort con un investimento iniziale di 700 milioni di dollari. Non sarà una strada di 400 chilometri, ha dichiarato il ministro dei trasporti e della mobilità sostenibili Benoît Charette durante la revisione del bilancio del ministero il 28 maggio. Ministero che ha rimosso dal sito il documento di presentazione di tale progetto che illustrava in dettaglio le fasi di costruzione della strada. Il Quebec sta ora valutando un percorso multimodale, contratti su strada, trasferimenti via mare o aereo e in inverno con l'utilizzo di motoslitte, come di fatto già avviene. Il viaggio, che attualmente dura 54 ore, dovrebbe essere ridotto a 16, secondo il ministro Charette. Il Quebec intende dunque procedere con piani di intervento mirati, secondo quanto riportato dal sito web. In termini pratici, ciò significa che tutti i tratti di strada non ancora in costruzione vengono riprogettati, rappresentando quasi l'intero tracciato, poiché solo circa 30 chilometri di strada sono stati finora completati e sono in fase di completamento tra il fiume Ouachicoutai e la Romaine e tra il fiume Gros Mécatina e la Tabatière. Per i restanti 425 chilometri si lavorerà con le parti interessate locali, ha detto un portavoce. Tuttavia, i progetti per i quali sono già stati assegnati gli appalti procedono regolarmente, come la costruzione di un ponte sul fiume Gros Mécatina, che inizierà nelle prossime settimane, nonostante la strada a cui avrebbe dovuto collegarsi sia ora in discussione. Ricordo che il sindaco della municipalità della contea del Golfe du Saint-Laurent, Darren Jones, non è riuscito a trattenere una risata esasperata, non era stato informato di questi cambiamenti e ha detto: è da 40 anni che sentiamo dire da diversi governi che la strada non verrà costruita, ma non ci offrono altre alternative, ha lamentato, sottolineando che la regione fornisce il 40% dell'elettricità alla provincia. E infine anche la prima nazione Inuit Nutashquan non è stata informata della cancellazione del progetto. Il Quebec aveva tuttavia firmato accordi con tre comunità Inuit della regione per la costruzione di tale strada. L'inverno più costoso degli ultimi 10 anni, una cifra record incassata con le multe e oltre 80 milioni di dollari pagati agli agenti di polizia per ore straordinarie. Questo è l'ultimo bilancio del comune di Montreal, che è stato pubblicato di recente. L'inizio anticipato dell'inverno, la tempesta storica dello scorso anno, hanno pesato sulle finanze del comune, che ha speso 264 milioni di dollari per la rimozione della neve nel 2025, cifra record degli ultimi 10 anni. Tra le altre cose, senza clamore, la città ha incassato la cifra record di 242 milioni di dollari in multe nel 2025, 26 milioni di dollari in più rispetto alle previsioni iniziali. Va notato che l'ammontare delle multe riscosse a Montreal è in costante aumento negli ultimi 5 anni. E infine, complessivamente, il servizio di polizia costerà 80 milioni di dollari in più nel 2025 rispetto a quanto inizialmente previsto dall'amministrazione comunale, in gran parte a causa degli straordinari svolti dagli agenti per le operazioni generali, tra cui la gestione delle manifestazioni, lo svolgimento delle indagini e la copertura di assenze e posti vacanti. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
1: A 2 giorni dalla firma dell'accordo tra USA e Iran, siglato da Trump a Versailles e da Pezeshkian a Teheran, torna alta l'incertezza sul futuro dell'intesa. I colloqui diretti tra Washington e Teheran, che sarebbero dovuti iniziare oggi in un resort svizzero vicino a Lucerna e durare 60 giorni, sono stati annullati dal governo di Berna, che non ha indicato nuove date. Da Teheran, il presidente del Parlamento e capo negoziatore Ghalibaf ha ribadito che l'Iran non accetterà compromessi sulle proprie linee rosse. Secondo diverse fonti, i colloqui sono saltati proprio proprio per la decisione dell'Iran. La linea rossa numero uno di Teheran è lo stop dei raid israeliani sul Libano. Anche la Casa Bianca, con il vicepresidente Vance e con lo stesso Trump, preme su Netanyahu affinché interrompa gli attacchi sul paese confinante. Ma anche oggi nuovi raid nel sud del Libano, 18 i morti accertati. Ma nella stessa area anche 4 militari israeliani sono stati uccisi da droni di Hezbollah. Durissimi gli annunci da Tel Aviv. Per il ministro della sicurezza Ben-Gvir, ora tutto il Libano deve bruciare. E per il collega alle finanze Smotrich, ora per il Libano si devono aprire le porte dell'inferno.
2: E nuove nubi si addensano sul rapporto fra Trump e Meloni dopo le tensioni degli scorsi mesi e l'apparente disgelo avvenuto al G7 francese. Mi ha implorato di fare una foto con lei, mi ha fatto pena, ha affermato il presidente americano in una telefonata con l'aria che tira sulla 7. Probabilmente è contenta che io le abbia parlato, non ero obbligato, ha aggiunto il capo della Casa Bianca, che torna a lanciare strali anche contro l'Europa. Hanno sbagliato tutto su energia ed immigrazione. I deliri di Trump su Giorgia Meloni sono solo l'ultimo episodio di attacchi e insulti ai leader europei. Sta rovinando gli storici rapporti tra Stati Uniti e Europa, il primo commento di Fazzolari, sottosegretario alla presidenza del Consiglio. Solidarietà alla Premier, dalla maggioranza e da gran parte delle forze di opposizione. Esami di maturità, il giorno della seconda prova scritta, diversa per ogni indirizzo, al liceo classico, studenti alle prese con una versione di Quintiliano. Il brano è tratto dall'Institutio Oratoria. Nel compito di matematica, liceo scientifico, uno dei due problemi verte sullo studio del livello dell'acqua del lago di Bracciano. Il secondo è uno studio di funzione. Dopo gli scritti, spazio agli orali. Scontro fra due auto su una strada in provincia di Bari, drammatico il bilancio. Morta una bimba di 4 anni, grave la mamma, che ha riportato traumi al bacino e al torace. La donna è ricoverata in coma al policlinico. Ferito anche il passeggero dell'altra vettura. Altre giovani vittime, anche in Sicilia. Un 15enne è morto nella notte in seguito ad uno scontro tra due motocicli a Siracusa. Ricoverato in rianimazione un altro ragazzo di 18 anni. Dopo una lunga malattia, Igor Protti non ce l'ha fatta. L'ex bomber di Livorno, Lazio, Messina e Bari è morto all'età di 58 anni. Questo splendido viaggio è arrivato al fischio finale, si legge nel suo ultimo messaggio pubblicato dalla famiglia.
0: Quotazione indicativa del dollaro canadese, l'euro vale $1.62, la valuta statunitense risale a quest'ora a $1.42.
3: Previsioni del tempo.
0: Cielo prevalentemente nuvoloso con precipitazioni al 70% che dovrebbero iniziare verso le 10 di questa mattina e proseguire per tutta la giornata, salendo addirittura all'80%. La massima prevista al termometro 19, sensazione di 20, nella notte andiamo a 15, percepito a 14, sabato 80% le possibilità di precipitazioni, 21 la massima, 15 la minima, domenica scendono al 60%, 22 la massima, 16 la minima. Prossimo appuntamento con l'informazione CFM è alle ore 9. CFMB. Ossian Brisbovo Drins alla regia, Silvio Vieta microfono, siamo in due, due vite, anche il titolo del brano che stiamo per ascoltare di Marco Mengoni.
4: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così, che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

0: La signora Maria del fiorista Linda ha per voi splendidi fiori per fare del tuo matrimonio una festa indimenticabile. Fiorista Linda da tanti anni serve la comunità italiana con esperienza e professionalità. Tanta scelta di fiori e sempre ottimi prezzi. Fiorista Linda ti aspetta a nuovo indirizzo 8759 Pascal Gagnon, con un negozio più grande per servirvi meglio. Stesso telefono 514-256-4777. Aperto da lunedì alla domenica. Fiorista Linda, fiori per tutte le occasioni. All'8759 Pascal Gagnon. Per ordinazioni 514-256-4777.
1: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
2: Nettarine gialle $1.99 la libra, spalla di vitello da latte $7.99 la libra, mortadella italiana a papille $7.99 la libra, pasta di vella 2 per $3.
1: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
2: Fragole, due confezioni per $5. Petto di pollo dissossato $6.99 la libra. Provolone a auricchio $14.99 la libra. Bibite siciliane 4 per 330 ml $5.99 la confezione.
1: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio a Rivière des Prairies, Bellanger, Vieux, Jarry e Longelier.
0: Festa del papà da Standa troverete il regalo ideale. Andate da Standa per scoprire l'abbigliamento estivo, come pantaloni, pantaloncini, costumi da bagno, camicie e maniche corte con tasca, magliette tipo polo, scelta di cravatte e cinture. Disponibile anche prodotti italiani per la barba, marca Pro Raso, Malizia e Felcia Azzurra. Tutto al miglior prezzo. Fino a domenica 21 giugno, sui vestiti o giacche sportive per uomo, tutto a prezzi speciali e tasse incluse. Scelta di pantaloncini a partire da $14.98. Troverete scarpe eleganti, casuale e sandali estivi. Maglietti tipo polo a solo $9.98. Troverete anche carte da gioco italiani e tazzine per espresso con disegno di scopa. Un regalo apprezzato. La vendita anniversario continua. Approfittate di tantissime offerte. Standa 3253 Fleury Est, Angolo Saint-Michel. La domenica aperto dalle 10 alle 17. Auguri a tutti i papà.
3: La residenza privata per anziani Giardini d'Italia vi offre l'opportunità di vivere a Montreal tra i colori, sapori e i ritmi dell'Italia. Godetevi un'atmosfera accogliente, servizi di qualità e un personale attento in italiano, francese e inglese. Ai Giardini d'Italia non ci si annoia mai, tante attività per tutti. I Giardini d'Italia vi invitano domenica 21 giugno alle ore 14 al bellissimo spettacolo in omaggio ai favolosi Bee Gees. Lo spettacolo dei Bee Gees è gratuito, ma dovete prenotare il vostro posto chiamando al 514-253-5650. Giardini d'Italia, una residenza così.
4: Ebbene, gli auguri li facciamo adesso alla splendida Paula Abdul, che ridendo e scherzando compie 64 anni oggi, poiché è nata il 19 giugno del 1962. Quanto ci ha fatto ballare questa donna! Il brano che ascoltiamo è Cold Hearted.

0: Per la vostra spesa settimanale, se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo nome. Noi italiani piace mangiare bene. Quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti. E da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza La Lumière. Bonanza La Lumière non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza La Lumière questa settimana vi propone in gran speciale
1: ciliegie rosse 3,99 la libra, pomodori a grappolo 1,29 dollaro la libra, funghi bianchi 227 grammi 1 dollaro, piloni di pollo 1,99 la libra, bistecca di controfiletto 11,99 la libra.
0: Bonanza La Lumière 6852 Jean Canonest. Dove fare la spesa è sempre un piacere.
2: Ci sono dettagli che non decorano soltanto un evento, lo rendono indimenticabile. Da oltre 30 anni Deci porta a Montreal l'eleganza e la dolcezza dall'Italia. Per matrimoni, bridal showers, anniversari e tutte le occasioni speciali, Deci è conosciuta per il suo stile raffinato e unico. Le splendide confezioni firmate Deci aggiungono quel tocco speciale che rende ogni evento ancora più elegante e memorabile. Un'immensa scelta di raffinati cioccolatini italiani e confetti in tantissimi colori. Da Deci trovate bomboniere personalizzate, creazioni su misura e magnifici cestini regalo, pensati per rendere ogni occasione davvero speciale. Deci, con una grandissima scelta e un servizio cordiale e attento, vi aspetta al 6615 Jarry Est, all'est di Langelier. Telefono 514 327 1656.

Ok, qualche informazione sportiva, ovviamente inizio con i mondiali, le partite di ieri 1-1 tra Repubblica Ceca e Africa del Sud, la Svizzera ha battuto la Bosnia 4-1, il Canada ha sconfitto il Qatar 6-0 e il Messico si è imposto 1-0 contro la Corea del Sud. In virtù di tali risultati adesso il Canada è primo nel suo girone per differenza reti, poiché anche la Svizzera ha vinto, comunque sono entrambi con 4 punti avendo vinto e pareggiato le prime due partite. Quindi è la differenza reti che fa la differenza, e il Messico, grazie alla sua seconda vittoria consecutiva, è ufficialmente la prima squadra a qualificarsi per i sedicesimi. Quindi questo è per quanto concerne il calcio. Ovviamente la vittoria del Canada strepitosa è ahimè costata la salute a un giocatore, Coné, giocatore che ben sappiamo gioca tra l'altro con la Roma, che si è infortunato gravemente, si parla di frattura, comunque si parla di operazione e si parla senz'altro della fine del suo campionato mondiale per quest'anno. Bisogna dire che Saliba, che è un amico, anche se gioca per l'Anderlecht in Belgio, è un amico caro di Coné, hanno già giocato insieme in altre occasioni, e è entrato in sostituzione di Coné e ha siglato subito una rete, splendida punizione tra le altre cose, e poi è corso verso la panchina per prendere la maglia numero 8 di Coné e sollevarla al pubblico per appunto dimostrare che la rete l'aveva segnata proprio in omaggio all'infortunato giocatore. Prima notizia quindi è quella che concerne i mondiali e i risultati delle partite di ieri. Oggi in programma, per quanto concerne le partite appunto di oggi, sono in programma Stati Uniti, Australia alle 15, Scozia, Marocco alle 18, Brasile, Haiti alle 20:30 e Turchia, Paraguay alle 23. Sempre per il calcio abbiamo sentito la scomparsa del capocannoniere Protti, ahimè deceduto molto giovane, con l'ultima partita contro la malattia, dice il titolo di tutti i quotidiani a quest'ora, e viene ricordato da molti come un grandissimo campione, lo ricordiamo anche noi come un grande campione. Premier League, confermato il via il 21 agosto, Arsenal Coventry aprirà la stagione. Per MotoGP, Marc Marquez è davanti a tutti nelle libere in Repubblica Ceca. Poi ricordiamo anche il trionfo per Milano nel basket, dal lutto Armani al trionfo, scudetto e primo triplete, perché ha vinto anche la Supercoppa e la Coppa Italia la squadra milanese, la finale era contro Venezia ovviamente. Ufficiale la firma Chivu e l'Inter insieme fino al 2028, lo abbiamo menzionato anche questo nei titoli prima nel quadro delle nostre prime pagine, importante notizia appunto quella della firma di Chivu con Coné. E per lo sport è tutto.

0: Il cittadino canadese, il giornale lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere Il cittadino canadese, che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron, 6020 Jean Talon Est a Saint-Léonard. Arrivederci.
1: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
2: Anguria 9,99 da libra, costatella di maiale 4,99 da libra, pecorino romano 12,99 da libra.
1: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria a Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux, Jarry e Longelier.
3: Festa del papà, da Standa troverete il regalo ideale. Andate da Standa per scoprire l'abbigliamento estivo, come pantaloni, pantaloncini, costumi da bagno, camicie e maniche corte con tasca, magliette tipo polo, scelta di cravatte e cinture. Disponibile anche prodotti italiani per la barba, marca Pro Raso, Malizia e Felcia Azzurra. Tutto al miglior prezzo. Fino a domenica 21 giugno, sui vestiti o giacche sportive per uomo, tutto a prezzi speciali e tasse incluse. Scelta di pantaloncini a partire da 14,98. Troverete scarpe eleganti, casuale e sandali estivi. Maglietti tipo polo a solo 9,98. Troverete anche carte da gioco italiani e tazzine per espresso con disegno di scopa. Un regalo apprezzato. La vendita anniversario continua. Approfittate di tantissime offerte. Standa 3253 Fleury Est, Angolo Saint-Michel. La domenica aperto dalle 10 alle 17. Auguri a tutti i papà.
4: CFMB. Un paio di auguri locali adesso di buon compleanno. Il primo, l'ultimo superstite di un gruppo che si chiamava Le Baronet, che forse voi ricordate, io personalmente no. Lui è nato proprio il 19 giugno del 1942, Jean Bonne, uno dei cantanti. Ricordo che Le Baronet era il gruppo al quale all'inizio aveva partecipato anche come cantante René Angélil, colui che poi diventa il produttore nonché marito di Céline Dion. Allora, il gruppo Le Baronet ha interpretato vari successi nel corso degli anni e ascolteremo Se fu me se tu, e subito dopo ricordiamo anche il compleanno della magnifica Karen Young, che è nata nel 1951, autrice, compositrice, interprete soprattutto associata al jazz, bisogna dire, e di lei ascolteremo Hot Shot.

0: Alla festa del papà, da Standa troverete il regalo ideale. Andate da Standa per scoprire l'abbigliamento estivo, come pantaloni, pantaloncini, costumi da bagno, camicie e maniche corte con tasca, magliette tipo polo, scelta di cravatte e cinture. Disponibile anche prodotti italiani per la barba, marca Pro Raso, Malizia e Felcia Azzurra. Tutto al miglior prezzo. Fino a domenica 21 giugno, sui vestiti o giacche sportive per uomo, tutto a prezzi speciali e tasse incluse. Scelta di pantaloncini a partire da 14,98. Troverete scarpe eleganti, casuale e sandali estivi. Maglietti tipo polo a solo 9,98. Troverete anche carte da gioco italiani e tazzine per espresso con disegno di scopa. Un regalo apprezzato. La vendita anniversario continua. Approfittate di tantissime offerte. Standa 3253 Fleury Est, Angolo Saint-Michel. La domenica aperto dalle 10 alle 17. Auguri a tutti i papà.
1: Le Vendredi fou est de retour chez Brick, juste à temps pour votre déménagement. Vendredi seulement, les 10 premiers clients en file recevront $50 à utiliser pour n'importe quel achat. Et profitez des aubaines vendredi seulement, comme 65% de rabais sur les sofas lorsque vous achetez la causeuse ou le fauteuil assorti. Et jusqu'à $1000 de rabais sur les gros électroménagers sélectionnés lorsque vous en achetez deux ou plus. Plus, obtenez la livraison locale gratuite sur les achats de $499 ou plus. Certaines exclusions s'appliquent, détails en magasin. Le Vendredi fou est de retour chez Brick. Plus d'économie pour vous.
2: Lunedì alle 9.15 ascoltate un interessante programma sulla vendita e sull'acquisto delle case con l'esperto Aldo Ricciuti di Remax Excellence. Chiamatelo anche per un consiglio al 514 891 8458.
3: Il vostro tetto piatto è vecchio? È consumato? Dovete rifarlo. Chiamate TransCanada Roofing. Sono Alberto Rivera, presidente di TransCanada Roofing. Vi garantisco un lavoro ben fatto e un ottimo prezzo. Chiamate al 321 3963.
4: Intermarché La Goria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
5: Anguria $9.99 da libra. Costatella di maiale $4.99 da libra. Pecorino romano $12.99 da libra.
4: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché La Goria, Rivière des Prairies, Bellanger, Vieux, Jarry e Langelier.

0: Seguici online su cfmb.ca.
1: Mercato United Seafood, speciali di questa settimana.
2: Cotolette di maiale disossate, fresche, 4,49 la libbra. Ciliegie rosse, jumbo, 5,99 la libbra. Pomodori a grappolo, $1,49 la libbra. Gamberi bianchi, facili da pulire e congelati, sacco di 2 libbre per $19,99.
1: Mercato United Seafood, 6575 dei Grand Prairie. Scoprite la differenza.

qualcosa? Volete fare gli auguri in diretta? Chiamatemi al 514-790-0251 oppure mandatemi un'email a sonia@cfmbradio.com con il loro nome, cognome e il giorno del matrimonio e farò gli auguri da parte vostra in diretta. Ogni venerdì dalle 10 alle 11, Domani Sposi, un gentile omaggio di PMG Group, Polage Création, Les Délices Lafrenais, Distribution Européenne Deci, Maison Lipari e Fleuriste Linda.

0: La residenza privata per anziani Giardini d'Italia vi offre l'opportunità di vivere a Montreal tra i colori, i sapori e i ritmi dell'Italia. Godetevi un'atmosfera accogliente, servizi di qualità e un personale attento in italiano, francese e inglese. Ai Giardini d'Italia non ci si annoia mai, tante attività per tutti. I Giardini d'Italia vi invitano domenica 21 giugno alle ore 14 al bellissimo spettacolo in omaggio ai favolosi Bee Gees. Lo spettacolo dei Bee Gees è gratuito, ma dovete prenotare il vostro posto chiamando al 514-253-5650. 253-5650. Giardini d'Italia, una residenza così.
1: Per la festa del papà da Standa troverete il regalo ideale. Andate da Standa per scoprire l'abbigliamento estivo, come pantaloni, pantaloncini, costumi da bagno, camicie e maniche corte con tasca, magliette tipo polo, scelta di cravatte e cinture. Disponibile anche prodotti italiani per la barba, marca Pro Raso, Malizia e Felcia Azzurra. Tutto al miglior prezzo. Fino a domenica 21 giugno, sui vestiti o giacche sportive per uomo, tutto a prezzi speciali e tasse incluse. Scelta di pantaloncini a partire da 14,98. Troverete scarpe eleganti, casuale e sandali estivi. Maglietti tipo polo a solo 9,98. Troverete anche carte da gioco italiani e tazzine per espresso con disegno di scopa. Un regalo apprezzato. La vendita anniversario continua. Approfittate di tantissime offerte. Standa 3253 Fleury Est, Angolo Saint-Michel. La domenica aperto dalle 10 alle 17. Auguri a tutti i papà.
0: Da Lexus Gabriel Saint Laurent, grande promozione di giugno. La Lexus RZ 450e 2026, locazione del 1,90% per 48 mesi, pagamento mensile a partire da $827 con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria. Da Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 della Côte d'Aliès.

0: Come live the Galant experience. Whether your stay is for business or pleasure, with friends or as a couple, Auberge des Galants provides you with an unforgettable getaway. Right now, save 20% on your stay of 2 days or more at the Auberge des Galants, with weekday specials available Sunday to Thursday. Reserve one of their getaway specials and dine at their incredible 1171 restaurant. Take advantage of reduced rates and immerse yourself in the tranquility of Auberge des Galants. Visit aubergedesgalants.com.
1: Sud nella prima parte, ma anche da Boucherville all'interno del ponte si inizia a rallentare. Poi c'è traffico a Rockland per la Met West, Decarie Nord, Decarie Sud vicino a Rockland. Per il resto è scorrevole. Prudenza e pazienza per tutto il fine settimana, mi raccomando.
2: Giornale radio CFMB 1280.
1: I liberali di Mark Carney hanno sospeso i lavori parlamentari per l'estate dopo aver approvato a ritmo serrato diverse leggi, alcune delle quali controverse, nell'ultimo mese. La ripresa dei lavori in Parlamento è prevista per il 21 settembre. Attraverso mozioni, i liberali hanno abbreviato i dibattiti su nuove leggi nelle ultime settimane, suscitando forti critiche da parte dei partiti di opposizione. In totale 21 leggi sono state approvate dalla fine della pausa natalizia. Il governo Carney ha accelerato in particolare l'iter del disegno di legge Omnibus per l'attuazione delle misure presentate nell'aggiornamento economico primaverile C30. Questo disegno di legge, tra le altre cose, consentirà a Ottawa di riautorizzare dei pesticidi vietati per motivi di sicurezza economica o alimentare e potrebbe ricevere l'assenso reale prima dell'inizio dell'estate. I ricercatori di 13 università si erano fortemente opposti a questa sezione del disegno di legge C30, sostenendo che minerebbe l'integrità scientifica della regolamentazione dei pesticidi in Canada, potenzialmente ignorando queste prove anche quando gli effetti dannosi sono evidenti. In base a questa riforma il governo potrà ribaltare le decisioni di Santé Canada e riautorizzare i pesticidi che erano stati vietati a causa dei rischi che comportano per l'ambiente. Un altro disegno di legge controverso approvato è il disegno di legge C22, che mira a consentire alle forze dell'ordine di accedere a determinati dati personali dalle piattaforme digitali. Stephen McKinnon, leader parlamentare dei liberali, ha giustificato queste manovre, comunemente paragonate a ordini di silenzio o leggi passate con procedura del bavaglio, citando l'ipocrisia e l'ostruzionismo del partito conservatore, soprattutto durante l'esame del disegno di legge sull'accesso alla giustizia. I liberali hanno cambiato leader, hanno cambiato ministri, hanno cambiato slogan, hanno complottato per assicurarsi la maggioranza in Parlamento, ma le politiche non sono cambiate, certamente non i risultati, ha dichiarato uno dei deputati dell'opposizione, citando anche diversi indicatori economici in calo negli ultimi tre mesi, tra cui una recessione detta tecnica. Carney ha preso di fatto le redini del paese ad aprile, quando si è assicurata la maggioranza della Camera dei Comuni grazie all'ingresso di 4 deputati transfughi, 3 conservatori e un neodemocratico, e alla vittoria di 3 elezioni suppletive. I liberali si sono poi liberati delle conseguenze della loro vittoria elettorale in minoranza, approvando una mozione che ha garantito loro la maggioranza dei seggi nella maggior parte delle commissioni parlamentari che studiavano le leggi. Fondo sovrano, importanti strategie in materia di energia elettrica e intelligenza artificiale, riforme radicali per accelerare il completamento dei grandi progetti, Carney ha fatto una serie di importanti annunci nelle settimane successive. Il governo ha inoltre intensificato la sua lotta contro il movimento separatista dell'Alberta, che sappiamo terrà un referendum ad ottobre. Mark Carney ha firmato ufficialmente l'accordo con la provincia, ponendo le basi per la costruzione di un nuovo gasdotto verso la costa occidentale entro il 2027, un gesto di buona volontà volto a preservare l'unità canadese, che non è stato però privo di conseguenze per lui, poiché ha perso uno dei suoi parlamentari più in vista, l'ambientalista Stephen Guilbeault, che ha apertamente criticato i significativi tagli in materia ambientale intrapresi dal governo. Tra le leggi approvate c'è la legge per rafforzare il sistema di immigrazione e la sicurezza delle frontiere canadesi. Questa nuova legge stabilisce, tra le altre cose, che la domanda d'asilo deve essere presentata entro un anno dall'arrivo del richiedente nel paese, misura retroattiva, ciò che significa che 30.000 richiedenti asilo sono stati informati che potrebbero non aver diritto a un'udienza per la valutazione del loro status di rifugiati. I parlamentari hanno anche approvato un disegno di legge che introduce la sterilizzazione forzata nel codice penale, un disegno di legge originariamente presentato in Senato. Ripercorrendo la primavera, la deputata del Bloc Québécois, Christine Normandin, ha evidenziato quelli che considera

0: a due tradimenti importanti da parte del governo, le numerose battute d'arresto sulle questioni ambientali e il dietrofront sulla questione del contributo imposto alle emittenti digitali. Blanc-Sablon non sarà collegata al resto del Quebec dalla strada 138. Il governo Fréchette ha abbandonato questo progetto di punta, ripreso dallo stesso governo della CAQ nel 2021 per completare il tratto mancante tra Kegaska e Vieux-Fort, con un investimento iniziale di 700 milioni di dollari. Non sarà una strada di 400 chilometri, ha dichiarato il ministro dei trasporti e della mobilità sostenibile Benoît Charette durante la revisione del bilancio del suo ministero il 28 maggio. Il ministero ha rimosso dunque dal sito web il documento di presentazione del progetto che illustrava in dettaglio le fasi di costruzione della strada. Il Quebec valuta ora un percorso multimodale con tratti su strada, trasferimenti via mare o aereo e, in inverno, con l'utilizzo di motoslitte, come di fatto già avviene. Il viaggio, che attualmente dura 54 ore, dovrebbe essere ridotto a 16, secondo il ministro Charette. Anziché adottare un approccio globale, il Quebec intende ora procedere con piani di intervento mirati, secondo quanto riportato sul sito web. In termini pratici, ciò significa che tutti i tratti di strada non ancora in costruzione verranno riprogettati, rappresentando quasi l'intero tracciato, poiché solo 30 chilometri di strada sono stati completati o sono in fase di completamento tra il fiume Ouachicoutai e la Romaine e tra il fiume Gros Mécatina e la Tabatière. Per i restanti 425 chilometri lavoreremo con le parti interessate locali per trovare altre soluzioni, ha spiegato un portavoce del ministero. Tuttavia, i progetti per i quali sono stati assegnati gli appalti procedono regolarmente, come la costruzione di un ponte sul fiume Mécatina, che inizierà nelle prossime settimane, nonostante la strada a cui dovrebbe dovuto collegarsi sia ora in discussione. Il governo di Fréchette non ha informato le comunità interessate della sua decisione di abbandonare tale progetto della strada 138. Il sindaco della municipalità regionale di contea di Golfe du Saint-Laurent et Mercier, Darren Jones, non è riuscito a trattenere una risata quando è stato informato di ciò. Esasperato, ha detto: è da 40 anni che sentiamo dire da diversi governi che la strada non verrà costruita, attribuendo la decisione al contesto elettorale. Ma non ci offrono altre alternative, ha lamentato, sottolineando che la regione fornisce il 40% dell'elettricità della provincia. Siamo una regione che contribuisce al Quebec, abbiamo bisogno di strade per sviluppare tutto questo, ma non abbiamo nulla in cambio. Anche la prima nazione Inu di Inuttaquan non è stata informata della cancellazione del progetto. Il Quebec aveva tuttavia firmato accordi con le tre comunità Inu della regione per la costruzione della 138. L'inverno più costoso degli ultimi 10 anni, una cifra record incassata con le multe e oltre 80 milioni di dollari pagati agli agenti di polizia per degli straordinari. Questo è l'ultimo bilancio del comune di Montreal pubblicato di recente. L'inizio anticipato dell'inverno e la tempesta storica dello scorso anno hanno pesato sulle finanze del comune, che ha speso 264 milioni di dollari per la rimozione della neve nel 2025, cifra record degli ultimi 10 anni e aumento del 43% rispetto all'anno precedente. Tra le altre cose, senza clamore, la città ha incassato la cifra record di 242 milioni di dollari in multe nel 2025, 26 milioni di dollari in più rispetto alle previsioni iniziali. Va notato che l'ammontare delle multe riscosse a Montreal è in costante aumento negli ultimi 5 anni. Nel 2021 si attestava soli 160,5 milioni. Complessivamente il servizio di polizia costerà 80 milioni di dollari in più nel 2025 rispetto a quanto inizialmente previsto dall'amministrazione comunale, in gran parte a causa degli straordinari svolti dagli agenti per le operazioni generali, tra cui la gestione delle manifestazioni, lo svolgimento delle indagini e la copertura di assenze e posti vacanti. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
1: Strappo diplomatico tra Roma e Washington dopo l'intervista rilasciata da Trump alla 7 in merito al suo incontro con Meloni in occasione del G7 a Evian. Non ero obbligato a parlarle e a fare una foto con lei, mi ha implorato, mi ha fatto pena, aveva detto Trump. Frasi totalmente inventate, sono allibita, io e l'Italia non imploriamo mai, la dura replica di Meloni in un video diffuso in tarda mattinata. Peccato che Trump non riservi la stessa determinazione ai nemici dell'Occidente, ha aggiunto. Trump ha offeso l'Italia, dice anche il ministro degli esteri italiano israeliani che ha annullato il suo viaggio a Washington previsto a partire da lunedì. Il Libano, devastato da una pioggia ininterrotta di bombe, almeno 18 morti e oltre 30 feriti nei raid scatenati da Israele dopo la morte di 4 militari israeliani la notte scorsa in uno scontro con Hezbollah, presi di mira villaggi meridionali e orientali del paese dei Cedri. Tutto il Libano deve bruciare, la minaccia del ministro israeliano Ben-Gvir. L'offensiva israeliana in Libano è una delle incognite che gravano sull'avvio dei negoziati Stati Uniti-Iran. La cerimonia per la firma in presenza del memorandum prevista per oggi a Lucerna è stata rinviata a data da destinarsi. Per il momento il vicepresidente Vance non partirà, annuncia la Casa Bianca. Secondo il Financial Times, l'appuntamento in Svizzera sarebbe stato annullato da Teheran proprio per l'aggravarsi dell'attacco israeliano sul Libano. La trattativa è vincolata alle nostre linee rosse. Se cedono, daremo una risposta schiacciante, avverte il capo negoziatore di Teheran, Ghalibaf. Va a conclusione la seconda prova scritta di maturità, diversa per indirizzo, una versione di quintiliano per il classico, per lo scientifico tra gli altri una funzione di calcolo del lago di Bracciano, le sfide del digitale per le scienze umane, al linguistico anche una produzione sulle Olimpiadi Milano Cortina. Da un sondaggio di scuola.net, la maggior parte degli studenti non ha apprezzato neppure una delle tracce proposte ieri per la prova di italiano, la più gettonata, una riflessione di Mario Calabresi sul significato della fatica ai nostri giorni. Il mondo del calcio piange Igor Protti, ex bomber del Livorno, Lazio, Bari, Messina, morto a 58 anni dopo una lunga malattia. Dalle 15 di oggi è aperta una camera ardente nel cimitero di Cecina, domani alle 18 la salma sarà esposta allo stadio Armando Picchi di Livorno, dove è stato proclamato per domani il lutto cittadino.
0: Quotazione indicativa del dollaro canadese, l'euro vale $1.62, la valuta statunitense scambiata questa mattina a $1.42.
2: Previsioni del tempo.
0: Cielo prevalentemente nuvoloso con venti alquanto sostenuti e da 33 a 48 km orari soffiano dal versante occidentale. I 17 gradi attuali sono percepiti a 16, dovrebbe iniziare a piovere verso le 10 di questa mattina e proseguire per tutto il resto della giornata, ma anche nei prossimi giorni. Massima prevista oggi 19, sensazione di 20, minima la notte prossima 15, percepito a 14. Domani sabato 80% le possibilità di precipitazioni piovose, 21 la massima, 15 la minima, 60% di possibilità di pioggia per domenica, 22 la massima, 16 la minima. I prossimi appuntamenti con informazione qui a CFMB sono dall'Italia alle 13, 16 e 17. CFMB.
3: Il mercatino che segue vi è offerto con gli omaggi degli Intermarché La Goria. Oltre 30 anni di tradizione familiare. Scegliete gli Intermarché La Goria. Qualità, servizio e ottimi prezzi. A Rivière de Prairie, Bélanger, Vieux, Jarry e Langelier.

0: nostro mercatino è ufficialmente aperto. 514 790 0251. Parapa Ponzi Ponzi Po. Vabbè, l'ho aggiunto io questo. Dunque, ricordo le regole di base: non accettiamo nulla nel settore del trasporto a motore, delle armi, dell'immobiliare e delle richieste offerte di lavoro. Per il resto, la vostra fantasia rimane il nostro unico limite. Accogliamo dunque la telefonata number one. Mercatino, buongiorno. Benissimo. Mercatino, buongiorno. Ottimo. Andiamo con la prossima number one. Mercatino, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Mi dica.
1: C'è un tavolo con quattro sedie, e il tavolo c'è due pezzi che si fa grande, si fa piccolo, e quattro sedie stanno imbottiti, e tutte di legno, sono in buonissime condizioni. Chiedo $350. Se qualcuno è interessato, poi ci mettiamo d'accordo.
0: Perfetto.
1: Ok, il telefono è 514.
0: Sì.
1: 494-7485, e chiedere la signora Pina.
0: La signora Pina, a cui auguro uno splendido fine settimana.
1: Pure a voi e a tutta l'equipe, okay?
0: Grazie, okay. Condivido con tutta, okay, l'equipe. Arrivederci.
1: Okay. Ciao.
0: Tavolo con prolunghe, quattro sedie imbottite e in legno. $350, Pina, telefonata numero 1, 494-7485. E andiamo con la telefonata numero 2. Mercatino, buongiorno. Mercatino, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Mi dica.
2: Sono chiamato Marino.
0: Ah. Allo?
2: Buongiorno.
0: Buongiorno a lei, mi dica.
2: Voglio mettere sul mercatino 40 piedi di fence di 5 piedi alta.
0: Aspetti.
2: E 35 piedi di sleeve, sino quello che fanno dentro la rete. Pure di 5 piedi alto.
0: Questa è una recinzione, ma ha detto 40 kg 5x35.
2: 40 piedi.
0: Ah, 40 piedi, ho capito, 40 kg.
2: 40 piedi di fence,
0: sì. La clôture. Sì, la clôture, perfetto. 5x35 le dimensioni, giusto?
2: No, 40 piedi per 5 piedi alta.
0: 5 piedi?
2: Esatto. E dopo ci sono 35 piedi di sleeves, quelle che vanno dentro la rete.
0: Ah, ho capito.
2: Pure di 5 piedi.
0: Ok.
2: E c'è un cancello di 5 piedi, la stessa cosa, di 5 piedi alto.
0: Ok. Il prezzo?
2: Il prezzo è negoziabile.
0: Perfetto. Il telefono negoziabile anche quello o abbiamo un numero fisso?
2: C'ho altre cose che posso mettere.
0: Certo, chiedo scusa, mi dica.
2: Ok, c'ho articoli per il vino.
0: Articoli per il vino.
2: Una pesatrice per macinare, per pesare il vinaccio.
0: Sì.
2: Una macchina per macinare l'uva. C'ho 7 damigiane e 7 damigiane di 20 litri. Il telefono è 514. 968-08444.
0: Aspetti, c'è il numero di troppo. 968
2: 514-968-8444.
0: Perfetto, il suo nome?
2: Donato Marino.
0: Donato, buon fine settimana.
2: Grazie, anche a lei.
0: Arrivederci.
2: Arrivederci.
0: Allora, abbiamo una recinzione di 40 piedi. Altezza di 5 piedi, con anche gli sleeves che vanno dentro la recinzione, praticamente quei pannelli che entrano all'interno, il cancello fornito di 5 piedi anch'esso, e poi un'attrezzatura completa per il vino, torchio, macinino, 7 damigiane da 20 litri, ho scritto 30 ma in realtà mi ha detto 20, ma io aggiungo quantitativi illeciti. Prezzi trattabili con Donato, telefonata numero 2, 968-8444. E andiamo con la 3. Mercatino, buongiorno. Mercatino, buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno a lei.
3: Sì, signore Lì, buongiorno Silvio.
0: Buongiorno a lei.
3: C'ho due macchine da cucire, una overlock, una Giuchi. Overlock è Ronaldi, e una Giuchi per cucire.
0: Ronaldi,
3: commerciale.
0: Zucchi commerciale.
3: C'ho molto filo da regalare, rolli di filo.
0: Sì.
3: C'ho una stanza da letto.
0: Aspetta, stanza da letto matrimoniale o
3: sì, tutta legno duro di quercia.
0: Ok. Ok, altro?
3: C'ho una macchina per tagliare l'erba.
0: Elettrica o motore?
3: Motore.
0: Ok.
3: Posso mettere un'altra cosa?
0: Ma sì, oggi siamo generosi.
3: C'ho una sega banco commerciale, industriale, insomma.
0: Sega da banco commerciale?
3: Sì.
0: Ok.
3: 120 a 220.
0: Ok.
3: Il prezzo questa macchina da cucire è $75 l'uno.
0: Ok.
3: Il resto negoziabile.
0: Perfetto.
3: Un taglia erba mettiamo $50.
0: Mettiamo $50. Perfetto. Il telefono?
3: 514 327 1986. Il mio nome è Nicola.
0: Nicola, uno splendido fine settimana anche a lei.
3: Grazie altrettanto.
0: Arrivederci. Abbiamo due macchine da cucire, una Overlock Rimoldi e una Zucchi commerciale, $75 ognuna. Poi ha vari rulli di filo, per cucire ovviamente, da regalare. Poi camera da letto matrimoniale in quercia, bella solida. Una taglia erba $50 e una sega da banco commerciale $120-220. Non è il prezzo, sono i volt. Prezzi trattabili per gli articoli che non ho menzionato il prezzo. Nicola, telefonata 3 327 1986, e andiamo con la 4. Mercatino, buongiorno.
4: Buongiorno Silvio.
0: Buongiorno a lei.
4: Avrei da vendere una sedia rullante usata poche volte.
0: Una sedia, sedia a rotelle?
4: Sì, una sedia a rotelle, okay. Per $100 discutibili.
0: Ok.
4: E una marcetta, quella che ti puoi anche sedere.
0: Ok.
4: Per $50.
0: La sedia mi ha detto 100?
4: Sì.
0: Ok.
4: La marcetta 50.
0: Perfetto.
4: Il telefono è 514
0: sì.
4: 327
0: mm-hmm.
4: Un minuto,
0: mancano quattro cifre, non è...
4: veramente che mancano quattro
0: vabbè,
4: cifre.
0: Le dico io 7426
4: no
0: 9832
4: no, per no, perché è della mia amica 327 2391.
0: Ok, 2391 tombola. Nome?
4: Angela.
0: Angela, buon fine settimana.
4: Grazie anche a lei, ciao.
0: Arrivederci. Allora, una sedia a rotelle $100 e una marchette, comunemente chiamata un deambulatore, con tanto di sedile incluso, $50. Venduto da Angela, telefonata numero 4 327 2391. Si va con la 5. Mercatino, buongiorno.
5: Buongiorno Silvio.
0: Buongiorno signora.
5: Come stai? Sono Antonietta.
0: Antonietta, sto bene, sono seduto.
5: Ah, io anch'io.
0: Antonietta, c'è Vittoria che è arrivata in studio che ti fa un grande cuore.
5: Grazie, salutami tanto Vittoria.
0: Ti saluta.
5: Ascolta,
0: tanto.
5: Ascolta, sì. Silvio, io ho 5 belle sedie pazzi, io sono in ferro compreso con i cuscini e li vendo per $100. Più c'ho una fettatrice casalinga, la vendo per $50, è nuova, l'ho usata poco volte, veramente.
0: Quanto la fettatrice?
5: $50.
0: Ok. Altra Antonietta?
5: Tutto Silvio. Okay.
0: Le sedie $100 tutte o ognuna?
5: No, $100 tutte. Anzi, erano 6, dico la verità. Una okay. L'ho messa fuori. Sulla garbage e qualcuno l'ha presa subito. Allora no, io me le vendo, se le trovo a vendere.
0: Fatto bene. Va bene Antonietta.
5: Allora no. Silvia, allora il mio telefono è 514
0: sì.
5: 277
0: sì.
5: 30 22.
0: Uno splendido fine settimana.
5: Grazie
0: Antonietta.
5: E salutami tanto a Vittoria.
0: Ciao Silvio,
5: buona giornata. Ciao.
0: Sedie per giardino all'esterno, patio, ferro, in ferro con tanto di cuscino, $100. per tutte e quattro, e poi una fettatrice a $50, è casalinga. Quindi Antonietta, telefonata 5 277 30 22, sosta.
6: Per celebrare la bella stagione, Chaussundari ha preparato tante promozioni in negozio. Scarpe comode o eleganti, borse, pantofole, sandali o ciabatte. Da Chaussundari si troverà tutto quello che serve per la primavera. Andate a trovare Chaussundari al 3090 Legendre Est nel quartiere di Saint-Michel. Chaussundari, le scarpe che fanno per voi. Aperto da lunedì al sabato.
7: Il vostro tetto piatto è vecchio? È consumato? Dovete rifarlo! Chiamate TransCanada Roofing. Sono Alberto Rivera, presidente di TransCanada Roofing. Vi garantisco un lavoro ben fatto e un ottimo prezzo. Chiamate al 321-3963.
6: Per la festa del papà, da Standa troverete il regalo ideale. Andate da Standa per scoprire l'abbigliamento estivo, come pantaloni, pantaloncini, costumi da bagno, camicie e maniche corte con tasca, magliette tipo polo, scelta di cravatte e cinture. Disponibile anche prodotti italiani per la barba, marca Pro Raso, Malizia e Felcia Azzurra. Tutto al miglior prezzo. Fino a domenica 21 giugno, sui vestiti o giacche sportive per uomo, tutto a prezzi speciali e tasse incluse. Scelta di pantaloncini a partire da 14,98. Troverete scarpe eleganti, casuale e sandali estivi. Maglietti tipo polo a solo 9,98. Troverete anche carte da gioco italiani e tazzine per espresso con disegno di scopa. Un regalo apprezzato. La vendita anniversario continua. Approfittate di tantissime offerte. Standa 3253 Fleury Est, angolo Saint-Michel. La domenica aperto dalle 10 alle 17. Auguri a tutti i papà.
8: Da Hyundai Gabriel Pointe-au-Trin en bleu de junio est l'événement L'avenir commence maintenant Hyundai. Noleggia la Hyundai Elantra Essential 2026 a partire da $75 a settimana per 60 mesi con $0 di anticipo. Oppure noleggia la Hyundai Kona Essential 2026 a partire da $79 a settimana per 60 mesi, sempre con zero anticipo. Hyundai Tucson Preferred All-Wheel Drive 2026 è disponibile in affitto a partire da $99 a settimana per 60 mesi con zero anticipo. Oppure scegli l'economica Hyundai Tucson Hybrid 2026 per soli $13 in più a settimana. Approfittate dei prezzi più bassi dell'anno. Maggior dettagli in concessionaria. Hyundai Gabriel Pointe-au-Tremble, ampia scelta e consegna rapida. Al 12.260 Sherbrooke Est, all'est di Saint-Jean-Baptiste. Aperto anche il sabato.

0: Ritorniamo al nostro mercatino del venerdì per accogliere la telefonata numero 6. Mercatino, buongiorno. Ok, la prossima 6. Mercatino, buongiorno. Allo?
1: Allo?
0: Allo?
1: C'ho una bicicletta a vendere per ginnastica.
0: Ok.
1: Quelle che c'hanno i gym, quelle biciclette grandi.
0: Sì. E a quanto la vendiamo?
1: Ho tutto negoziabile, 50-60 dollari.
0: Vabbè, facciamo 60 trattabili perché se
1: ne sono. Okay. Ok.
0: Poi?
1: Dopo c'ho una, sai, quelle mazze d'alluminio lunghe che tagliano gli alberi.
0: Ok.
1: Le branche degli alberi tagliano.
0: Sì. Ok, ho capito.
1: Dopo c'ho una frigidera per andare a Campin.
0: Ok.
1: E pure quella che ci metti l'acqua dentro, come una grande bottiglia di plastica.
0: Distributore d'acqua?
1: Sì.
0: Ok.
1: E dopo c'ho i dischi di Elvis Preslini.
0: Elvis Preslini.
1: Yeah.
0: Ok.
1: Mi chiamano ma non viene mai nessuno.
0: E io cosa devo fare?
1: È tutto.
0: I prezzi?
1: Tutto negoziabile.
0: Siamo sicuri?
1: Sì.
0: Ok.
1: Sì.
0: Allora aspetta che scrivo negoziato.
1: Il mio numero è 450.
0: Sì.
1: 665.
0: Sì.
1: 58 46
0: 46?
1: Sì.
0: Ok, e il nome?
1: Il nome è Assunta.
0: Assunta.
1: Grazie Silvio, buona giornata.
0: Anche a lei Assunta e buon fine settimana.
1: Grazie pure a te, ciao.
0: Arrivederci. Allora, abbiamo vari articoli messi in vendita da Assunta, telefonata numero 6. Iniziamo con una cyclette per fare ginnastica a 60 trattabili, 60 dollari. Poi abbiamo un utensile per tagliare i rami degli alberi che va in alto, cioè molto lungo. Un frigorifero da camping, un distributore d'acqua e dei dischi di Elvis Presley. Assunta, gli altri articoli sono trattabili al 450-665. 5846, telefonata 6, si va con la 7. Mercatino, buongiorno.
2: Sì, buongiorno.
0: Buongiorno a lei, mi dica.
2: Sì, mi dai il numero di un monsieur che vende a taglia erba?
0: No.
2: Per piacere.
0: 327?
2: Sì.
0: 19?
2: 19.
0: Sì, 1986.
2: 86.
0: Nicola.
2: Grazie mille, Silvio.
0: Si chiama Nicola, eh?
2: Sì, buona giornata.
0: Anche a lei, signora.
2: Grazie,
0: ride.
2: Ciao.
0: Boh, benvenuto a taglia. Andiamo con la 7. Mercatino, buongiorno.
3: Sì, buongiorno Silvio.
0: Buongiorno a lei.
3: Sì, il mio nome è Filippo.
0: E il mio nome è Silvio, piacere Filippo.
3: Grazie. Allora, io ho un torchio.
0: Un torchio.
3: Una biciatrice. Una macchina per filtrare il vino. Una sedia rollando. C'ho una porta per il bagno, per mettere sopra il bagno.
0: Per la doccia?
3: Sì.
0: Okay.
3: E c'ho una macchina per levare la neve, ma è una piccola macchina elettrica, diciamo.
0: Ok.
3: Tutti i prezzi discutibili.
0: Ok, Filippo. Telefono.
3: 438.
0: Sì.
3: 492.
0: Sì.
3: 8544.
0: 44. Perfetto.
3: Grazie, buona fine di settimana. Anche se piove
0: non c'è problema,
3: non fa niente.
0: Buon fine settimana anche a te carissimo, arrivederci.
3: Grazie, ciao.
0: Allora abbiamo tutta l'attrezzatura per il vino, anche qui un torchio, una pigiatrice e una macchina per filtrare il vino, poi un'altra sedia a rotelle, una porta per il bagno, suppongo per la vasca, e poi uno spazzaneve piccolo elettrico, tutto venduto da Filippo, telefonata numero 7, 438 492 8544. Si va con la telefonata numero 8. Mercatino, buongiorno.
4: Buongiorno Silvio, come si va?
0: Bene, grazie. Lei, signora?
4: Non c'è male.
0: Mi fa
4: piacere. Vorrei fare delle cose a vendere.
0: Sì.
4: Cioè, delle lenzuole di cotone, poi vistelle e flanelle lo stesso.
0: Aspetti, mi ripeti?
4: Per il letto queen.
0: Aspetti, il primo articolo cos'è?
4: Sono le lenzuole di cotone, poi vistelle e di flanella.
0: Ok.
4: Per il letto di 60 bus.
0: Ok. Poi?
4: Copriletto da stessa grandore.
0: Ha un letto da vendere anche?
4: No, no, copriletto.
0: Ah, copriletto, chiedo scusa signora.
4: Okay, la stessa grandore, 60 bus. Poi c'è servizi da tavolo da 6 e da 12.
0: Ok.
4: Altre cose stessa vendita.
0: Va bene. E altro?
4: No, per il momento no.
0: Il telefono?
4: 450.
0: Sì.
4: 435. Sì. 6639.
0: Nome?
4: Domenica.
0: Buon fine settimana, Domenica.
4: Anche a lei, grazie.
0: Arrivederci.
4: Ciao.
0: Allora, abbiamo delle lenzuola in cotone, in flanella e anche dei copriletti 60 pollici, quindi un letto doppio, suppongo, no, un 15, vabbè, comunque 60 pollici. Via. Poi dei servizi da tavola per 6 e per 12 persone, più altri articoli venduti da Domenica. Telefonata numero 8 450 435 6639, e ci fermiamo.
5: Centro Alimentare Berchicci, tanti buoni prodotti italiani e dove tantissimi speciali vi aspettano.
6: Caffè Kimbo, crema intensa, in chicchi, 1 kg, 24,99. Biscotti mulino bianco, varietà assortita, 2,99 l'uno. Formaggio pecorino romano, DOP, 28,99 al chilo.
5: Centro Alimentare Berchicci, dove fare la spesa è un'allegria. 6205 Boulevard Couture a San Leonardo.
6: Festa del papà, da Standa troverete il regalo ideale. Andate da Standa per scoprire l'abbigliamento estivo, come pantaloni, pantaloncini, costumi da bagno, camicie e maniche corte con tasca, magliette tipo polo, scelta di cravatte e cinture. Disponibile anche prodotti italiani per la barba, marca Pro Raso, Malizia e Felcia Azzurra. Tutto al miglior prezzo. Fino a domenica 21 giugno, sui vestiti o giacche sportive per uomo, tutto a prezzi speciali e tasse incluse. Scelta di pantaloncini a partire da 14,98. Troverete scarpe eleganti, casuale e sandali estivi. Maglietti tipo polo a solo 9,98. Troverete anche carte da gioco italiani e tazzine per espresso con disegno di scopa. Un regalo apprezzato. La vendita anniversario continua. Approfittate di tantissime offerte. Standa 3253 Fleury Est, Angolo Saint-Michel. La domenica aperto dalle 10 alle 17. Auguri a tutti i papà.
7: Sono Sonia Benedetto. Ogni venerdì dalle 10 alle 11 vi aspetto con un appuntamento speciale. Domani sposi, un'ora dedicata all'amore, ai matrimoni, alla vita.

0: alle 11 domani sposi, un gentile omaggio di PMG Group, Polage Création, L'Edelis Lafrenet, Distribution Européenne Deci, Maison Lipari e Floriste Linda.
1: La festa del papà è arrivata! Da Sossor Larry approfittate delle tante offerte speciali su scarpe da uomo, sandali e ciabatte, idee perfette per celebrare ogni papà. Con l'arrivo della bella stagione, Sossor Larry è fornitissimo di calzature per uomini, donne e bambini. Scarpe per tutti i giorni, sportive, ortopediche e per le grandi occasioni. Sossor Larry al 3090 Le Jondrest a Saint-Michel, aperto dal lunedì al sabato, al vostro servizio dal 1965. Buona festa del papà da Sossor Larry.
2: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
3: Nettarine gialle 1,99 euro la libra, spalla di vitello da latte 7,99 euro la libra, mortadella italiana a papille 7,99 euro la libra, pasta di vella 2 per 3 dollari.
2: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
3: Fragole, due confezioni per 5 dollari, petto di pollo dissossato 6,99 la libra, provolone a auricchio 14,99 la libra, bibite siciliane 4 per 330 ml, $5,99 la confezione.
2: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio a Rivière des Prairies, Bellanger, Viau, Jarry e Longchamp.

0: E torniamo al telefono per accogliere la telefonata numero 9. Mercatino, buongiorno.
1: Allo.
0: Allo, buongiorno. Allo? Sì, buongiorno.
1: Sì, buongiorno. C'ho quattro ruote d'estate per la macchina.
0: Sì.
1: Il numero delle ruote sono 215-65R16.
0: Ok, con cerchioni o solo pneumatico?
1: No, solo pneumatico.
0: Perfetto. Prezzo?
1: Domando un 300 discutibile, poi ci potiamo mettere d'accordo.
0: 600, eh?
1: Sì.
0: Ok.
1: Avete fatto 300, no?
0: No, mi ha detto 600?
1: No, 300.
0: Ah, 300, ok, chiedo scusa. Sì. Ho capito male io. Chiedo scusa. Il telefono?
1: 4 450 494 4105.
0: E il suo nome?
1: Renato,
0: buon fine settimana.
1: Grazie, arrivederci. Ciao.
0: 4 pneumatici estivi, attenzione, quando dico pneumatici ovviamente sono privi di cerchione, 215 65 R16, 300 trattabili con Renato, telefonata 9 450, il prefisso 494 4105, e si va con la telefonata numero 10. Mercatino, buongiorno.
2: Good morning, Silvio.
0: Good morning, how are you?
2: Very good, thank you. I don't know how to pronounce this, but I have a chair that, you know, for the seniors that they walk and they have handles to put the brake and when they're tired to sit down there. I don't know how you call that chair.
0: It's una marchette, deambulatore.
2: That's right, with the wheels and everything.
0: Okay.
2: It's brand new. I bought that for my mom for last year for Mother's Day, but she doesn't want to use it, so I want to sell it.
0: Okay, how much?
2: Well, negotiable. Listen, whatever they want to give me.
0: Okay, no problem. Phone number?
2: 438-925-7979, and my name is Mike.
0: Have a nice weekend, Mike.
2: Thank you, you too.
0: Ciao.
2: Bye bye.
0: Un'altra marchette con sedia praticamente nuova, l'aveva acquistata per la madre che non la vuole utilizzare, quindi prezzo trattabile con Mike, telefonata numero 10 438 925 7979, e andiamo con la telefonata numero 11. Mercatino, buongiorno.
3: Sì, buongiorno.
0: Buongiorno a lei, mi dica.
3: Sì, allora, causa trasloco, avrei tanti articoli per la casa e per il garage, come scale, tanti articoli, quell'affare per soffiare le foglie, prezzi trattabili al 725-5348. Mio nome è Rosa.
0: Rosa, quindi mi ha detto un soffiafoglie, delle scale e altri articoli.
3: Sì, ma tanti articoli perché devo cambiare casa.
0: Va bene, Rosa.
3: La casa è piena, c'ho tanti articoli per dentro, come elettrodomestici, piccole cose, sai?
0: Va bene, buon fine settimana.
3: Qualcuno è interessato, mi chiama e ci mettiamo d'accordo.
0: D'accordo, Rosa, buon fine settimana.
3: Grazie, altrettanto pure a lei.
0: Arrivederci.
3: Oh, ciao.
0: Allora, causa trasloco, deve vuotare praticamente la casa, molti articoli, tra cui anche degli articoli in garage, come l'utensile per soffiare le foglie, delle scale, eccetera. Rosa, telefonata 11, verificate con lei, 725-5348, ci fermiamo.
4: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
5: Nettarine gialle $1.99 la libra, spalla di vitello da latte $7.99 la libra, mortadella italiana a papille $7.99 la libra, pasta di vella 2 per 3 dollari.
4: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
5: Fragole, 2 confezioni per $5. Petto di pollo dissossato $6.99 la libra. Provolone a auricchio $14.99 la libra. Bibite siciliane 4 per 330 ml $5.99 la confezione.
4: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. A Rivière des Prairies, Bellanger, Viau, Jarry e Langelier.

0: Quando un momento è importante, merita qualcosa di speciale. Dalle Délices La Freinet, ogni creazione è fatta per celebrare i momenti più belli della vita. Torte per matrimoni eleganti e raffinati, creati con cura e attenzione ai dettagli, per rendere unico ogni matrimonio. Dai matrimoni ai compleanni, battesimi e grandi eventi, ogni festa diventa un ricordo prezioso. E per i vostri ospiti, splendidi tavoli di dolci, pensati per sorprendere fin dal primo sguardo. Le Délices La Freinet vi accoglie a Saint-Léonard, Rosemère, Pointe-Claire, Brossard e Montréal-Ovest. Scoprite di più su lesdelicelafreinet.com, perché non si tratta solo di dolci, ma dei momenti che diventano ricordi.
1: Ho messo a vendere la mia casa con John Magri e si è venduta subito. Chiamatelo anche voi.
2: Sono John Magri della Remax Excellence. Se dovete affittare, comprare o vendere delle proprietà immobiliari, fate la buona scelta. Chiamatemi al 804 2505. La mia esperienza è al vostro servizio. Estimazione precisa e gratuita della vostra proprietà. John Magri della Remax Excellence. 514 804 2505.
0: Da Lexus Gabriel Saint Laurent, grande promozione di giugno. La Lexus RZ 450e 2026, locazione del 1,90% per 48 mesi, pagamento mensile a partire da $827 con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria. Da Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 della Côte de Liesse.
3: Tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
4: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento, magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
3: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile e anche un buon caffè.
4: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me, vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
3: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso, vale la pena anche se venite da lontano.
4: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514 708 8443.
3: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.

0: chissà se si sono bagnati i nostri amici Vittorio e Roberto, che sono appena usciti proprio nel momento in cui diuvia. Ah, vi auguro di non prendere freddo, via. Andiamo ad accogliere la telefonata numero 12. Mercatino, buongiorno. Mercatino? Hello. Is there anybody up there?
1: Oui, bonjour.
0: Buongiorno.
1: Mi dica. Buongiorno.
0: Mi dica.
1: Sì, Francisco.
0: Sì, Francisco.
1: Come stai? Bene?
0: Io tutto bene, tu?
1: Sì, bene, bene, grazie. No, chiamo perché c'è una persona che ha bisogno di una lavatrice.
0: Ok.
1: Una lavatrice.
0: Oui, oui, lavatrice, perfetto così.
1: Sì. Okay. Sì, qualcuno ha in...
0: Sì.
1: La pelle le donne.
0: Oui.
1: Mon nom è Francisco.
0: Sì.
1: 514.
0: Sì.
1: 916.
0: Sì.
1: 92. 01.
0: Francisco, un buon fine settimana.
1: Grazie, muchas gracias, Silvio. Ah. Buona fine settimana.
0: Hasta luego, ciao.
1: Hasta luego, hasta pronto, ciao.
0: Cerca una lavatrice, possibilmente donata a Francisco per qualcuno che la richiede. 916-9201, por favor. Diamo esta lavatrice, lavadora. Non lo so, il telefonato 12, si va con la 13. Mercatino, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Io non ho fatto caso se stavo sulla attesa, facevo, forse parlavo solo per annunciare, per il barbecue. È passato solo la radio o parlavo sola?
0: No, parlava sola, signora.
2: E va bene, adesso parlo con lei.
0: Perfetto, che è la persona.
2: Vorrei cominciare, buongiorno.
0: Buongiorno a lei.
2: C'ho sempre quel famoso barbecue, patio chef, adesso c'ho una grande forbice per tagliare i prezzi.
0: Ok.
2: 150 negoziabile, perché veramente me ne voglio sbarazzare.
0: Okay.
2: Hanno chiamato due persone la settimana scorsa, ma con questa temperatura la gente si scoraggia a fare il barbecue.
0: No, infatti.
2: Come questa fine settimana che viene la stessa cosa. Quindi
0: vabbè,
2: è l'acciaio inossidabile, le griglie sono di ceramica che non rugginiscono. C'ho anche una scala di alluminio dei 7 piedi. C'è una macchina abbastanza potente a pressione per pulire l'esteriore e c'è un piccolo barile mai usato per far fermentare il mosto e gli imbuti ancora mai usati, nemmeno quelli, la hose per travasare il vino e parecchi articoli. C'ho anche parecchie camicie large, extra large, di alta qualità a buonissimo prezzo. Beh, da uomo, maniche corte e maniche lunghe.
0: Okay.
2: Comunque le auguro una buona giornata.
0: No, signora,
2: il telefono è 514
0: sì.
2: 322
0: sì.
2: 5235 Maria.
0: Ok, Maria, buon fine settimana anche a lei.
2: Grazie altrettanto.
0: Arrivederci. Allora, abbiamo un barbecue patio chef con vetro ceramica e in acciaio, $150 trattabili, una scala d'alluminio di 7 piedi, una macchina per lavare a pressione, un barile praticamente nuovo, imbuti anche nuovi, così come un tubo per travasare, e poi camicie uomo, maniche corte, maniche lunghe, large e extra large. Gli altri articoli a parte il barbecue, i prezzi sono trattabili. Con Maria, telefonata 13 322 5235, ci fermiamo.
3: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
4: Nettarine gialle $1.99 la libra, spalla di vitello da latte $7.99 la libra, mortadella italiana a papille $7.99 la libra, pasta di vella 2 per $3.
3: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
4: Fragole, 2 confezioni per $5. Petto di pollo dissossato $6.99 la libra. Provolone a auricchio $14.99 la libra. Bibite siciliane 4 per 330 ml $5.99 la confezione.
3: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. A Rivière des Prairies, Bélanger, Viau, Jarry e Longelier.
5: Festa festa del papà, da Standa troverete il regalo ideale. Andate da Standa per scoprire l'abbigliamento estivo, come pantaloni, pantaloncini, costumi da bagno, camicie e maniche corte con tasca, magliette tipo polo, scelta di cravatte e cinture. Disponibile anche prodotti italiani per la barba, marca Pro Raso, Malizia e Felcia Azzurra. Tutto al miglior prezzo. Fino a domenica 21 giugno, sui vestiti o giacche sportive per uomo, tutto a prezzi speciali e tasse incluse. Scelta di pantaloncini a partire da $14,98. Troverete scarpe eleganti, casuale e sandali estivi. Maglietti tipo polo a solo $9,98. Troverete anche carte da gioco italiani e tazzine per espresso con disegno di scopa. Un regalo apprezzato. La vendita anniversario continua. Approfittate di tantissime offerte. Standa 3253 Fleury Est, Angolo Saint-Michel. La domenica aperto dalle 10 alle 17. Auguri a tutti i papà.
4: Giugno da Hyundai Gabriel Anjou e l'événement, l'avenir commence maintenant Hyundai. Grandi promozioni, affitta la Tucson 2026 Preferred, attrazione integrale a partire da $99 a settimana per 60 mesi con zero anticipo. Oppure scegli la conveniente Tucson Hybrid a soli $13 in più a settimana. Elantra Essential 2026 Leasing a partire da $75 a settimana per 60 mesi con zero anticipo. Kona Essential 2026 in locazione a partire da $79 a settimana per 60 mesi con $0 d'anticipo. Approfitta dei tassi più bassi dell'anno. Per maggiori dettagli visita la concessionaria Hyundai Gabriel Anjou. Ampia scelta di modelli e colori. 7020 Boulevard Henri Bourassa Est, telefono 514 329 7777. Aperto anche il sabato.
6: La festa del papà è arrivata! Da Sosso Larry approfittate delle tante offerte speciali su scarpe da uomo, sandali e ciabatte, idee perfette per celebrare ogni papà. Con l'arrivo della bella stagione, Sosso Larry è fornitissimo di calzature per uomini, donne e bambini. Scarpe per tutti i giorni, sportive, ortopediche e per le grandi occasioni. Sosso Larry al 3090 Le Jean d'Est a Saint-Michel, aperto dal lunedì al sabato, al vostro servizio dal 1965. Buona festa del papà da Saucer Larry.
7: Centro Alimentare Berchicci, tanti buoni prodotti italiani e dove tantissimi speciali vi aspettano.
5: Pasta Rumo 500 grammi $2,99. Olio extravergine d'oliva con la vita 1 litro $14,99. Tè San Benedetto alla pesca e al limone 500 ml 12 per $13,99.
7: Centro Alimentare Berchicci, dove fare la spesa è un'allegria. 6205 Boulevard Couture a San Leonardo.
0: Ritorniamo subito al mercatino perché siamo un po' di fretta oggi. Mercatino, buongiorno.
8: Silvio?
0: Eccomi.
8: Mi dai il numero di Francisco per piacere, il numero di telefono?
0: 916
8: 92
0: No, 1 916
8: Oh, 916
0: Sì. 92
8: 992
0: 01
8: 92 01 01.
0: Sì.
8: 01 01 916 92 07.
0: No, 01.
8: Oh, 01, sì, c'è ragione.
0: Ok, grazie.
8: Grazie.
0: Buon
8: 514?
0: Fine settimana. Sì, 514.
8: Va bene.
0: Buona giornata.
8: E buona festa di papà.
0: Altrettanto. Ciao, ciao. Ancora una? No? Sei finito. Finito. Mi fanno segno la sala regia. Finito!
5: Avete visto il nuovo negozio di Maison Lipari su Decarie? Ma è fantastico! 30.000 piedi quadrati di articoli per la casa. Un grandissimo negozio, luminoso, spazioso e con le marche più famose. Guzzini, Alessi, Villeroy e Bock, Barmioli. Una grande selezione di pentole Creusot. Accessori per la tavola e la cucina. Esclusivi materassi di qualità, fabbricati con materiali organici e con una grande scelta di modelli. Impossibile dire tutto quello che c'è. Fatevi una visita, vedrete che bellezza. Certificati regalo disponibili. Maison Lipari vi aspetta allo storico negozio a Seigneurat e al nuovo Maison Lipari Decarie, 8128 Decarie, nel Decarie Carré Union. Per informazioni 514 654 4630.
3: Intermarché Lagoria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
4: Nettarine gialle $1.99 la libra, spalla di vitello da latte $7.99 la libra, mortadella italiana a papille $7.99 la libra, pasta di vella 2 per $3.
3: Intermarché Lagoria, una storia di sapori e tradizione familiare.
4: Fragole, due confezioni per $5. Petto di pollo dissossato $6.99 la libra. Provolone a auricchio $14.99 la libra. Bibite siciliane 4 per 330 ml $5.99 la confezione.
3: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. A Rivière des Prairies, Bellanger, Vieux, Jarry e Longelier.
0: C'est ta tentue de saluer tout le monde.
9: Bye bye tout le monde.
0: Grazie tanto Océane Brisbois-Baudry per questo magnifico periodo passato e trascorso insieme per la parte tecnica, la selezione musicale. Grazie a tutti voi per il vostro cortese, squisito e fedele ascolto. Rimanete lì, segue il programma Domani Sposi, condotto da Sonia Benedetto. Per quanto mi concerne, ricordo ancora una volta, domenica, oltre ad essere la festa del papà, vabbè, questo passa, ma è anche la festa dei popoli autoctoni, che è importantissimo ricordare. E nel vecchio porto di Monza ci sono un sacco di attività che cominciano alle 11:30 del mattino fino alle 19:00, un bel pau pau da festeggiare insieme al popolo, qui dicono ancora Mohawk, ma io so che non si dice più Mohawk, si dice Kanienke Haka come popolo. Per quanto mi concerne, se tutto va bene, l'appuntamento invece è previsto per lunedì mattina, stessa ora, stesso canale.

0: Il mercatino è stato offerto con gli omaggi degli Intermarché La Goria, oltre 30 anni di tradizione familiare. Scegliete gli Intermarché La Goria, qualità, servizio e ottimi prezzi. Arrivederci Prairie, Bélanger, Vieux, Jarry e Langelier.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal.

Grazie di esistere, come dice questa bellissima canzone di Eros Ramazzotti. Quest'oggi, venerdì, in questa edizione di Domani Sposi, benvenuti, bentrovati. Al microfono Sonia Benedetto e dalle 10 alle 11, se per caso è la prima volta che vi sintonizzate, linee aperte per i vostri auguri agli sposi, quindi un programma dedicato ai vostri auguri. Potete chiamarmi al 514-790-0251 oppure anche mandarmi un'email a

0: sonia@cfmbradio.com. Comunque ci tengo a dirvi, se per caso ve lo chiedete, non siate timidi a telefonare, perché vi dico subito che quando telefonate non andiamo direttamente in onda, quindi se per caso vi state facendo delle domande, no, ci facciamo una bella chiacchierata io e voi, e poi se volete dare i vostri auguri in onda va benissimo, lo facciamo insieme, se no con l'informazione che mi date li farò io da parte vostra, come genitori, zii, nonni, cugini, amici. La lista può essere lunga come volete, però comunque la riassumiamo insieme, perché è un'ora di programma. Detto ciò, un grazie a voi e un grazie anche ai nostri sponsors che rendono questo programma possibile. E senza più tardare, ascoltiamo la pubblicità.
1: Avete visto il nuovo negozio di Maison Lipari su Decarì? Ma è fantastico! 30.000 piedi quadrati di articoli per la casa. Un grandissimo negozio, luminoso, spazioso e con le marche più famose. Gussini, Alessi, Villeroy e Bock, Barmioli. Una grande selezione di pentole Creusot. Accessori per la tavola e la cucina. Esclusivi materassi di qualità, fabbricati con materiali organici e con una grande scelta di modelli. Impossibile dire tutto quello che c'è. Fatevi una visita, vedrete che bellezza. Certificati regalo disponibili. Maison Lipari vi aspetta allo storico negozio a Seglianard e al nuovo Maison Lipari Decarì, 8128 Decarì, nel Decarì Carré Union. Per informazioni 514 654 4630.
2: Quando un momento è importante, merita qualcosa di speciale. Dall'Idéaliste La Fresnaye, ogni creazione è fatta per celebrare i momenti più belli della vita. Torte per matrimoni eleganti e raffinati, creati con cura e attenzione ai dettagli, per rendere unico ogni matrimonio. Dai matrimoni ai compleanni, battesimi e grandi eventi, ogni festa diventa un ricordo prezioso. E per i vostri ospiti, splendidi tavoli di dolci, pensati per sorprendere fin dal primo sguardo. L'Idéaliste La Fresnaye vi accoglie a Saint-Léonard, Rosemère, Pointe-Claire, Brassard e Montreal Ovest. Scoprite di più su l'idéalistelafresnaye.com, perché non si tratta solo di dolci, ma dei momenti che diventano ricordi.
1: La signora Maria del fiorista Linda ha per voi splendidi fiori per fare del tuo matrimonio una festa indimenticabile. Fiorista Linda da tanti anni serve la comunità italiana con esperienza e professionalità. Tanta scelta di fiori e sempre ottimi prezzi. Fiorista Linda ti aspetta al nuovo indirizzo 8759 Pascal Gagnon, con un negozio più grande per servirvi meglio. Stesso telefono 514-256-4777. Aperto dal lunedì alla domenica. Fiorista Linda, fiori per tutte le occasioni. All'8759 Pascal Gagnon. Per ordinazioni 514-256-4777.
3: Sogni un matrimonio perfetto? Scegli il gruppo PMG, con ben 35 anni di esperienza, 15 sale da ricevimento e tutti i servizi pensati per rendere unico il giorno più bello della tua vita. Eleganza, atmosfera, cucina raffinata e uno staff dedicato cureranno ogni dettaglio, trasformando il tuo sogno in realtà. Lasciati guidare in un'esperienza indimenticabile creata su misura per te dal gruppo PMG. Prenota una visita e trova la sala perfetta per il tuo matrimonio. Il gruppo PMG ha anche sale per le associazioni, riunioni d'affari e conferenze. Offre anche un buonissimo servizio di catering per tutte le occasioni. Gruppo PMG al tuo servizio. Su internet plazapmg.com.
2: Ci sono dettagli che non decorano soltanto un evento, lo rendono indimenticabile. Da oltre 30 anni Deci porta a Montreal l'eleganza e la dolcezza dall'Italia. Per matrimoni, bridal showers, anniversari e tutte le occasioni speciali, Deci è conosciuta per il suo stile raffinato e unico. Le splendide confezioni firmate Deci aggiungono quel tocco speciale che rende ogni evento ancora più elegante e memorabile. Un'immensa scelta di raffinati cioccolatini italiani e confetti in tantissimi colori. Da Deci trovate bomboniere personalizzate, creazioni su misura e magnifici cestini regalo, pensati per rendere ogni occasione davvero speciale. Deci, con una grandissima scelta e un servizio cordiale e attento, vi aspetta al 6615 Jarry Est, all'est di Langelier. Telefono 514-327-1656.
3: Per il giorno più importante della vostra vita, scegliete un simbolo che duri per sempre. Da Gioielleria Création Polage trovate fedi nuziali in oro e gli anelli di fidanzamento con diamanti splendenti per celebrare il vostro amore eterno. Ogni creazione è pensata per rendere unico il vostro sì. E scoprite anche la selezione di gioielli, orologi delle migliori marche e idee regalo eleganti, perfetti per ogni occasione speciale. Gioielleria Création Polage. Eleganza, qualità e emozione senza tempo. Vi aspettano al 6500 Boulevard Saint-Laurent.

State ascoltando Domani Sposi fino alle ore 11, linee aperte per fare i vostri auguri agli sposi che faranno il grande passo domani, ma non solo, oppure anche prossimamente. Potete telefonarmi e farmi sapere, anche se la data non è precisamente domani, se domani è ancora meglio. Però intanto aspetto le vostre telefonate, se preferite scrivermi. Potete raggiungermi sonia@cfmbradio.com. E adesso continuiamo con la prossima canzone. Questa volta ascoltiamo Emozioni di Toto Cutugno. Buon ascolto.

0: Emozioni, tantissime emozioni, sia per gli sposi che per la famiglia, amici e tutti coloro che vogliono fare gli auguri. Parlando di auguri, ci fermiamo per una breve pausa con altra pubblicità dei nostri sponsors e subito dopo faremo gli auguri in diretta insieme alla signora Anna Tuccia, quindi rimanete sintonizzati.
1: Sogni un matrimonio perfetto? Scegli il gruppo PMG con ben 35 anni di esperienza, 15 sale da ricevimento e tutti i servizi pensati per rendere unico il giorno più bello della tua vita. Eleganza, atmosfera, cucina raffinata e uno staff dedicato cureranno ogni dettaglio trasformando il tuo sogno in realtà. Lasciati guidare in un'esperienza indimenticabile creata su misura per te dal gruppo PMG. Prenota una visita e trova la sala perfetta per il tuo matrimonio. Il gruppo PMG ha anche sale per le associazioni, riunioni d'affari e conferenze. Offre anche un buonissimo servizio di catering per tutte le occasioni. Gruppo PMG al tuo servizio. Su internet plazapmg.com.

0: Quando un momento è importante, merita qualcosa di speciale. Dall'Idélis La Fresnaye, ogni creazione è fatta per celebrare i momenti più belli della vita. Torte per matrimoni eleganti e raffinati, creati con cura e attenzione ai dettagli, per rendere unico ogni matrimonio. Dai matrimoni ai compleanni, battesimi e grandi eventi, ogni festa diventa un ricordo prezioso. E per i vostri ospiti, splendidi tavoli di dolci, pensati per sorprendere fin dal primo sguardo. L'Idélis La Fresnaye vi accoglie a Saint-Léonard, Rosemère, Pointe-Claire, Brossard e Montréal-Ovest. Scoprite di più su lidelislafrenet.com, perché non si tratta solo di dolci, ma dei momenti che diventano ricordi.
1: Avete visto il nuovo negozio di Maison Lipari su Decarie? Ma è fantastico! 30.000 piedi quadrati di articoli per la casa. Un grandissimo negozio, luminoso, spazioso e con le marche più famose. Guzzini, Alessi, Villeroy e Bock, Barmioli. Una grande selezione di pentole Creusot. Accessori per la tavola e la cucina. Esclusivi materassi di qualità, fabbricati con materiali organici e con una grande scelta di modelli. Impossibile dire tutto quello che c'è. Fatevi una visita, vedrete che bellezza. Certificati regalo disponibili. Maison Lipari vi aspetta allo storico negozio a Saint-Léonard e al nuovo Maison Lipari Decarie, 8128 Decarie, nel Decarie Carré Union. Per informazioni 514-654-4630.

0: sì, CFMB, la vostra radio amica, in modo particolare oggi fino alle 11, come sapete, faremo gli auguri agli sposi. E parlando di auguri, ci tengo a salutare la signora Anna. Ciao, signora Anna, mi sente, mi ascolta bene?
1: Sì, benissimo.
0: Buongiorno e benvenuta.
1: Grazie, che prima di tutto grazie del bel programma che fate e tutto lo staff di CFMB.
0: È un piacere. Allora, la signora Anna Tuccia, che mi ha telefonato stamattina per fare gli auguri a sua nipote, prego.
1: Sì, voglio fare tanti auguri a mia nipote Grazia Fuizzotti, che si sposa la settimana prossima. Tanti auguri da me, la nonna Anna, mio marito e la nonna Grazia Fuizzotto. Scusa.
0: No, non si preoccupi, al contrario, il bello di questo programma è che lo spazio per esprimere le belle emozioni, e ci tengo a dire,
1: sì, soprattutto l'abbiamo cresciuta lì alla nonna.
0: Certo.
1: È un augurio tanto forte dalla mamma Luisa e dal padre Pasquale e dalla sorella Cristina.
0: Allora, anche da parte di Domani Sposi CFMB 1280, un carissimo augurio, tanti auguri a Grazia e Federico, che si sposano non proprio domani, ma la prossima settimana.
1: Alla prossima settimana.
0: E non qui, vero signora?
1: Perché no, qui, vanno a sposare in Alberta.
0: Ah, allora lei sarà fuori città la prossima settimana, quindi grazie di aver telefonato quest'oggi e di nuovo tanti auguri a Grazia e Federico anche da parte nostra.
1: Grazie Sonia, e un abbraccio a tutto CFMB, che siete bravissimo, e questo bellissimo programma, e un abbraccio a mio nipote, che il Signore gli stessa a fianco e li conduce sulla via dritta, che oggi la vita è un po' difficile.
0: Parole preziose di una nonna, parole che vanno sempre molto lontano. Un abbraccio,
1: bene,
0: signora
1: Sonia.
0: Anna, e ascoltiamo la canzone Lauretta di Enrico Musiani, che tenete a dedicare a sua nipote, alla bellissima coppia. Grazie.
1: Grazie e buona giornata.
0: Altrettanto, ciao.
1: Ciao.

0: Amarsi non è guardarsi negli occhi, ma riconoscersi nella stessa anima.
1: Un'altra bella citazione che abbiamo appena ascoltato sul tema dell'amore e soprattutto per tutti coloro che si sposeranno domani oppure prossimamente. Detto ciò, ascoltiamo insieme la prossima canzone che si intitola I Wanna Love You Forever di Jessica Simpson. Vi ricordo, linee aperte fino alle ore 11, 514-790-0251 oppure sonia@cfmbradio.com.

0: La signora Maria del fiorista Linda ha per voi splendidi fiori per fare del tuo matrimonio una festa indimenticabile. Fiorista Linda da tanti anni serve la comunità italiana con esperienza e professionalità. Tanta scelta di fiori e sempre ottimi prezzi. Fiorista Linda ti aspetta a nuovo indirizzo 8759 Pascal Gagnon, con un negozio più grande per servirvi meglio. Stesso telefono 514-256-4777. Aperto dal lunedì alla domenica. Fiorista Linda, fiori per tutte le occasioni. All'8759 Pascal Gagnon. Per ordinazioni 514-256-4777.
1: Ci sono dettagli che non decorano soltanto un evento, lo rendono indimenticabile. Da oltre 30 anni Deci porta a Montreal l'eleganza e la dolcezza dall'Italia. Per matrimoni, bridal showers, anniversari e tutte le occasioni speciali, Deci è conosciuta per il suo stile raffinato e unico. Le splendide confezioni firmate Deci aggiungono quel tocco speciale che rende ogni evento ancora più elegante e memorabile. Un'immensa scelta di raffinati cioccolatini italiani e confetti in tantissimi colori. Da Deci trovate bomboniere personalizzate, creazioni su misura e magnifici cestini regalo, pensati per rendere ogni occasione davvero speciale. Deci, con una grandissima scelta e un servizio cordiale e attento, vi aspetta al 6615 Jarry Est, all'est di Langelier. Telefono 514-327-1656.
2: Sottofondo, più bella cosa di Eros Ramazzotti, la canzone con la quale abbiamo, ecco, aperto l'ora. Continuiamo e ci tengo a condividere con voi che questa settimana ho avuto l'occasione di incontrare e conoscere alcuni dei nostri sponsors, e prossimamente avrò l'occasione di stare sul posto anche per gli altri tre. E sono stata da L'Edelis Lafrenet, Fleuriste Linda e anche Distribution Deci, che abbiamo appena ascoltato, e che hanno una selezione favolosa di confetti, confetti bianchi, confetti colorati. Allora, vogliamo ricordare un po' cosa simboleggia, ecco, cosa simboleggiano i confetti: la fortuna, la prosperità e la fertilità. Addirittura un confetto simboleggia l'unica dell'evento e l'indissolubilità della coppia. Quindi un bellissimo messaggio. Poi da Fleuriste Linda vi aspetta la signora Maria con il suo bellissimo atelier, pronta a confezionare l'arrangiamento floreale che tenete a cuore, e anche i suoi consigli. Presso L'Edelis Lafrenet salutiamo anche Joseph, L'Edelis Lafrenet, con tutti i loro bellissimi dolci e anche spuntini salati. Quindi tutto da continuare a scoprire insieme. Noi intanto ascoltiamo la prossima canzone. Le linee sono ancora aperte, 514-790-0251, per fare gli auguri agli sposi. Intanto adesso ascoltiamo la bellissima voce di Céline Dion con The Power of Love.

The Power of Love, la canzone che ha fatto il giro del mondo tantissime volte e che continua a fare il giro del mondo e ad essere una delle canzoni ancora molto gettonate per i matrimoni, perché la grandissima voce di Céline Dion, comunque una canzone che è stata riproposta a diverse occasioni. Vi ricordo, mancano ancora 10 minuti, c'è ancora tempo per telefonare, 514-790-0251, per fare gli auguri agli sposi, le coppie che si sposano domani oppure prossimamente, quindi non vi preoccupate se non è proprio domani, non perdete l'occasione, chiamatemi e avrò il piacere di rispondervi. Intanto adesso ascoltiamo insieme la prossima canzone di Francis Cabrel, Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai.

E adesso siamo giunti ai saluti della fine. Il tempo vola come sempre. Ci tengo a ringraziarvi per esservi sintonizzati anche oggi per Domani Sposi. Vi do appuntamento alla prossima settimana, venerdì prossimo, dalle 10 alle 11. Quindi avete tutta la settimana per fare il passaparola e prepararvi per gli auguri di venerdì prossimo. Da parte mia, Sonia Benedetto, vi auguro una splendida giornata e vi lascio con Sarà perché ti amo, dei Ricchi e Poveri. A presto!

0: Avete ascoltato Domani Sposi, insieme a Sonia Benedetto, un programma dedicato all'amore, ai matrimoni, alla vita di coppia.
1: Legati per la vita che...
0: Domani Sposi, un gentile omaggio di PMG Group, Création Polache, Les Délices Lafrenet, Distribuzione Deci, Maison Lipari e Fiorista Linda. Appuntamento a venerdì prossimo.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Vi presentiamo Accadde Oggi con Silvio Orvieto, i fatti del giorno nella storia, informazioni, eventi, circostanze e curiosità del nostro passato cristallizzati per sempre nella data odierna.

0: ci insegna.
1: Quinto settantesimo giorno dell'anno, questo 19 giugno 2026, e in questo giorno nel 1902 viene emanata la legge

0: It's true. All roads lead to Les Aliments Salina. Have you heard about their new deli? When you're in the mood for an authentic Italian panini, enjoy your choice of imported meats and cheeses, or try Sal's special panini. You'll be dreaming about it until you get your next one. Or pick up some fresh bread and some freshly sliced meats and cheeses and take the feast home with you. Come to Salinas for the Italians' Italian experience. 3100 Harwood, near the 40.
1: La missione con la 91esima squadriglia, il trentenne asso dell'aviazione italiana, Francesco Baracca, con 34 vittorie all'attivo, viene ahimè abbattuto a Nervesa dalla battaglia da truppe austro-ungariche. 108 anni fa, grande Baracca. Una bella piazza a Milano, Baracca. Nel 1938, in questo giorno, l'Italia batte l'Ungheria 4-2 nella finale di Paris-Colombes, terza edizione del campionato mondiale di calcio. Diventa campione del mondo per la seconda volta in tre edizioni, con le reti di Colaussi e Piola. 88 anni fa, bei tempi aggiungeremmo. Nel 1942, da pochi giorni, sedicenne, Norma Jean, che sappiamo, Norma Jean Morteson era il suo vero nome, è la futura Marilyn Monroe, come attrice, sposa James Dufferty. Soli 16 anni, eh? Nel 1946, il decreto numero 1 del Presidente del Consiglio dei Ministri dispone la modifica della bandiera italiana, conservando la composizione di verde, bianco e rosso a bande verticali di uguali dimensioni. Viene eliminato lo stemma sabaudo che il Regno d'Italia aveva ereditato da quello di Sardegna, e la bandiera, praticamente questa diventa la bandiera della neonata Repubblica Italiana. Oggi 80 anni celebra la nostra bandiera, via, il nostro tricolore, volevo dire. 1956, Jerry Lewis e Dean Martin, due tra le maggiori espressioni della commedia comica statunitense, annunciano l'interruzione del loro sodalizio artistico. Dopo aver interpretato insieme 16 film, si separeranno a conclusione del tour per il decimo anniversario. Nel 63, invece, dopo tre giorni trascorsi nello spazio, rientra sulla Terra la cosmonauta sovietica Valentina Tereshkova, prima donna impegnata in una missione spaziale. Nel 1976, dopo un viaggio di 10 mesi nello spazio, arriva nell'orbita del pianeta Marte la sonda statunitense Viking prima. 50 anni fa arriva lì. 50 anni già, caspiterina. Adesso c'è un traffico su Marte che ce n'è di sonde in giro. Nel 1978, lo dico perché è uno dei miei preferiti, debutta su 41 differenti testate giornalistiche statunitensi il gatto Garfield. Nasce oggi, nato dalla matita di Jim Davis, ovviamente. Mi è sempre piaciuto un sacco. 48 anni fa. Nel 1980, invece, la neonata etichetta discografica dell'impresario statunitense David Geffen firma il contratto con il suo primo artista. E non è un artista da poco, è la cantante Donna Summer, stella mondiale della disco music 46 anni fa. Bel successo per la David Geffen Records. 1988, muore l'ex terrorista Marco Donat-Cattin, figlio dell'ex ministro Carlo Donat-Cattin. È stato travolto piuttosto da una lancia a tema nei pressi di Verona, mentre sul bordo dell'autostrada si sbracciava per rallentare le auto in corsa dopo essere stato coinvolto in un incidente di lieve entità con un'altra vettura. Nel 1990, un gruppo di aziende tra cui figurano Olivetti, Lehman Brothers e Bell Atlantic, insieme al consorzio Pronto Italia Spa, di cui fanno parte anche Banca di Roma e Zignago Vetro, fonda la Omnitel Sistemi Radiocellulari Italiani, che si prepara ad entrare nel mercato della telefonia cellulare in vista dell'introduzione di un nuovo gestore per la rete GSM. 36 anni fa, quest'oggi. Nel 1999 sarà la città di Torino, la sede dei Giochi Olimpici Invernali del 2006, lo ha annunciato il CEO a Seul alle 7:30 del mattino, ora italiana, grande festa ovviamente per

0: L'Italia. 1999 a Tellaro, nei pressi di Lerici in Liguria, si spegne invece il grande regista Mario Soldati. Anche lui era nato a Torino nel 1906, manco a farlo apposta. Siamo negli anni 2000. 2001 al Palamalaguti di Casalecchio di Reno, che io conosco molto bene, Casalecchio di Reno, non il Palamalaguti, la Virtus Bologna vince il campionato italiano di pallacanestro, batte la Fortitudo Bologna nella gara 3 della finale dei playoff giocata oggi. Chiude l'incontro sul punteggio di 83-79, 3-0 vittoria finale. Nel 2005, nella Basilica di Santa Maria di Araceli a Roma, il calciatore 29enne Francesco Totti sposa la showgirl 24enne Hilary Blasi 21 anni fa. Nel 2014, in seguito all'abdicazione di Juan Carlos, che fu annunciata il 2 giugno scorso, sale al trono di Spagna in questo giorno il figlio Filippo VI, Felipe Juan Pablo Alfonso de Todos los Santos di Borbone e Grecia. Per gli amici Felipe, perché non ci stava sul bigliettino da visita, ha compiuto 46 anni lo scorso gennaio. E ahimè, nel 2020, disperate le condizioni di Alex Zanardi in questo giorno, l'ex pilota di Formula 1 che in handbike stava percorrendo una delle tappe della gara obiettivo 3 all'altezza di Pienza, in un tratto in discesa perde il controllo, si ribalta e finisce contro un camion che arrivava in direzione opposta, perde anche il casco nell'impatto. Ricordiamo che nel 2001 un incidente di Formula 1 lo aveva costretto all'amputazione delle gambe 6 anni fa, ed è deceduto proprio poco tempo fa. Ahimè, il grandissimo campione che è stato un esempio per tutti, non solo per gli sportivi. 1793, per la storia più vicina a noi invece, la legge contro l'importazione degli schiavi entra in vigore in Ontario. Complimenti, bravo Ontario. 1906, viene scoperta una prima miniera d'oro nel Temiskaming a Rouyn-Noranda, che sappiamo è una zona molto importante per l'industria mineraria del Canada. 1940, la Gran Bretagna invia i bambini in Canada, questo lo ricordiamo anche, comincia praticamente in questo giorno l'invio dei bambini in Canada. Sono 3.000 bambini inglesi che arriveranno tra il 1940 e il 1941, poi il progetto cesserà dopo che 2 battelli furono attaccati dagli U-boat tedeschi, ovviamente. 1963, viene fondata la Moncton University o l'Université de Moncton, visto che è una provincia bilingue ed è un'università francofona, bisogna dirlo. 1971, Gabriel Loubier viene eletto capo dell'Union Nationale, partito che poi scomparirà proprio nello stesso giorno, ve lo dirò più tardi. 1981, Michel Jasmin, che è animatore di un'importante trasmissione televisiva, riceve per la prima volta una giovane ragazzina che canta e ha 13 anni e risponde al nome di Céline Dion, prima rappresentazione in televisione di Céline Dion, che appunto si fa una performance alla trasmissione di Céline, di Michel Jasmin. Tra l'altro canterà Ce n'était qu'un rêve, e manca a farlo apposta, il suo rêve inizia proprio qui. 1983, viene inaugurato il BC Place Stadium, uno stadio coperto che è a Vancouver, ricordo, ed è il primo stadio coperto nel Canada. Nel 1989, lo abbiamo detto, finisce l'Union Nationale, che ha gravi difficoltà finanziarie, il partito scompare. Ricordo che era il partito fondato da Maurice Duplessis, che è stato anche primo ministro a lungo della nostra Provence. Nel 1992 viene inaugurato il Biodome de Montréal. Nel 1996 viene adottata la legge che crea le régime d'assurance médicaments. Nel 2000 Montreal accoglie la famosa mostra di floricultura che si chiama le Mosaic Culture, che sono praticamente le sculture realizzate con delle piante pazzesche. Tutto avviene nel vecchio porto di Montreal, una prima esperienza che verrà poi ripetuta fino al 2003, poi smetterà di esistere. Nel 2001, importante classifica, La bandiera del Quebec diventa la terza bandiera più bella in America del Nord, secondo un sondaggio effettuato presso gli esperti di vessiologia, quella la scienza che studia appunto le bandiere. Nel 2009 Jean Pascal diventa campione del mondo pugilato ed è québécois, come ben sappiamo. 2013 Jean-Martin Hossan presenta le sue dimissioni, non sarà più il capo di Option Nationale, un altro partito che poi scomparirà. Nel 2015 le farmacie del Quebec concludono un accordo col governo della provincia, importante accordo. Nel 1920 una curiosità viene creata, il giornale Le Matin, che poi anch'esso scomparirà. E sempre per le curiosità, nel 2007, altra curiosità, il Vaticano pubblica i 10 comandamenti del buon automobilista. E beh, interessante da notare, ovviamente tra questi non guidare sotto l'effetto dell'alcol, probabilmente oggi sarebbe aggiornato includendo anche gli stupefacenti, rispetterai i limiti di velocità, non considererai mai la tua auto come un oggetto di vanità personale né come un luogo di peccato, attenzione per coloro che hanno avuto avventure in auto, eccetera eccetera. Molto interessante aggiungere l'automobilista ai peccatori, perché no? E infine il proverbio di oggi dice: esso due punti a capo, altro proverbio che conosciamo bene, lo sciocco ha mille certezze, il saggio non ne ha alcuna.
1: Mercato United Seafood, speciali di questa settimana.
2: Fette di tonno fresco per il barbecue, 16,99 la libbra. Polpa di pomodoro Mutti, 398 ml, a $1,99 l'uno. Mortadella San Vincenzo dall'Italia, 9,99 la libra. Olio d'oliva extravergine Gallo, 1 litro, 8,99.
1: Mercato United Seafood, 6575 dei Grand Prairie. Scoprite la differenza.
3: Le Vendredi fou est de retour chez Brick, juste à temps pour votre déménagement. Vendredi seulement, les 10 premiers clients en file recevront $50 à utiliser pour n'importe quel achat. Et profitez des aubaines vendredi seulement, comme 65% de rabais sur les sofas lorsque vous achetez la causeuse ou le fauteuil assorti. Et jusqu'à $1,000 de rabais sur les gros électroménagers sélectionnés lorsque vous en achetez deux ou plus. Plus, obtenez la livraison locale gratuite sur les achats de $499 ou plus. Certaines exclusions s'appliquent, détails en magasin. Le Vendredi fou est de retour chez Brick, plus d'économie pour vous.
2: La residenza privata per anziani Giardini d'Italia vi offre l'opportunità di vivere a Montreal tra i colori, i sapori e i ritmi dell'Italia. Godetevi un'atmosfera accogliente, servizi di qualità e un personale attento in italiano, francese e inglese. Ai Giardini d'Italia non ci si annoia mai, tante attività per tutti. I Giardini d'Italia vi invitano domenica 21 giugno alle ore 14 al bellissimo spettacolo in omaggio ai favolosi Bee Gees. Lo spettacolo dei Bee Gees è gratuito, ma dovete prenotare il vostro posto chiamando al 514-253-5650. 253-5650. Giardini d'Italia, una residenza così.

0: Centro Alimentare Berticci, tanti buoni prodotti italiani e dove tantissimi speciali vi aspettano.
1: Olio extravergine d'oliva con la vita, 1 litro, 14,99. Pasta Rumo, 500 grammi, 2,99. Marmellata Chiaverini, varietà assortita, 240 ml, 5,99.
0: Centro Alimentare Berticci, dove fare la spesa è un'allegria. 6205 Boulevard Couture a San Leonardo.

Per il giorno più importante della vostra vita, scegliete un simbolo che duri per sempre. Da Gioielleria Création Polage trovate fedi nuziali in oro e gli anelli di fidanzamento con diamanti splendenti per celebrare il vostro amore eterno. Ogni creazione è pensata per rendere unico il vostro sì. E scoprite anche la selezione di gioielli, orologi delle migliori marche e idee regalo eleganti, perfetti per ogni occasione speciale. Gioielleria Création Polage. Eleganza, qualità e emozione senza tempo. Vi aspettano al 6500 Boulevard Saint-Laurent.

0: Da Lexus Gabriel Saint Laurent, grande promozione di giugno. La Lexus RZ 450e 2026, locazione del 1,90% per 48 mesi, pagamento mensile a partire da $827 con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria. Da Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 della Côte d'Aliès.
1: Centro Alimentare Berchicci, tanti buoni prodotti italiani e dove tantissimi speciali vi aspettano.
2: Caffè Kimbo, crema intensa, in chicchi, 1 kg, €24,99. Biscotti mulino bianco, varietà assortita, €2,99 l'uno. Formaggio pecorino romano, DOP, €28,99 al chilo.
1: Centro Alimentare Berchicci, dove fare la spesa è un'allegria. 6205 Boulevard Couture a Saint-Léonard.

Da bambino per sognare mi sedevo in faccia al mare, cantando. A 20 anni me ne andai, ma che prezzo lo pagai, cantando. Non fa tanto male, sai, se consideri i tuoi guai, cantando. Ed è molto più carino farsi dare del cretino, cantando. La vita meno amara è, più leggera è, cantando. E la prima donna mia l'ho incontrata per la via, en chantant. Quando si è spogliata io, ho giocato al duro io, en chantant. Ero tanto fiero in me, che ho fatto amor per tre, en chantant. Ancora oggi non lo so, perché all'alba mi lasciò, contenta.

parli a Buddha, Geova, al tuo Dio ad Allah, en chantant. Quale sia la tua opinione, fai la tua rivoluzione.

Da bambino per sognare mi sedevo in faccia al mare, cantando. A 20 anni me ne andai, ma che prezzo lo pagai?

0: Cosa dicono le stelle? È il momento delle previsioni quotidiane per i 12 segni zodiacali. Silvio Orvieto ci presenta l'oroscopo del giorno.
1: I nostri più cari auguri di buon compleanno a tutti voi che siete nati il 19 di giugno da parte di tutti noi di CFMB 1280. Andiamo a vedere ciò che riserva la giornata di oggi invece per tutti i segni dello zodiaco. Ariete, venerdì energico e utile, luna favorevole, porta risposte, collaborazioni e segnali immediati. Sole favorevole, sostiene colloqui, contatti, spostamenti e trattative. Venere favorevole, scalda i rapporti e rimette in movimento dove c'era distanza. Nel lavoro chiudete bene la settimana, purché non pretendiate applausi a ogni passaggio. Toro, ancora tensione nei rapporti, con Luna e Venere in quadratura a creare freddezze, puntigli, distanze e piccoli scontri sull'orgoglio. Mercurio favorevole però vi aiuta a rimettere ordine nelle parole, nei messaggi e negli accordi pratici. Nel lavoro conviene essere precisi, non permalosi. Gemelli, la luna amica rende la chiusura della settimana più fluida. Notizie, collaborazioni e spostamenti funzionano meglio. Sole nel segno vi dà presenza e prontezza. Venere sostiene fascino, incontri e intesa fisica. Nel lavoro potete chiudere bene una trattativa o rimettere in moto un contatto. In amore, meglio dire meno e fare di più. Cancro, la settimana si chiude con questioni da mettere in ordine. Mercurio e Giove nel segno vi aiutano a trattare, chiedere, recuperare una risposta utile. Nel lavoro conviene puntare su poche mosse senza portarvi dietro tutto il carico emotivo dell'ufficio. In amore servono segnali chiari, presenza, contatto e disponibilità. Leone, giornata forte da sfruttare senza sprecarla in capricci. Luna e Venere nel segno portano fascino, energia, voglia di piacervi. Nel lavoro potete chiudere la settimana con una buona risposta o un contatto utile. Il sole favorevole sostiene accordi e spostamenti. In amore la temperatura resta alta, bene coppie e incontri. Vergine, chiudete la settimana con ordine, non con nervosismo. Mercurio favorevole sostiene contatti, richieste, firme e messaggi importanti. Marte favorevole dà energia per finire ciò che avete iniziato. Il sole dissonante però può portare cali fisici o confusione nei programmi. Nel lavoro non fate i perfezionisti fino allo sfinimento. Bilancia, giornata brillante da sfruttare. La luna e il sole favorevoli spingono contatti, idee, richieste, collaborazioni e risultati rapidi. Venere favorevole alza fascino, intesa e capacità di piacere senza fare troppa fatica. Nel lavoro potete chiudere bene la settimana se non vi perdete nei dettagli estetici di ogni scelta. Scorpione, la luna resta in quadratura e vi mette a

soffretta, stanchezza e una certa insofferenza per chi gira intorno ai problemi. Mercurio favorevole vi salva nelle questioni pratiche, ma Venere contraria raffredda intesa e complicità. Se il partner provoca, non fate una scena madre, dura troppo e rovina pure il venerdì. Sagittario, la luna amica vi rende brillanti e più disponibili al contatto. Venere dalla vostra aiuta fascino, fisicità e programmi piacevoli. Saturno amico vi impedisce di esagerare con promesse e spese. Il sole, in opposizione, porta ancora confronti diretti, ma oggi sapete tenerli in mano senza trasformare tutto in una gara di velocità. Capricorno, il cielo vi chiede precisione, non slanci. Saturno pesa su casa, famiglia e responsabilità, mentre Mercurio in opposizione rende le conversazioni più faticose del necessario. Marte dalla vostra aiuta il fisico e la produttività. Buona giornata per sistemare, allenarvi, chiudere arretrati. In amore, meno gelo istituzionale. Acquario, la luna resta in opposizione e i rapporti diretti diventano un test di resistenza. Venere, in opposizione, porta freddezze, richieste e qualche puntura sull'intesa. Marte, in quadratura, aggiunge nervosismo fisico e tensioni in casa. Sul lavoro non fate i superiori con chi sbaglia. In amore servono fatti e presenza. Pesci, il cielo vi tiene operativi anche se non tutto scorre in modo elegante. Giove amico protegge contatti, soldi e soluzioni concrete. Marte favorevole vi dà forza per chiudere arretrati e muovervi meglio. Il sole in quadratura segnala stanchezza e confusione domestica. In amore serve presenza vera e meno allusioni.

0: Da Lexus Gabriel Saint Laurent, grande promozione di giugno. La Lexus RZ 450e 2026, locazione del 1,90% per 48 mesi, pagamento mensile a partire da $827 con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria. Da Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 della Côte d'Aliès.
1: Il vostro tetto piatto è vecchio? È consumato? Dovete rifarlo. Chiamate TransCanada Roofing. Sono Alberto Rivera, presidente di TransCanada Roofing. Vi garantisco un lavoro ben fatto e un ottimo prezzo. Chiamate al 321 3963.

0: Sono Teresa, ho chiamato Joe Magri e venduto il mio duplex. Sono molto contenta. Ottimo servizio, chiamatelo anche voi.
1: Sono Joe Magri della Remax Excellence. Se dovete affittare, comprare o vendere, fate la buona scelta. Chiamatemi, Joe Magri al 514-804-2505. La mia esperienza è al vostro servizio. Estimazione precisa e gratuita della vostra proprietà. Joe Magri della Remax Excellence. 514-804-2505.
2: La residenza privata per anziani Giardini d'Italia vi offre l'opportunità di vivere a Montreal tra i colori, i sapori e i ritmi dell'Italia. Godetevi un'atmosfera accogliente, servizi di qualità e un personale attento in italiano, francese e inglese. Ai Giardini d'Italia non ci si annoia mai, tante attività per tutti. I Giardini d'Italia vi invitano domenica 21 giugno alle ore 14 al bellissimo spettacolo in omaggio ai favolosi Bee Gees. Lo spettacolo dei Bee Gees è gratuito, ma dovete prenotare il vostro posto chiamando al 514-253-5650. Giardini d'Italia, una residenza così.

0: Per la vostra spesa settimanale, se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo nome. Noi italiani piace mangiare bene, quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti e da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza La Lumière. Bonanza La Lumière non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza La Lumière questa settimana vi propone in gran speciale
1: ciliegie rosse 3,99 la libra, pomodori a grappolo 1,29 la libra, funghi bianchi 227 grammi 1 dollaro, piloni di pollo 1,99 la libra, bistecca di controfiletto 11,99 la libra.
0: Bonanza La Lumière, 6852 Jean Talonest. Dove fare la spesa è sempre un piacere.
2: La Hyundai Gabriel Pinto Tremble giugno è l'événement L'Avenir commence maintenant Hyundai. Noleggia la Hyundai Elantra Essential 2026 a partire da $75 a settimana per 60 mesi con $0 di anticipo. Oppure noleggia la Hyundai Kona Essential 2026 a partire da $79 a settimana per 60 mesi, sempre con zero anticipo. Hyundai Tucson Preferred All-Wheel Drive 2026 è disponibile in affitto a partire da $99 a settimana per 60 mesi con zero anticipo. Oppure scegli l'economica Hyundai Tucson Hybrid 2026 per soli $13 in più a settimana. Approfittate dei prezzi più bassi dell'anno. Maggior dettagli in concessionaria. Hyundai Gabriel Pinto Tremble, ampia scelta e consegna rapida. Al 12.260 Sherbrooke Est all'est di Saint-Jean-Baptiste. Aperto anche il sabato.

0: pace.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Vi presentiamo l'ultima edizione del giornale Radio 1, le notizie del giorno dal mondo e dall'Italia. Per seguire l'attualità in ogni momento, trovate l'edizione più recente del GR1 sul sito www.raiplayradio.it.
3: GR1.
4: Nicole Ramadori in studio. Il presidente Mattarella ha chiamato Giorgia Meloni per esprimerle solidarietà dopo il nuovo duro attacco di Donald Trump al G7 in Francia. Mi ha implorato di fare la foto, mi ha fatto pena, ha detto il presidente americano ai microfoni di La 7. A stretto giro è arrivata la replica della premier che si trova a Bruxelles per il Consiglio europeo. Linea l'inviata.
5: L'Italia non implora, arriva durissima la risposta di Giorgia Meloni alle parole di Donald Trump.
6: Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate, sono francamente allibita, dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, però una cosa se la deve ricordare, io e l'Italia non imploriamo mai.
5: La premier parla in un video girato a margine dei lavori del Consiglio a Bruxelles e postato sui social perché spiega quelle parole richiedono una risposta immediata. Non è la prima volta che accade, sottolinea con rammarico, perché, aggiunge Trump, è più accondiscendente con i nemici che con gli amici degli Stati Uniti e dell'Occidente. Il Consiglio europeo oggi si occupa di Medio Oriente. Prima Giorgia Meloni presiede con Danimarca e Paesi Bassi la riunione del gruppo di lavoro informale sulle migrazioni, in cui la premier torna in pressing perché dopo il via libera dell'Europarlamento al nuovo regolamento rimpatri si proceda, dice, velocemente alla sua concreta attuazione e dunque, aggiunge, alla creazione di centri di rimpatrio in paesi terzi, come ha già fatto l'Italia in Albania.

0: It's true. All roads lead to Les Aliments Salina. Have you heard about their new deli? When you're in the mood for an authentic Italian panini, enjoy your choice of imported meats and cheeses, or try Sal's special panini. You'll be dreaming about it until you get your next one. Or pick up some fresh bread and some freshly sliced meats and cheeses and take the feast home with you. Come to Salinas for the Italians' Italian experience. 3100 Harwood, near the 40.
1: Messina, Bari, Lazio, Napoli, Reggiana e Livorno, le tappe del suo percorso, le stagioni che lo hanno consegnato alla storia del calcio, quelle trascorse con la maglia del Bari dal 92 al 96, terminata, malgrado la retrocessione, con il titolo di capocannoniere in Serie A, idolo del popolo biancorosso che nei mesi scorsi gli ha dedicato un murale, anche un docufilm su di lui ed un libro, piena di emozioni, poi la visita dei suoi ex compagni di squadra del Bari nel giorno del suo compleanno. Igor lo aveva giurato di giocare la partita fino alla fine. Purtroppo non è riuscito a segnare il gol più importante della sua vita.
2: Un'ultima ora che arriva dal Medio Oriente. Israele e Hezbollah hanno concordato un cessate il fuoco che dovrebbe iniziare proprio in questi minuti, lo ha dichiarato un alto funzionario statunitense, a quanto ci risulta dopo lo scambio di fuoco a cui facevamo prima accenno avvenuto oggi. Israele ed Hezbollah sono ora in un cessate il fuoco. Torniamo alla cronaca italiana. Rese note le motivazioni della sentenza di Cassazione sui depistaggi nella vicenda di Stefano Cucchi, 31enne romano morto nell'ottobre 2009 a seguito di un pestaggio da parte dei carabinieri mentre si trovava in custodia cautelare. Secondo i supremi giudici, la condotta di falso da parte dei carabinieri era finalizzata a coprire le responsabilità nel decesso. Assolto nel marzo scorso il colonnello Lorenzo Sabatino, rigettati i ricorsi dei carabinieri per i quali era stata riconosciuta in appello l'intervenuta prescrizione o condanna. Chiesta la condanna all'ergastolo per gli ex capi storici delle Brigate Rosse, Renato Curcio e Mario Moretti, e 21 anni per l'allora militante Lauro Azzolini nel processo per l'omicidio del carabiniere Giovanni D'Alfonso nella sparatoria alla cascina Spiotia nel giugno del 75. La procura ha affermato che questo non è un processo alle Brigate Rosse, ma un normale processo per omicidio sollecitato dai figli di D'Alfonso che hanno chiesto di sapere chi uccise il loro padre. Accelerano i prezzi delle case. Secondo le stime preliminari dell'Istat, nel primo trimestre dell'anno l'indice dei prezzi delle abitazioni acquistate dalle famiglie per fini abitativi o per investimento aumenta dell'1% rispetto al trimestre precedente e del 5,2% sullo stesso periodo del 2025. In particolare i prezzi volano per le abitazioni nuove con un più 6,7% in un anno. Prato inglese, a Torino torna la rassegna della Teatro Stabile che porta l'estate shakespeariana nello spazio del Carignano fino al 12 luglio in scena due prime nazionali.
3: Ma che piacere incontrarvi!
4: È il Prato a entrare in teatro, dal foyer alla sala fino al palcoscenico, porta un'atmosfera informale, avvicina il pubblico agli attori come al tempo di Shakespeare. In scena si alternano due commedie per due registe, le Allegre Comari di Windsor, Come vi piace, dirette da Marta Cortellasso Viel e Giulia Odetto, entrambe adattate da Diego Pleuteri.
5: Da una parte c'è sicuramente il desiderio e il costante tentativo di restituire gli intenti dell'opera originale e dall'altra c'è anche il tentativo di radicare l'opera originale nel presente.
4: Primo debutto ieri per Le Allegre Comari di Windsor, trasposizione in un contesto moderno inglese. Questa sera la prima di Come vi piace porterà gli spettatori nella foresta shakespeariana. Spazi diversi per riflettere su identità, libertà, amore, arte della finzione.
6: Posso sentire questa parola magica uscire dalla tua bocca? Puoi amarla?
7: Lo spero.
4: Francesca Cosentino, GR1.
2: Ora linea all'estate in onda, buon ascolto.
8: La residenza privata per anziani Giardini d'Italia vi offre l'opportunità di vivere a Montreal tra i colori, sapori e i ritmi dell'Italia. Godetevi un'atmosfera accogliente, servizi di qualità e un personale attento in italiano, francese e inglese. Ai Giardini d'Italia non ci si annoia mai, tante attività per tutti. I Giardini d'Italia vi invitano domenica.

0: domenica 21 giugno alle ore 14 al bellissimo spettacolo in omaggio ai favolosi Bee Gees. Lo spettacolo dei Bee Gees è gratuito, ma dovete prenotare il vostro posto chiamando al 514-253-5650. 253-5650. Giardini d'Italia, una residenza così.
1: Ah, tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
2: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento, magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
1: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile. E anche un buon caffè.
2: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me. Vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
1: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso. Vale la pena anche se venite da lontano.
2: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
1: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.

detto sì, io ti ho detto ripasserò. Ma no, monsieur, tu ne preoccupa pas, ma va.

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

genitori, scordandoci allo specchio. Prede o predatori, con le ali nel cassetto. Storti dal vento che passava di qua. Fermi a guardare gli anni volare via senza pietà.

mamma, a mamma prega sempre, a Maronna. Cavoli li soffighi da sotterra.

Chiagne sempre sto gol, chiagne sempre la nostalgia. Sì, ma sono qua lontano, ma ti scrivo questa lettera che per dirti che stanno bene, stai bene, e ci sono tutti i miei paesani qua, stiamo sempre uniti, ma sai, è bello.

0: Seguici online su cfmb.ca.
1: Sei tu. Sweet Tom and Dolly, I want to smile.

0: Il programma che segue è un gentile omaggio di Energain, aria condizionata con modelli molto efficaci, silenziosi, garantiti 10 anni. Giuseppe Fazio, Energain al vostro servizio. Chiamatelo al 514-224-6230.
1: Buongiorno, come state amici? Ma l'avete appicciata la caloria? Ma che freddo che fa? A parte la battuta, sta facendo un po' i capricci questa temperatura. Dal caldo forte della settimana scorsa stiamo passando a temperature più deboli, più passabili. Però quanta acqua, ma dovrebbe anche finire quest'acqua. Sta piovendo tutti i giorni, ieri, oggi, probabilmente pioverà domani, però non possiamo lamentarci, perché sappiamo che l'acqua è utile per tutti e fa bene a tutti. La campagna, lo spirito, a chi ha degli animali da crescere, un po' tutto. Quindi l'acqua è essenziale, come essenziale il sole, come sono essenziali le giornate belle che abbiamo avuto e che avremo. Come va la vostra aria condizionata? Va bene, l'avete accesa, sicuro, col caldo che ha fatto la settimana scorsa. Mi immagino sicuro che tutti l'avrete accesa, avete constatato che la vostra aria condizionata funziona bene, molte l'abbiamo pulite, l'abbiamo riparate, alcune hanno avuto bisogno di gas e naturalmente Peppino Fazio, Giuseppe Fazio risponde sempre al 514-224-6230 e così i servizi sono stati fatti quasi allo stesso giorno, il giorno dopo, perché abbiamo tecnici specializzati che la Energain li ha istruiti, li ha apprezzati, li ha ingaggiati, detto un po' in francese, in inglese, engagé, e così abbiamo tecnici capaci di dare buon servizio. E così è successo. Quindi Giuseppe Fazio è sempre là con le nuove macchine garantite 12 anni, con 25 SIRS, e riscaldano fino a meno 30. Una volta massimo riscaldavano fino a meno 10, meno 12. Adesso possiamo avere delle macchine che riscaldano fino a meno 30. Bon. Poc'anzi ho parlato se avevate acceso i vostri termosifoni, la vostra caloria. Beh no, perché accendere e spendere l'olio, che c'è il sistema ad acqua calda, elettrico, abbiamo l'aria condizionata, i nostri modelli che riscaldano fino a meno 30. Quindi qualcuno che avrà avuto bisogno di rinfrescare un po' la sera, oppure cioè rinfrescare, riscaldare, perché un po' di umidità si accumula sempre nelle case, allora la nostra aria condizionata, quelle che Giuseppe Fazio sta vendendo, ha venduto negli anni passati, i modelli di 25-20 anni fa riscaldavano fino a meno 10, adesso, come ho detto poc'anzi, possono riscaldare fino a meno 25, meno 30, quindi non è il caso adesso di utilizzarla fino a meno 30, però sapendo che questi modelli che noi vendiamo, la Zephyr, la Gri, la Wheels, sono modelli molto efficaci con nuovo gas, attenzione, il nuovo gas è l'R32, L'R22 non esiste più, e se qualcuno ancora ha questi modelli con questo gas, purtroppo speriamo che le vada ancora bene, perché una volta che il serbatoio si svuota, che ha bisogno di questo gas antico, vecchio, non ne hanno più. Se si trova, costerà a peso d'oro. Ecco, allora ho detto che le nostre murali non solo dare l'aria condizionata fresca adesso in questo periodo, nei giorni passati e nelle settimane entranti e in mesi entranti, fanno anche questa caloria. Quindi qualcuno che avrà sentito un po' di fresco in questi giorni, avendo questa aria condizionata, basta cambiare il segnale dal freddo al caldo, e qui io ho un telecomando. Guarda, gli amici che mi seguono live su Facebook stanno vedendo il telecomando, voi che mi seguite via radio io vi parlo. Guardate, io ho un telecomando di marca Zephyr, guardate qui, lo mostro ancora il mio cellulare, chi mi segue lo sta vedendo. Il modello Zephyr è molto, molto efficace, ha un compressore fatto dalla Toshiba, e io adesso vi do un'idea. Quando voi accendete il telecomando col bottone rosso al centro, si appaiono i numeri. Allora, voi volete il caldo. Allora, andate sulla parola dove è scritto in italiano, è scritto mode. Allora, premete, se avete il fiocco della neve, che sarebbe il freddo, e volete andare al caldo, basta premere 1, 2, 3, tre volte e avete il sole. Il sole vuol dire riscaldamento, è molto importante perché non c'è più il telecomando dove c'è scritto cool, warm e così via. Ci sono questi segni che rappresentano il fiocco della neve, rappresenta il freddo, il sole rappresenta il caldo. Poi c'è l'altro che è una goccia. Beh, quella è la goccia per disumificare la casa. Mettendola in quella posizione, l'aria esce ugualmente fredda, però aiuta a eliminare l'umidità che si accumula nelle case. Voi avete notato che c'è lo scarico dell'acqua che esce fuori quando cammina un'ora, due ore, giornate come la settimana scorsa, ma anche come oggi, vede l'acqua uscire e se qualcuno ci mette un secchio sotto, dopo due o tre ore vede che il secchio è quasi pieno. Perché le nostre case, col mangiare che facciamo, la cucina, un po' tutto, si accumula questa umidità. E per questo vale la pena investire su un'aria condizionata. I 3, i 4, i 5, 6 mila dollari non è importanza, perché investire su un'aria condizionata murale o centrale vuol dire essere in salute, avere la vostra salute. E poi questa aria condizionata, una volta che è stata installata, dopo 5, 6 anni, 8 anni, 10 anni, deve essere pulita, perché come ho detto, lo ripeto sempre fino alla noia, okay, bisogna pulire perché questi si accumulano i batteri, i famosi funghi, e questo, il tamburo dell'aria condizionata murale che sta all'interno, deve essere pulita con uno speciale shampoo disinfettante. Vi ho già spiegato che l'installatore mette un plastico attorno alla macchina a forma di imbuto e l'acqua sporca se ne va, scorre dentro un secchio. Ci vogliono dai 40 a 45 minuti, comporta anche una spesuccia, però bisogna farlo, bisogna investire un po' di soldi per la propria salute. Se il dottore vi ordina delle pillole, che fate voi? La ricetta la buttate nell'immondizia? No, allora cosa fate? Andate alla farmacia e vi procurate le pillole che il dottore vi ha ordinato e le prendete, e così bisogna fare. Ogni cosa comporta un certo prezzo, ogni cosa bisogna investire per la propria salute, la propria macchina. Si rompe la lavatrice, bisogna aggiustarla, si rompe il frigorifero, bisogna aggiustarlo, altrimenti cosa si fa? Stiamo senza frigorifero in casa, senza cucina, nessuno cucina, facciamo la comanda, chiamiamo questa e quella tappizzeria, ci portano a mangiare e così via. No, la vita nostra, di tutti, non solo noi est italiani che viviamo prima con i primi tempi come migranti, siamo abituati, ci siamo ambientati a questa terra, chi 30, chi 40, chi 50, chi 60 come me il prossimo anno, quindi abbiamo una routine, un'abitudine di vivere. Ecco per cui Giuseppe Fazio viene qua, si sposta una volta alla settimana questi 15 minuti per suggerirvi che oggi l'aria condizionata è molto e molto importante, sia come frescura e soprattutto anche quando arriva l'inverno, ottobre, novembre, dicembre e anche gennaio, perché queste macchine, come ho detto prima, riscaldano anche fino a meno 30. Quindi investire un po' di soldi e Giuseppe Fazio e nel game siamo là appunto per servirvi. Chiamate al 514-224-6230 oppure Nathalie alla Valle, speriamo che lo ricordo, 514-336-36-3604, comunque avete capito. Non lo so. Allora, cosa succede quando la macchina non funziona? Allora dovete chiamarmi, lasciate il messaggio e io, Peppino Fazio, si preoccupa a mandarvi un tecnico, come ha sempre fatto e come farò per l'eternità. Va bene. Allora, riguardo il telecomando che io vi mostro adesso, a chi mi segue su Facebook Live e ha visto il telecomando, poi ci stanno dei segnali. Quindi la parola mode è per spostarsi dal freddo al caldo. Quindi abbiamo il fiocco della neve, lo ripeto, che indica l'indicatore del freddo, quello del sole l'indicatore del caldo, poi c'è la goccia e la posizione per desumificare la casa, e poi c'è una piccola ruota a forma di fiore, quella è la ventilazione. Se un giorno voi non volete né caldo né freddo, però volete cambiare l'aria della vostra casa, allora in questo caso mettete a posizione fan e l'aria circola. I filtri stanno là apposta per filtrare l'aria, quindi se fate della frittura, del pesce nella vostra casa, questi odori vengono aspirati dall'aria, poi devono per forza passare attraverso i filtri e l'aria si filtra. Quindi state bene in salute, non rimpiangerete mai i soldi che avete investito, non benedirete sempre quel giorno che Peppino Giuseppe Fazio è venuto per la prima volta in casa vostra, sia per vendervi una letto luxe da 50 anni quasi, e sia per vendervi un'aria condizionata adesso. Ecco per cui il servizio è molto importante. Guardate, se ne vedono di tutti i colori, macchine dappertutto, vendita a destra, vendita a sinistra, però importante è avere il servizio. Se siamo qua dopo 35 anni, se Giuseppe Fazio dopo 25 anni è ancora qui a parlarvi di aria condizionata o di aspirapolvere, e vuol dire che Giuseppe Fazio e Energe hanno dato un servizio quasi impeccabile, perché perfetto non c'è nessuno, nessuno mi venga a dire che io sono perfetto, forse solo Dio è perfetto. Ecco cari amici, vediamo quanto tempo abbiamo, 3 minuti, tre minuti, va bene. Allora, 3 minuti per dedicarla al nostro calcio, sì, perché adesso i mondiali stanno entrando nel vivo, è finito il primo girone. Il Canada ieri ha fatto una bellissima vittoria, 6-0, però ci è costata cara, perché un grande giocatore, Ismaël Koné, si è infortunato, si è spezzato una gamba, ragazzi, e non sappiamo quando potrà ritornare in campo. È stato operato la notte scorsa a Vancouver stesso, ed è adesso ha ricevuto la visita di cortesia del catariano Madibo, quello che involontariamente ha causato il fallo, che poi purtroppo ha ricevuto anche la carta rossa. Un'altra nota: la Svizzera ha battuto la Bosnia 4-1. Perché? Come? Quella Bosnia che ha eliminato l'Italia? E perché? Perché la Bosnia si è fatta battere 4-1 dalla Svizzera? Perché la Svizzera non è più forte dell'Italia. Ah, lo sappiamo perché. Perché la Svizzera non ha un bastone. Ecco per cui la Svizzera ha battuto la Bosnia 4-1. Noi abbiamo un bastone che ci ha provocato l'eliminazione. E invece la Svizzera non ne ha bastoni in campo. Ecco il vero motivo. Poi Davids ha segnato una tripletta, ok, e il secondo juventino che ha segnato una tripletta dopo Paolo Rossi al Brasile nell'82. Guardate quante cose belle che possiamo dire. Un minuto ancora, io devo lottare contro il tempo. Allora, il Canada adesso è a 4 punti, però c'ha 2 reti segnate più della Svizzera e una in meno subita. Quindi la prossima partita tra Canada e Svizzera, se non ci sarà un biscottino che si accontenteranno del pareggio della 0-1-1, quindi il Canada vincerà il torneo, arriverà prima. Se poi la Svizzera è talmente egoista che si vuole battere il Canada, beh, allora il Canada è pronto per difendere la sua posizione. Un bel Canada ieri, solo macchiata da questo grande infortunio, dico ne come ho detto, e ci siamo. Ocean mi fa segno che ho solo 15 secondi. Io ringrazio Ocean, la mia compagna di viaggio, mon compagnon de voyage. Se consa, ok, ciao amici, sono più che entusiasta, è bello così parlare alla radio, perché è un'esperienza che mi sto togliendo. Dopo 40 anni sto avendo questa grande soddisfazione di parlare solo io e il microfono e Peppino Fazio. Questa è la mia grande soddisfazione, grazie a chi me l'ha permesso. Ciao, alla prossima settimana, ciao Sean, ciao. Cercate un'aria condizionata? Energy Giuseppe Fazio, siamo la soluzione. Chiamatemi al 514-224-6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali di inizio stagione. Energy vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30, con una garanzia di 10 anni. Grandi sovvenzioni da parte di Iso Quebec. Energy, il conforto in casa tua in ogni stagione. 224-6230. 224-6230.

Gridavi per gioco, ne voglio ancora un poco. Gridavi per gioco, ne voglio ancora un poco. Lungo il viale cieco cercavi l'innocenza.

0: Possedere o gestire un'attività locale in questi ultimi anni è stato più difficile che mai. Il nostro team di vendita e marketing di CFM Video 1880 lo sa ed è qui per aiutarti. Offriamo consulenze gratuite incentrate sulle vostre specifiche esigenze aziendali. Usa la nostra esperienza di marketing e promozione per riaccendere e aumentare i tuoi profitti. Ecco uno dei nostri account manager per dirti di più.
1: Ciao, sono Rosa Cocella. Lavoro al reparto pubblicità di CFMB da ben 30 anni. La mia passione è aiutare le aziende a crescere, aumentare le vendite, trasformare un nome in un brand. Ogni cliente è unico ed è sempre un piacere scoprire le vostre specifiche esigenze di business. Creeremo insieme la strategia perfetta per la vostra campagna pubblicitaria. Mi piace raggiungere degli obiettivi di vendita, ma è importante anche toccare gli ascoltatori a livello umano. Chiamate CFMB, la radio italiana di Montreal.
0: Lascia che il nostro team di CFMB 1880 ti aiuti. Chiamaci al 514-483-2362 o visita cfmb.ca.

0: Amore senza fine, Pino Daniele, buongiorno, buon pomeriggio.
1: Buongiorno principessa!
0: Vittoria Zorfini, Ose Ambris, Bua Bodri con voi fino alle 18. Grazie Peppino Fazio per averci passato il microfono. Abbiamo ascoltato questa meravigliosa canzone di Pino Daniele. Anche perché oggi non so se capita anche a voi, mi sento un po' con poca energia, ma non vi preoccupate, adesso ci ricarichiamo subito insieme con tanta bella musica. Prima però iniziamo con la nostra sigla.

Ragazzi, che meraviglia il mercatino di stamattina, anche perché ascoltarlo live in studio è stato veramente meraviglioso. Vabbè, ma del resto con Silvio Orvieto, Stiambris Buavodri, ragazzi, che dire. Poi dopo ovviamente anche l'appuntamento con Sonia Benedetto, domani sposi, anche questo ormai è diventato un appuntamento fisso per il venerdì. Giuseppe, grazie Giuseppe, veramente un caro saluto anche a te. 18 i gradi fuori dai nostri studi, giornata piovosa quella di oggi, sarà un po' così sia oggi che venerdì 19 giugno, ma anche domani sabato, ma anche domenica, ma anche basta lunedì, forse riusciamo a vedere un po' di sole, lo speriamo veramente con ardore, mi verrebbe da dire. Voi direte vabbè Vittoria, ma dai, si sta bene, avete ragione, ci manca solo un po' di ricarica, anche perché siamo vicini ormai al solstizio, quindi siamo vicini anche a sempre un passo più vicini a quella che dovrebbe essere più o meno l'estate, se si mostra a noi. Allora, oggi abbiamo fatto una cosa meravigliosa, perché siamo tornati a trovare Luigi Venditelli. Intanto vi posso dire che potete ritrovare la puntata ovviamente sui nostri canali. Lui ci ha raccontato ovviamente non solo del suo film, ma anche di tutte le informazioni che ha raccolto in questi anni in merito a tutto ciò che non è stato identificato, cioè qualcosa che è volato nei cieli che non è stato identificato, a tutto il materiale che ha raccolto in questi anni da grande appassionato degli anni 80 e 90, quindi tutti i suoi anche cimeli legati al cinema, ai grandi film che hanno fatto un po' la storia e soprattutto il nostro immaginario, noi che siamo cresciuti in quegli anni, quindi siamo andati nel suo studio, ci sono all'interno veramente tantissimi oggetti che, in cui secondo me ci riconosciamo, quindi tanti oggetti legati al Ritorno al Futuro, a Superman, ma anche a film, locandine di vecchi film come Flashdance, bellissime fotografie relative anche al suo film S4, la storia di Bob Lazar. Abbiamo avuto modo appunto di parlarne in diretta lungamente, poi più avanti insomma vediamo se riusciamo a raccontarlo anche attraverso un bel video. A proposito di belle canzoni e di amicizie, sicuramente c'è un brano che vorrei condividere con voi, che sono certa apprezzerete. Si tratta ovviamente di Amico di Renato Zero.

0: all'amore, ai matrimoni, alla vita di coppia, alle emozioni che restano nel cuore per sempre.
1: Legati per la vita. Che...
0: Conoscete una coppia che si sposa? Volete fare gli auguri in diretta? Chiamatemi al 514-790-0251 oppure mandatemi un'email a sonia@cfmbradio.com con il loro nome, cognome e il giorno del matrimonio e farò gli auguri da parte vostra in diretta. Ogni venerdì dalle 10 alle 11, domani sposi, un gentile omaggio di PMG Group, Polage Création, Les Délices Lafrenais, Distribution Européenne Deci, Maison Lipari e Fleuriste Linda.
2: La residenza privata per anziani Giardini d'Italia vi offre l'opportunità di vivere a Montreal tra i colori, i sapori e i ritmi dell'Italia. Godetevi un'atmosfera accogliente, servizi di qualità e un personale attento in italiano, francese e inglese. Ai Giardini d'Italia non ci si annoia mai, tante attività per tutti. I Giardini d'Italia vi invitano domenica 21 giugno alle ore 14 al bellissimo spettacolo in omaggio ai favolosi Bee Gees. Lo spettacolo dei Bee Gees è gratuito, ma dovete prenotare il vostro posto chiamando al 514-253-5650. 253-5650. Giardini d'Italia, una residenza così.

0: Li notturni.
1: Seguici online su cfmb.ca.
2: Ossiane è la migliore, ragazzi, voi non lo sapete, ma nel dietro le quinte scatta come veramente bravissima, fantastica, meravigliosa. E pensare che sveglia da stamattina prestissimo, quindi ragazzi, bello essere giovani e in gamba, perché bisogna anche essere bravi per fare tutte queste cose, quindi onore al merito, anzi complimenti anche a tutte le ragazze, a tutti i ragazzi che si sono diplomati, che si stanno per diplomare o che si sono laureati e laureate, e quindi congratulazioni Adriana, veramente complimenti, davvero. Io sono emozionata anche perché uno si rende conto anche un po' del tempo che passa, e quindi insomma è bello anche guardarsi dietro e vedere anche l'evoluzione degli altri, soprattutto la crescita personale, che forse è quella un po' che dovremmo cercare di inseguire tutti a prescindere dall'età. Ora, non volevo fare né la filosofa né il maestro di vita, ci mancherebbe, anzi sapete cosa? C'è Massimo Ranieri che è pronto a cantare per noi. Sapete quale canzone? La vostra preferita, Rose Rosse.

0: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.
1: Buongiorno a tutti, sono Joe Magri della RE/MAX Excellence. Se dovete affittare, comprare o vendere delle proprietà immobiliari, fate la buona scelta. Chiamatemi Joe Magri al 514-804-2505. La mia esperienza è al vostro servizio. Estimazione precisa e gratuita della vostra proprietà. Joe Magri, agente immobiliare della RE/MAX Excellence, 514-804-2505. 804-2505.
2: Ah, tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
3: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento, magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
2: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile. E anche un buon caffè.
3: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me. Vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
2: Il prezzo dell'oro è ancora alto. Approfittatene adesso. Vale la pena anche se venite da lontano.
3: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
2: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.
4: Da Lexus Gabriel Saint Laurent, grande promozione di giugno. La Lexus RZ 450e 2026, locazione del 1,90% per 48 mesi, pagamento mensile a partire da $827 con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria. Da Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 della Côte d'Aliès.

FMB 12 80, le novità del momento e più grandi successi di sempre. In arrivo Mina con il suo brano iconico e sensualissimo Ancora, ancora, ancora, e subito dopo Restate lì, Piccolo fiore, Teppisti dei sogni. Prima però Roberto Rantucci con il taccuino sociale.

0: Taccuino sociale.
1: Il 24 giugno il Club des Jeunes de la Dauversière festeggerà la festa di San Giovanni Battista al Parco La Dauversière, al 7860 Boulevard Lacordaire a Saint-Léonard. La celebrazione inizierà alle ore 17 con la presenza del sindaco Dominic Perry e la deputata Filomena Rotiroti. La serata sarà allietata dal DJ e la sua bella musica e saranno serviti panini con salsiccia, pizza e birra. Vi aspettano numerosi. Domenica 28 giugno presso il Centro Leonardo da Vinci alle ore 17 spettacolo musicale per terre lontane su San Giovanni Battista Scalabrini, cooperazione allo sviluppo con giovani laici scalabriniani dall'Italia. Per l'acquisto dei biglietti li troverete presso l'ufficio della Chiesa Madonna di Pompei, Monte Carmelo e del Divino Amore a Laval. Vi aspettano numerosi. Il presidente Nino Ricchilungo e il comitato feste dell'Oratorio San Gabriele della Dolorata, situati al Parco d'Abruzzo a Saint-Julien, invitano i fedeli devoti all'evento di venerazione all'immagine sacra di Santa Lucia e San Padre Pio. Domenica 28 giugno alle ore 10 con una processione di raccoglimento spirituale, seguita dalla Santa Messa alle ore 16. Si prega di prenotarsi entro il 18 giugno chiamando la signora Aurora al 514-259-2204 o la signora Elda al 514-351-5909. Un viaggio nelle province marittime si sta organizzando con partenza il 29 giugno. Una durata di 5 giorni attraverso il New Brunswick, l'isola del Principe Eduardo, Halifax e Nova Scotia. Per ulteriori informazioni chiamate Antonio al 514-254-4043, 254-4043. Il Comitato San Nicandrese festeggerà domenica 5 luglio una scampagnata in onore dei loro santi protettori. La festa inizierà alle ore 10 con la Santa Messa presso la chiesa di Saint-Gertrude all'11891 Saint-Gertrude. Dopodiché la festa continuerà al parco accanto alla chiesa con il pranzo che sarà servito verso le ore 12. Allieterà la giornata il DJ con musica e canto e divertimento per i bambini. Per confermare la vostra presenza telefonate a Cosimo al 514-812-2621. La chiesa di Monte Carmelo festeggia la festa della Madonna sabato 11 luglio alle 17 al 7645 qui di Manza a Saint-Léonard. Dopo la messa delle ore 5 seguirà la processione. Ci saranno panini di salsicce e di porchetta con bevande. Si continuerà con il ballo sotto le stelle con la musica del DJ Tino, con balli sociali e in linea. Vi aspettano numerosi. L'associazione Famiglie Ripa Bottonesi informa tutti i compaesani che la tradizionale scampagnata avrà luogo domenica 19 luglio a mezzogiorno presso l'Esami de Mascouche, situato al 2501 rue Iberville a Mascouche. Le prenotazioni sono obbligatorie, quindi confermate la vostra presenza a Maria chiamando al 514-867-7029.
0: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca.

Piccolo fiore, dove vai? Insomma, spero di avervi fatti e fatte contente con questa canzone che so che amate particolarmente. Detto questo, vi ricordate di Anne Hathaway, questa straordinaria attrice? Ne abbiamo parlato qualche settimana fa, perché ero andata a vedere Il Diavolo Veste Prada 2, e soprattutto, insomma, come sempre lei si riconferma forse tra le attrici più amate in questo periodo, e spero che continui a ricevere tanto amore, perché adesso è in dolce attesa. È arrivato l'annuncio qualche ora fa e insomma tutti ovviamente le augurano e le fanno le congratulazioni, tra cui, pensate un po', anche Donatella Versace, che ha fatto anche un cameo proprio nel Diavolo Veste Prada 2, un cameo che secondo me si poteva fare anche meglio, perché si vede una Donatella impaziente, arrabbiata che la collega non si stesse sbrigando a tornare al tavolo. Vabbè, comunque, a parte questo, insomma, siamo felicissimi e felicissimi per la nostra Anna, per cui facciamo il tifo. Anna in italiano, l'ho detto sicuramente, spero non si offenderà, e sta aspettando il terzo figlio, se non sbaglio. Cioè, praticamente funziona così: uno fa un film e poi fa un figlio, mi sembra di aver capito. Comunque, congratulazioni a lei e a tutte coloro le quali sono in dolce attesa in questo momento. Noi intanto continuiamo con tantissima bella musica. Tra i grandi classici della musica italiana ce ne sono ovviamente un'infinità. Quindi lo so che nelle vostre menti risuona Battisti, De André, De Gregori, certamente passeremo anche loro, lo facciamo praticamente tutti i giorni, ma questa non la suonavamo da un po'. Edoardo De Crescenzo, ancora.

Bellissima questa ancora di Edoardo De Crescenzo. Allora, so che siete affezionatissimi al programma e soprattutto alle dediche a richiesta con Dolce Sapore. In realtà questo segmento è terminato un paio di settimane fa, ma noi accogliamo volentieri le vostre richieste, anche perché siamo qui per questo. Allora, la nostra Giovanna ci fa ascoltare una canzone bellissima di Sandro Giacobbe, Mi va che ci sei.

0: Saint-Léonard è Toiture Unique. Da 40 anni Toiture Unique è la scelta di quartiere per rifare tetti bianchi di duplex e triplex residenziali e commerciali. Lavoro professionale con garanzia scritta. Toiture Unique produce ed installa anche skylight di qualsiasi dimensione. A Saint-Léonard, Toiture Unique. Per un preventivo gratuito e prezzi onesti, chiamatelo al 514-952-8648. Toiture Unique, la sola e unica maniera di fare.
1: Giugno da Hyundai Gabriel Anjou e l'événement L'avenir commence maintenant Hyundai. Grandi promozioni. Affitta la Tucson 2026 Preferred a trazione integrale a partire da $99 a settimana per 60 mesi con zero anticipo. Oppure scegli la conveniente Tucson Hybrid a soli $13 in più a settimana. Elantra Essential 2026 Leasing a partire da $75 a settimana per 60 mesi con zero anticipo. Kona Essential 2026 in locazione a partire da $79 a settimana per 60 mesi con $0 d'anticipo. Approfitta dei tassi più bassi dell'anno. Per maggiori dettagli visita la concessionaria Hyundai Gabriel Anjou. Ampia scelta di modelli e colori. 7020 Boulevard Henri Bourassa Est, telefono 514 329 7777, aperto anche il sabato.
2: Centro Alimentare Berchicci, tanti buoni prodotti italiani e dove tantissimi speciali vi aspettano.
3: Pasta Rumo, 500 grammi, $2,99. Olio extravergine d'oliva, con la vita, 1 litro, $14,99. Tè San Benedetto alla pesca e al limone, 500 ml, 12 per $13,99.
2: Centro Alimentare
3: Berchicci per $13,99.
2: Centro Alimentare Berchicci, dove fare la spesa è un'allegria. 6205 Boulevard Couture.
4: Siamo arrivati al momento del brano canadese dell'ora. Bobby Basini ieri sera era in concerto a Montreal, un po' più nell'est se proprio vogliamo essere precisi, e sicuramente insomma è stato bello per quelli che l'hanno visto. Io non c'ero, volevo andare, ma era un po' lontanino e c'erano le foto sui suoi social di lui di spalle in questo luogo meraviglioso con la sua cagnolina accanto, che credo si chiami Luna, con dietro le chitarre e una in braccio, e stava facendo le prove. E a noi piace sempre tantissimo scoprire artisti canadesi, dico scoprire perché lo sapete, vengo dall'Italia e poi insomma mi pongo sempre così dal punto di vista di della scoperta, cioè scopriamo cose o riscopriamo cose insieme, così soprattutto per quanto riguarda la musica. E peraltro io non so quanti album è arrivato, comunque a tanti e diversi. È stato molto apprezzato soprattutto dalla stampa quebecchese, soprattutto per quanto riguarda l'album del 2023, autoprodotto peraltro e registrato in Quebec, anche perché lui, se non sbaglio, è proprio di queste parti. Detto questo, noi allora ce lo andiamo ad ascoltare con la sua I Wonder.

0: Seguici online su cfmb.ca.
1: Ore 16. Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Giornale Radio. Notizie a cura della RAI.
3: GR1.
4: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Donald Trump senza freni. Il presidente degli Stati Uniti è tornato ad attaccare prima l'Europa per la sua politica su immigrazione ed energia, poi la premier Meloni. A proposito della conversazione avuta a Evian al G7, ha detto di averle parlato ma di non sapere cosa dirle e ancora di aver fatto la foto con lei perché Meloni lo avrebbe implorato, cosa che lo avrebbe impietosito. A Giorgia Meloni la solidarietà del capo dello Stato Mattarella in una telefonata. A stretto giro la premier aveva replicato alle parole del capo della Casa Bianca in un video girato a margine dei lavori del Consiglio a Bruxelles e postato sui social. Ascoltiamo Giorgia Meloni.
5: Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate. Sono francamente allibita. Dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, però una cosa se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai.
4: Solidarietà a Giorgia Meloni dal presidente del Senato La Russa, che definisce le parole di Trump false, telefonata da quello della Camera Fontana, e condanna per le parole del presidente americano anche dalla politica italiana.
6: I deliri di Trump su Giorgia Meloni sono l'ultimo episodio di attacchi e insulti ai leader europei. Questa è la reazione da Palazzo Chigi del sottosegretario Fazzolari, che avverte così indebolisce i rapporti transatlantici. Il ministro degli esteri italiani annulla per protesta la missione al Business Forum di Miami. Per il ministro di Fratelli d'Italia Crosetto una caduta di stile, e dal partito della premier Procaccini aggiunge: Trump è nervoso per il no sulle basi di Sigonella e le parole in difesa del Papa. L'Italia di Meloni non prende ordini. Dalla Lega Salvini dice: chi attacca la premier attacca tutti noi, il nostro governo è un amico affidabile. Trump, volgare e inqualificabile, commentano dal PD, ma sorprende che la destra se ne accorga solo oggi. Inaccettabile per il leader 5 Stelle Giuseppe Conte, ma si apre una riflessione per trarre insegnamento da quanto accaduto. Per AWS la nostra credibilità è in frantumi per la subalternità italiana agli Stati Uniti. Solidarietà piena da Calenda, azione. Trump è un bullo e un mentitore seriale. Francesco Macaro, GR1.
4: Medio Oriente è scattato da circa un'ora il cessate il fuoco concordato fra Israele e Hezbollah con la mediazione di Stati Uniti e Qatar, che hanno sentito anche l'Iran. L'accordo arriva dopo accesi scontri nel sud del Libano, con 4 militari israeliani uccisi e 25 vittime dei raid dello Stato ebraico. La fine delle ostilità è una delle condizioni poste da Teheran per porre fine al conflitto con Washington. Di poco fa un portavoce dell'esercito israeliano che ha dichiarato che Tel Aviv continuerà ad avere mano libera nel sud del Libano nonostante l'accordo. Concluso con oltre 281.000 contratti registrati, il collocamento della prima emissione del BTP Italia si è avviata lunedì scorso. Il Ministero dell'Economia e Finanze fa sapere inoltre che sono stati raccolti quasi 9 miliardi. Il tasso minimo garantito definitivo del titolo è confermato sul livello annunciato lo scorso 12 giugno all'1,60% più il tasso di inflazione nazionale. E allora, per gli aggiornamenti sull'andamento di borsa, ci colleghiamo con Milano in diretta a Chiara Rancati.
7: C'è ancora nervosismo sui mercati finanziari nonostante, come dicevi, sembrino schiarirsi gli orizzonti in Medio Oriente. Le borse europee sono quindi contrastate a meno di due ore dalla chiusura. Milano la migliore della lista, più 0,6%, in cauto rialzo anche Francoforte, mentre c'è il segno meno a Londra e Parigi. In una giornata di

0: It's true. All roads lead to Les Aliments Salina. Have you heard about their new deli? When you're in the mood for an authentic Italian panini, enjoy your choice of imported meats and cheeses, or try a Sal's special panini. You'll be dreaming about it until you get your next one. Or pick up some fresh bread and some freshly sliced meats and cheeses and take the feast home with you. Come to Salina's for the Italians' Italian experience. 3100 Harwood, near the 40.
1: Quale ho prestato il consenso a ricevere chiamate informative e nel caso in cui sia stata io a fare la ricerca e quindi ho fatto sì, inserendo i miei dati, che venissi ricontattata.
2: Non solo, i contratti energetici sottoscritti in violazione delle nuove norme saranno considerati nulli.
1: La novità è che l'onere della prova spetta in questo caso al venditore che mi ha contattato e quindi dimostrare che io l'ho autorizzato a cercarmi per proposte informative e o contrattuali.
2: Il decreto introduce novità anche sugli acquisti online, prevedendo l'obbligo per gli operatori di inserire sui rispettivi siti una funzione di recesso facile e immediata. Per adeguarsi alle nuove regole ci saranno 30 giorni di tempo. Francesca Capannolo, GR1.
3: La linea all'Italia in diretta, GR1 torna alle 17.
4: Quotazione indicativa del dollaro canadese, l'euro vale... Ho un dubbio, ragazzi, la rifacciamo? L'euro vale 1,62, il dollaro americano è scambiato a 1,42.
5: Previsioni del tempo.
4: Previsioni del meteo, non c'è tanto da dire se non che pioverà oggi e domani, giornata prevalentemente piovosa. Attenzione perché sono previsti anche temporali. Per oggi la minima è di 15 gradi, per domani probabilità di rovesci, il rischio temporali nel pomeriggio. Massima prevista per sabato di 21 gradi, la minima di 16 gradi. Domenica invece ci aspetta una giornata nuvolosa, sì, con alternanza anche così un po' di sole, un po' di pioggia, c'è un po' tutto. Domenica un purpurri di stagioni tutte insieme, la massima prevista è di 22 gradi, la minima di 16. Lunedì invece alternanza di sole e nuvole, forse torniamo appunto a vedere non le stelle come diceva Dante, bensì il sole. La massima prevista per lunedì è di 24 gradi, la minima di 15.

0: La vita com'è in diretta con voi. Abbiamo una persona davvero speciale al telefono, Patrizia. Prima un po' di pubblicità, poi torniamo con voi.
1: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
2: Nettarine gialle $1.99 la libra. Spalla di vitello da latte $7.99 la libra. Mortadella italiana a papille $7.99 la libra. Pasta di vella 2 per $3.
1: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
2: Fragole, due confezioni per $5. Petto di pollo dissossato $6.99 la libra. Provolone a oricchio $14.99 la libra. Bibite siciliane 4 per 330 ml $5.99 la confezione.
1: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. A Rivière des Prairies, Bellanger, Vieux, Jarry e Longelier.
0: Davvero speciale, vediamo se riesco a sentirmi anche in cuffia, così ecco, forse adesso sentiamo, non sentiamo niente. Io lo so che c'è Patrizia in linea con noi.
3: Eccoci, adesso mi sento. Patrizia, dacci un secondo e siamo subito da te. Patrizia, buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio.
3: Grazie per averci chiamato. Buongiorno, buon pomeriggio. Come stai?
4: Molto bene. Tu come stai?
3: Guarda, benissimo. Quando sono in diretta con voi sempre bene, soprattutto se ci sono cose belle da celebrare.
4: Ah, certo, certo.
3: Allora, io so che ci hai chiamato per una dedica speciale.
4: Sì, oggi festeggiamo il 50° anniversario di matrimonio dei miei genitori.
3: 50 anni, tantissimi, mezzo secolo.
4: Mezzo secolo, si sono sposati qui a Montreal nel 1976.
3: Wow, che meraviglia. Come si chiamano?
4: C'è la Cristina Danello e Michele Marinelli.
3: Che bello, che bello, che bello. E insomma, e quindi oggi celebrate questo anniversario importante.
4: Sì, certo, abbiamo una bella festa stasera con tutti i parenti, tutti gli amici. E così festeggiamo questa bellissima coppia.
3: Che bello, sei emozionata?
4: Sì, sì, molto, molto.
3: Adesso noi non possiamo dire quali regali si fanno per i 50 anni di matrimonio.
4: No,
3: però...
4: ma vi dico una cosa, ci sono tanti sorpresi per stasera. Allora,
3: ma ci credo.
4: Sì, allora abbiamo preparato questa bella festa per due persone eccezionali.
3: Senti, sei in ottima compagnia, immagino sarete in tanti.
4: Sì, siamo in tanti e questi auguri lo facciamo dalla parte mia e del mio fratello Anthony e mia sorella Anna.
3: Ah, vedi, siete comunque tre fratelli, ma che bello!
4: Siamo tre figli e poi ci sono anche 8 nipoti.
3: Wow, mamma mia, ma che meraviglia! Quindi veramente una bella famiglia, una grande famiglia.
4: Grazie, grazie.
3: È bellissimo. Tu oggi ci chiami non solo per fare gli auguri di 50 anni di unione, d'amore, di matrimonio e di famiglia, ma anche per dedicare ai tuoi genitori una canzone da parte di tutti e tre.
4: Sì, una canzone che loro piacciono tanto, la canzone Senza le scarpe, per piacere.
3: E noi con molto piacere la ascoltiamo insieme, facciamo tanti auguri a questi due sposi davvero eccezionali e grazie a te, cara Patrizia, a tua sorella, a tuo fratello, per insomma aver condiviso con noi questo momento così prezioso.
4: Grazie, tanti auguri mamma e papà, vi vogliamo tanto bene, tanti auguri.
3: Grazie Patrizia, un abbraccio e ci uniamo anche noi agli auguri.
4: Grazie, ciao.
3: Ciao.

0: Seguici online su cfmb.ca. Adonis, dove la qualità è sempre garantita. Gustosa carne, frutta e verdura sempre fresca, tantissimi dolci e deliziosi piatti già pronti. Fare la spesa ad Adonis è bello. Trovate tanti prodotti importati da tutto il mondo. Da Adonis, pulizia, servizio e sempre ottimi prezzi.
1: Filet mignon di manzo, sottovuoto, a $17,99 la libra. Acqua frizzante San Pellegrino, 330 ml, 6 bottiglie per $4,99. Sovraccosce di pollo disossate, $6,99 la libra. Pasta Val di Grano, 500 grammi, 1,25. Olio extravergine d'oliva, Salud, 1 litro, a $8,99. Formaggio grattugiato King C, 600 grammi, a $9,99.
0: Speciali validi in tutti i supermercati Adonis. Vai a quello più vicino a casa tua. Adonis, un universo di freschezza. An international taste, Adonis.
2: Devi traslocare? Non hai più spazio nella tua casa o nel tuo negozio? I depositi Bluebird Storage sono la soluzione. Personale qualificato e cortese, ambiente nuovo, moderno, climatizzato e con sistema di sicurezza molto facile all'accesso. In grande promozione, 50% di sconto per i primi 3 mesi e poi nessun aumento per 365 giorni. Se cerchi un posto dove custodire le tue cose, mobili o elettrodomestici, Bluebird Storage ha molti depositi su Henri Bourassa, a Laval e a Saint-Léonard. Per informazioni chiamateli 438 804 57 85. Affidati all'esperienza di Bluebird Storage, perché non sono solo le tue cose, ma i ricordi ed i momenti della tua vita. Bluebird Storage, 438 804 57 85.

Eros Ramazzotti, Alicia Keys, l'Aurora, bellissima questa canzone, soprattutto in questa versione con Alicia che ci piace tantissimo. Se vi piace il genere, nel caso specifico, se vi piace Eros Ramazzotti, io ve lo dico, a ottobre sarà al Place Belle di Laval stavolta, perché se vi ricordate l'altra volta era a Centreville, bellissimo sicuramente, però ecco, Laval ha anche il suo fascino, anzi un'acustica pazzesca. Io sono andata ad assistere a diversi spettacoli, magari anzi eravamo insieme, quello per esempio di Claudio Baglioni, ormai stiamo parlando di qualche anno fa, era in occasione della Festa della Repubblica e anche lì è stato veramente molto emozionante. Poi sono tornata a vedere Nicky Gervais e altri, a me piace moltissimo anche il Place Belle di Laval. Quindi Eros torna ad ottobre, il 18 ottobre. Nel frattempo la primogenita Aurora Ramazzotti, con lei la quale è stata dedicata questa bellissima canzone, si sposerà il 4 luglio in Sicilia con il suo compagno di una vita, Goffredo Cerza, e mi faceva molto ridere il fatto che sapete che in Italia comunque fa abbastanza caldo d'estate, immaginate poi in Sicilia, e c'era qualcuno sui social che ironizzava perché è invitato a questo matrimonio dicendo: sì vabbè, ma io odio i miei amici che si sposano d'estate, soprattutto il 4 luglio, perché è appunto amico di Aurora Ramazzotti. In effetti ecco, potrebbe essere un po' duro sposarsi in quel periodo, ma del resto la bella stagione chiama i matrimoni per forza di cose, e di conseguenza insomma ci sono tanti festeggiamenti. In effetti non è facilissimo trovare poi la data del matrimonio, che coincida poi con il ristorante, che coincida poi con tutto quello che comporta prenotare diverse cose per un matrimonio, quindi insomma evviva gli sposi qualunque essi siano, perché capisco che sia veramente difficile, uno, trovare la persona, due, proprio riuscirci nell'organizzazione, riuscirsi a sposare. Insomma, secondo me ecco, un wedding planner potrebbe essere la soluzione, perché altrimenti si rischia di lavorare doppio, cioè si lavora normalmente nel quotidiano, almeno che uno non lavori, che sia ricco di famiglia, però mediamente uno quando è en train de préparer, scusatemi, è, come dire, sta preparando un matrimonio, finisce di lavorare, di fare il suo lavoro quotidiano, e poi si mette a lavorare per il matrimonio, cioè diventa un lavoro doppio praticamente per almeno un anno di preparativi. Io non so. Quello che è certo è che sicuramente forse ci si mette meno a scrivere canzoni. Spesso ascolto gli artisti che raccontano come magari sono arrivate determinate canzoni e dicono: ma questa l'ho scritta in 3 minuti, ho visto questa ragazza, nel caso di Vasco, nel caso del brano di Alba Chiara, e dice: no, ma io l'ho guardata e l'ho scritta, ho guardato questa ragazza che prendeva la corriera, io ho scritto Alba Chiara, e va bene, e l'avrà scritta forse in 5 minuti. Adesso il prossimo brano io non lo so in quanto tempo è stata scritta, quello che vi posso dire è che la canta Gianni Morandi e questa è Occhi di ragazza.

0: Il nuovo pavillon commemoratif Ville-Marie, realizzato dal Repos Saint-François d'Assise in collaborazione con Magnus Poirier, è un ambiente contemporaneo, elegante, accogliente e luminoso, dove arte e serenità si fondono. Ogni fase del percorso commemorativo è accompagnata con cura e rispetto, offrendo un servizio completo in un unico luogo, dove vita e memoria si incontrano. Per informazioni, contattante Teresa Di Palma Melchior al 236 20 11.
1: Centro Alimentare Berchici, tanti buoni prodotti italiani e dove tantissimi speciali vi aspettano.
2: Olio extravergine d'oliva con la vita, 1 litro 14,99. Pasta Rumo, 500 grammi 2,99. Marmellata Chiaverini, varietà assortita, 240 ml 5,99.
1: Centro Alimentare Berchici, dove fare la spesa è un'allegria. 6205 Boulevard Couture a San Leonardo.

0: Salda Vinci in diretta con la sua poesia, probabilmente uno di quei brani che ascolteremo parecchio questa estate. Vabbè, una baciata, ci sta, si balla, si balla. Noi ci fermiamo per un po' di pubblicità, voi come sempre restate con noi.
1: Sogni un matrimonio perfetto? Scegli il gruppo PMG con ben 35 anni di esperienza, 15 sale da ricevimento e tutti i servizi pensati per rendere unico il giorno più bello della tua vita. Eleganza, atmosfera, cucina raffinata e uno staff dedicato cureranno ogni dettaglio, trasformando il tuo sogno in realtà. Lasciati guidare in un'esperienza indimenticabile creata su misura per te dal gruppo PMG. Prenota una visita e trova la sala perfetta per il tuo matrimonio. Il gruppo PMG ha anche sale per le associazioni, riunioni d'affari e conferenze. Offre anche un buonissimo servizio di catering per tutte le occasioni. Gruppo PMG al tuo servizio. Su internet plazapmg.com.
2: Il vostro tetto piatto è vecchio? È consumato? Dovete rifarlo. Chiamate Transcanada Roofing. Sono Alberto Rivera, presidente di Transcanada Roofing. Vi garantisco un lavoro ben fatto e un ottimo prezzo. Chiamate al 321-3963.
3: CFMB 1280. La tua radio amica.
0: Fra poco arriviamo al prossimo brano canadese. Intanto vi ricordo, fate attenzione il 1° luglio, perché tornano, anzi la settimana dal 2 luglio al 6 agosto tornano i fuochi d'artificio a La Ronde a Montréal, e quindi attenzione, perché intorno al ponte Jacques Cartier ci sarà il panico. Ve lo ricordate il panico di Jacques Cartier durante i fuochi d'artificio? Io ogni tanto lo dimentico. Mi ricordo però l'anno scorso che c'è stata questa cosa stupenda. Stavo uscendo da un negozio e fondamentalmente ero in macchina con il mio compagno, che saluto, che sicuramente ci starà ascoltando. Ciao amore. E cosa è successo? Che non si camminava, perché giustamente c'erano i fuochi d'artificio e quindi già dal pomeriggio c'era traffico, strade chiuse, Jacques Cartier chiuso, e va bene. E quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo lasciato la macchina e siamo andati a piedi e ci siamo visti fuochi d'artificio. Basta, bello, bello così. A un certo punto, se uno si dimentica e si trova, come dire, nel caos più totale, è meglio godersi la situazione, quindi lasciare la macchina, a quel punto cercare un posto, non voglio dire panoramico, ma quantomeno dove ci sia una visibilità maggiore, e quindi ci siamo visti i fuochi d'artificio. Ma questo non ci riguarda oggi, sarà la settimana dal 2 luglio al 6 agosto, quindi cioè, attenzione, perché poi ogni weekend ricordiamocelo, perché altrimenti potreste e potremmo ritrovarci bloccati da quelle parti. E anche a voi, care amiche e cari amici, che pensate di risolvere la situazione in bicicletta, no, non sarà possibile, perché anche la pista ciclopedonale sarà chiusa dalle 19.45 alle 23.45 a partire da giovedì 2 luglio, e così anche il 9, il 12 luglio, il 16, insomma ogni giovedì e domenica. Va bene? Ci siamo capiti? Penso di sì. 16.42 minuti. A proposito delle novità del momento, Gaia torna proprio in continuazione nella nostra rotazione musicale, perché anche lei rischia di essere, insieme a Salda Vinci, l'altra regina dell'estate per quanto riguarda le hit 2026. Questa è la sua Bossa Nostra.

0: Seguici online su cfmb.ca.
1: La residenza privata per anziani Giardini d'Italia vi offre l'opportunità di vivere a Montreal tra i colori, i sapori e i ritmi dell'Italia. Godetevi un'atmosfera accogliente, servizi di qualità e un personale attento in italiano, francese e inglese. Ai Giardini d'Italia non ci si annoia mai, tante attività per tutti. I Giardini d'Italia vi invitano domenica 21 giugno alle ore 14 al bellissimo spettacolo in omaggio ai favolosi Bee Gees. Lo spettacolo dei Bee Gees è gratuito, ma dovete prenotare il vostro posto chiamando al 514-253-5650. 253-5650. Giardini d'Italia, una residenza così.
2: Ed è periodo di Franco qui a Montreal, infatti Bazzini anche è uno sicuramente di quelli che partecipa, l'abbiamo ascoltato ad inizio puntata, quindi potete capire che siamo arrivati al momento del brano canadese dell'ora. E Franco, a partire dal, ormai sono iniziati da un po', dal 12 giugno fino al 20, stasera serata davvero speciale, perché per la quota di autori, compositori, interpreti, ecologisti, militanti, politici canadesi del Quebec che compone con la chitarra acustica, stiamo parlando di Paul Pichet, quindi tra i membri e i rappresentanti della vecchia guardia c'è anche Paul Pichet che suonerà stasera. Allora, cara Océane, il va jouer où ce soir?
3: Il joue au théâtre Jean Duceppe à 20h.
2: Mais avant, à les Franco aussi?
3: C'est considéré dans les Franco, mais c'est un billet payant.
2: Ah, ok, quindi lui si fa pagare, fa bene comunque, ma lo capiamo, anzi, assolutamente. E anzi, siamo felicissimi che sia la stagione dei Franco, perché insomma, sempre ci piace quando ci sono gli spazi dedicati alla musica. Noi andiamo ad ascoltare Ne fait pas ça.

Polpisce stasera ai Franco, ma in realtà lui ha fatto la scelta migliore, bello al chiuso senza l'ombrello, fantastico, un genio. Allora, a proposito di belle canzoni e bella musica, torna a trovarci il nostro Don Antonio, in arte Antonio Don Antonio, ma nella vita reale Antonio Gramentieri, lo avete conosciuto, abbiamo ascoltato la sua Gozzano che apre il nuovo album Dopotutto, il nuovo disco di Antonio. L'altro giorno abbiamo ascoltato il secondo brano dell'album Come cadere, stupendo. Oggi però facciamo un passo indietro nella sua carriera con la sua bellissima Batticuore.

0: ore 17.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Giornale Radio, notizie a cura della RAI.
3: GR1.
4: In studio Alice Andreoli. Donald Trump senza freni, intervenuto alla 7, ha accusato prima l'Europa per la sua politica immigratoria ed energetica, poi la premier Meloni.
5: Sembrava essersi ricucito al G7, lo strappo tra Roma e Washington, ma l'ultima intervista di Trump l'ha riaperto. Parlando della premier Meloni, il presidente statunitense ha usato parole particolarmente dure. Probabilmente è contenta che io le abbia parlato, ha detto. Non ero obbligato a farlo e non so cosa dirle. E poi un'altra stoccata. Mi ha implorato di fare una foto con lei e io l'ho fatta perché mi faceva pena. Ma la tensione non riguarda soltanto Roma, è l'intero rapporto tra Europa e Stati Uniti a mostrare nuove crepe al vertice europeo. Il segretario alla difesa, Pete Hegseth, è tornato a criticare gli alleati per il contributo ritenuto insufficiente alla NATO e per il mancato sostegno alle operazioni americane in Iran. Anche Trump ha ribadito il suo giudizio severo sull'Europa, dall'immigrazione all'energia. Sostiene che Bruxelles stia sbagliando tutto. Le pale eoliche sono un fallimento, ha affermato senza mezzi termini. Infine l'Ucraina. Trump ha sottolineato che gli Stati Uniti non intendono intervenire sulla possibile adesione di Kiev all'Unione Europea, ribadendo che l'obiettivo di Washington resta soltanto una pace tra Russia e Ucraina. Azzurra Meringolo, GR1.
4: E a Giorgia Meloni arriva la solidarietà del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che telefona alla Premier. Il Presidente francese Macron si definisce sorpreso dall'attacco di Trump a Meloni e assicura di parlarne direttamente con lei la prossima settimana. La Premier aveva immediatamente replicato al Presidente americano in maniera dura. L'Italia non implora, ha detto in un video girato a margine dei lavori del Consiglio a Bruxelles, postato sui social. Ascoltiamo le parole di Giorgia Meloni.
6: Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate, sono francamente allibita, dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, però una cosa se la deve ricordare, io e l'Italia non imploriamo mai.
4: Medio Oriente, nonostante il cessate il fuoco scattato poco fa, concordato da Israele ed Hezbollah con la mediazione di Stati Uniti e Qatar, Al Jazeera segnala 4 raid aerei israeliani nel Libano meridionale, 47 le vittime degli attacchi di Tel Aviv delle ultime 24 ore, 4 invece i militari israeliani uccisi. Ora nel Regno Unito, con la vittoria alle elezioni suppletive del popolare ex sindaco di Manchester Andy Burnham, che conquista il seggio in Parlamento e sfida il premier Starmer, compagno di partito, per la leadership. La corrispondente.
7: La sfida è rimandata, o forse no. Andy Burnham ha vinto le cruciali elezioni suppletive di Markfield con una grande maggioranza, aprendo la strada verso Downing Street al posto di Starmer. L'ex sindaco di Manchester, nel discorso della vittoria, ha detto:
8: "This is a final chance to change."
7: Questo risultato potrebbe rappresentare una svolta. Gli elettori hanno votato per il cambiamento, per dare più peso a chi è stato dimenticato da Westminster. Si apre così ora la partita sul governo. Ci si aspetta la candidatura di Burnham per la leadership del partito laburista. Starmer stamattina ha già detto che porterà avanti il mandato per cui è stato eletto e che al momento non c'è alcuna sfida per la guida del partito e del governo. Ieri sera alcuni giornali riportavano che 4 ministri di peso del governo, tra cui la cancelliera al tesoro, erano pronti a dimettersi. E sembra che il team di Burnham li abbia convinte a fermarsi per evitare che il governo precipiti nel caos. Intanto 95 parlamentari chiedono che Starmer lasci subito.

0: It's true. All roads lead to Les Aliments Salina. Have you heard about their new deli? When you're in the mood for an authentic Italian panini, enjoy your choice of imported meats and cheeses, or try Sal's special panini. You'll be dreaming about it until you get your next one. Or pick up some fresh bread and some freshly sliced meats and cheeses and take the feast home with you. Come to Salinas for the Italians' Italian experience. 3100 Harwood, near the 40.
1: Fotografica, la parte quella pratica, è andata bene, non era tanto difficile.
2: C'è sistemi reti, poi c'è meccanica e chi fa scientifico matematica.
3: I due scritti principali sono andati, che bilancio si può fare?
4: Penso che sia andato molto meglio di come mi aspettavo.
5: Da Roma, Federico Mello, GR1.
6: Scoperto a Parigi un prezioso quaderno di Mozart in cui alla sua scrittura si affianca quella di un'allieva tale Mademoiselle de Guin che ha compilato gli esercizi. Gli studiosi hanno rilevato una corrispondenza con quanto scritto dal genio di Salisburgo in una lettera al padre in cui commenta con severità la limitata inventiva della ragazza. Il manoscritto fu sequestrato nell'abitazione del duca di Guin durante la Rivoluzione francese, arrivando poi alla Biblioteca Nazionale che conserva 45 manoscritti di Mozart. Ed è tutto per questa edizione. La linea torna all'Italia in diretta.
7: Prima di passare alla quotazione vi segnalo che c'è stato un incendio al nord di Montreal. Un bambino di 4 anni è in gravissime condizioni dopo che il fratellino ha dato l'allarme. Il fratellino è stato salvato, l'altro invece è appunto ancora ricoverato a causa appunto dell'incendio e delle sue conseguenze. Incendio che è divampato intorno alle 16 nella cucina di un appartamento al secondo piano di un edificio residenziale tra Boulevard Lacordaire vicino Boulevard Henri Bourassa. Un giovane è riuscito a evacuare l'edificio, ha informato subito i vigili del fuoco appunto che il fratello più piccolo si trovava ancora all'interno uno degli appartamenti. I vigili del fuoco l'hanno subito portato in salvo e quindi insomma gli sono state subito prestate cure mediche. Il ragazzo di 13 anni ha riportato però gravi ustioni durante l'intervento. Un'altra persona anche sarebbe rimasta ferita nell'incendio e insomma ancora in realtà non abbiamo tantissimi dati. Comunque questo è quanto. Sul posto intanto sono intervenuti oltre 50 vigili del fuoco per domare le fiamme. Insomma, poi se riusciamo ad avere ulteriori informazioni ovviamente vi aggiorneremo. Intanto, per quanto riguarda la quotazione indicativa del dollaro canadese, l'euro vale 1,62, è cambiato, il dollaro americano è scambiato a 1,42.
8: Previsioni del tempo.
7: Per quanto riguarda il meteo non è cambiato poi un granché, sono 16 gradi fuori dai nostri studi, pioggia leggera per il momento, temporali più tardi, attenzione alle raffiche di vento che aumenteranno. La minima prevista per oggi è di 15 gradi. Domani invece, sabato 20 giugno, sarà una giornata prevalentemente nuvolosa con probabilità di rovesci, rischio temporali nel pomeriggio e raffiche di vento intense nel pomeriggio. Per domani la massima sale a 21 gradi, attenzione, ci sarà anche tanta forte umidità, la minima per domani sarà di 16 gradi. Per quanto riguarda invece domenica, ci sarà una giornata tra sole e nuvole, probabilità di pioggia con una massima di 22 gradi, una minima di 16. Lunedì invece, anche qui ci saranno in maniera alternata sole e nuvole con una massima di 22 gradi, la minima di 15.
9: CFMB.
10: Se penso alla mia vita giurassica, cose che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata sapessi, non l'hai mai provata dovresti.

0: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia. Bonanza la
1: linea. Per la vostra spesa settimanale, se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo nome. Bonanza la linea. Noi italiani piace mangiare bene. Quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti e da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza La Lumière. Bonanza La Lumière non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza La Lumière questa settimana vi propone in gran speciale
2: ciliegie rosse 3,99 la libra, pomodori a grappolo 1,29 dollaro la libra, funghi bianchi 227 grammi 1 dollaro, piloni di pollo 1,99 la libra, bistecca di controfiletto 11,99 la libra.
1: Bonanza La Lumière 6852 Jean Tamonès, dove fare la spesa è sempre un piacere.
3: Il Cittadino Canadese, il giornale in lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere il Cittadino Canadese che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron 6020 Jean Talon Est a Saint-Léonard. Arrivederci.
4: Da Lexus Gabriel Saint Laurent, grande promozione di giugno. La Lexus RZ 450e 2026, locazione del 1,90% per 48 mesi, pagamento mensile a partire da $827 con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria. Da Lexus Gabriel Saint Laurent al 33.03 della Côte d'Aliès.

E siamo in diretta, Vittoria Zorfini con voi, Ossean Brisbois Baudry fino alle 18. Ossean ha fatto tutta la giornata dalle 6 alle 18 e poi si inizia il fine settimana con tutta la programmazione di CFMB 12.80, quindi tanta musica per domani e poi ovviamente domenica l'appuntamento con Alessandro Fortino e poi la sera con gli amici di Contigo ai Laire. Mi raccomando, seguiteci anche sui nostri social, ci trovate ovunque e soprattutto anche sul nostro canale YouTube e sul nostro sito internet www.cfmb.ca. Se avete dubbi, non lo so come fare, nel senso chiedete in giro. No, dai, scherzo, ci trovate facilmente veramente anche su tutti i social e sul nostro sito. Peraltro, anzi, se avete una compagnia e volete promuoverla attraverso la nostra radio, ovviamente siete le benvenute e i benvenuti. Detto questo, noi abbiamo un'altra bella canzone che ci aspetta, anche perché era un po' indecisa. L'altro giorno abbiamo ascoltato Blu di Zucchero, canzone che mi piace sempre di più. Stavolta invece ne abbiamo scelta un'altra. Va bene, ci andiamo ad ascoltare, non scalpitate, arriviamo. Questa bellissima di Zucchero, che se c'è la nostra amica Sara all'ascolto, sicuramente le piacerà, perché è questa bellissima canzone. Dicevo, questa bellissima canzone che abbiamo ascoltato e amato tantissimo nell'arco degli anni, poi soprattutto quando Zucchero è venuto qui a Montreal. La canzone si intitola Spirito nel buio ed è bellissima. Io e Sean ce la stiamo ridendo, perché in realtà prima le avevo chiesto un'altra canzone, ma poi mi sono detta: sono le 17:19 minuti, dobbiamo assolutamente ascoltare quest'altra che secondo me ci mette non solo di buon umore, ma ci fa dimenticare pure tutte le cattive energie, il brutto tempo, la pioggia, qualcosa che magari ci ha fatto innervosire, e ci dà pure tanta carica. Ecco cosa fa una bella canzone. Questo è Zucchero, Spirito nel buio.

Roma con Galassia in questo buon pomeriggio, e intanto questa sicuramente sarà l'estate di tantissime canzoni italiane, ma soprattutto di Serena Brancale, reduce proprio dal Festival di Sanremo, e l'altro giorno raccontava ed era ospite dai De Giacala a Concertini, questo format su YouTube molto simpatico, ma poi De Giacala sono fantastici, e ovviamente si ripercorreva attraverso la musica anche un po' la sua tra virgolette carriera, anche se paradossalmente è molto lunga, ma noi la conosciamo relativamente da recente. Io mi ricordo che ero proprio qui in onda e a un certo punto era spopolata la sua Baccalà e ce la siamo ascoltata in onda, perché soprattutto è in dialetto barese.

Lei racconta in questa intervista che niente, voleva fare questa canzone e anche le canzoni dei grandi idoli del jazz che studia e ama da sempre, però con dei brani che le appartenessero e che fossero più vicini alla sua terra. E quindi appunto l'idea era quella proprio di trasformare poi tutto anche e grazie e attraverso il dialetto. Questa canzone che abbiamo ascoltato in particolare, che era un gioco, era veramente fatta per divertirsi, lei racconta che ad un certo punto il suo amico con cui ha fatto questa canzone dice: che facciamo, lo pubblichiamo adesso alle 21 di sera? Che non è un orario consono per pubblicare contenuti. Chi lavora sui social lo sa, ci sono degli orari migliori in cui c'è una più alta visibilità, orari invece in cui in teoria non bisognerebbe pubblicare. Ma loro, diciamo così, hanno detto: ma sì, dai, pubblichiamolo, tanto l'abbiamo fatto così per divertirci. E ovviamente il giorno dopo, ma neanche il giorno dopo, qualche ora dopo, già insomma il telefono di Serena Brancali si illuminava a stile albero di Natale, perché iniziavano ad arrivarle tantissimi messaggi, insomma segno che quel video e quella canzone divenne virale. Da lì poi insomma abbiamo imparato a conoscerla anche grazie attraverso invece altre canzoni, anche se quest'anno in particolar modo con il brano Qui con me al Festival di Sanremo, lei racconta, ha dato anche spazio a tutto quello che lei voleva fare, cioè una musica diversa, anche insomma un testo più impegnato se vogliamo, e quindi insomma si è tolta anche questo sfizio. Un altro sfizio secondo me se l'è tolto con il prossimo brano, insieme a Safe e Gregory Porter con Solo un'ora.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Intermarché La Goria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
2: Anguria $9.99 da libra, costatella di maiale $4.99 da libra, pecorino romano $12.99 da libra.
1: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché La Goria, Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux Jarry e Longelier.
3: La residenza privata per anziani Giardini d'Italia vi offre l'opportunità di vivere a Montreal tra i colori, sapori e i ritmi dell'Italia. Godetevi un'atmosfera accogliente, servizi di qualità e un personale attento in italiano, francese e inglese. Ai Giardini d'Italia non ci si annoia mai, tante attività per tutti. I Giardini d'Italia vi invitano domenica 21 giugno alle ore 14 al bellissimo spettacolo in omaggio ai favolosi Bee Gees. Lo spettacolo dei Bee Gees è gratuito, ma dovete prenotare il vostro posto chiamando al 514-253-5650. 253-5650. Giardini d'Italia, una residenza così.

E questo era Umberto Tozzi con Stella Stai, la canzone di cui non sapevamo di avere bisogno per farci stare bene, metterci di buon umore e soprattutto mette d'accordo intere generazioni, perché l'ho vista cantare da me e da altri di età diverse, quindi lo vogliamo dire che è un passepartout attraverso il tempo? Io direi di sì. A proposito di musica, spero che anche questa metta d'accordo i gusti di tutti, perché siamo arrivati al momento del brano canadese dell'ora. Quanto ci è mancata Fab, Jazz Fab, che ci porta nel suo mondo insieme ad Arianna Poeio con Superpowers.

arrivati al termine di questa puntata insieme. Io vi ringrazio davvero per essere stati con noi, grazie anche a tutti quelli che hanno chiamato, grazie Ambris Boabodri veramente. Noi ci risentiamo lunedì sempre a partire dalle 15, non mi resta che augurarvi un fantastico fine settimana. Noi ci salutiamo con Vasco Rossi e con la sua Vivere.